0: FM2O, più musica.
1: No, se quelli sì.

0: il sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O con Albertino a microfono e Farcetta regia. Ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni, e questa è la classifica di sabato 16 maggio, perché oggi
1: è sabato 16 maggio.
0: Incredibile. Ti rendi conto la coincidenza?
1: È vero, è vero.
0: Che classifica ho in mano io?
1: La DJ Parade
0: di
1: sabato 16 maggio.
0: E oggi che giorno è?
1: 16 maggio.
0: Ma incredibile.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì!
0: Adesso sì!

0: Uè! La DJ Parade è una classifica dance dove si chiacchiera poco, si ascolta tanta musica, per cui facciamo in fretta. Cominciamo subito ascoltando le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va In The Music, un classico dei Deep Swing nella versione di 26. E anche Show Me Love di Federico Scavo. Ma quando le canzoni ci lasciano, no? Dove sì. vanno poi?
1: In vacanza.
0: Ah, vanno...
1: Sì, vanno via.
0: Allora possiamo cominciare.
2: Brata!

0: fuck that beat up. Qui c'è una parolaccia, nel titolo,
1: Sì.
0: Facciamo finta di non averla sentita?
1: No, no.
0: La devo pronunciare?
1: Sì, sì.
0: Fuck that beat. Era la numero 20, DJ Fly. Fuck, fuck, fuck, fuck that beat up. La prima delle due nuove entrate di questa

erano Afrojack, David Guetta e Sia insieme con Awake Tonight, forse nel tentativo di replicare il successo che hanno fatto tanti anni fa insieme, che era Titanium. Ce la faranno? Non ce la faranno? Chi lo sa? Chi può dirlo? Erano al 17, mentre al 16 abbiamo la seconda e più alta. Nuova entrata! Joel Corey.

0: sbaglio o questa è stata anche la numero uno della DJ Parade?
1: No, non sbagli.
0: Non mi sbaglio?
1: No.
0: Tre punti per me stesso?
1: Esatto.
0: Era Robin Schulz al numero 13 questa settimana con Embers. La DJ Parade continua con la numero 12, che è di Gordo e si intitola Loco Loco. All'11 invece Metaboy e Samsara con Yala FG.

appuntamento di sabato 16 maggio con altre 10 posizioni. Riprende con Anima, in salita al numero 10, Beautiful. A 9, Gianni Romano con You Rock My World, nella versione remix di Velafro. E in ottava posizione, Prospa e Clooney con Free Your Mind. You make me feel alive again.

0: Non si chiama più così.
1: No.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Ma infatti.
0: Ma che roba vecchia è?
1: Questo è proprio anni 90.
0: Questo è anni 90. Vabbè, le prime tre, dai. Questa era la canzone che occupava la 8ª posizione, Prosper e Clooney insieme con Free Your Mind. La DJ Parade continua con la numero 7, Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait. Al 6, Mick con Fabulous. E in 5ª posizione, Coombs e Boys Noize con Get Away.

Erano Kungs e Boys Noise al numero 5 questa settimana nella DJ Parade, la classifica dance di sabato 16 maggio su Radio DJ e su M2O. Al 4 in salita The Bosa con Magnetic. Al numero 3 Bebe Rexha e Faithless con New Religion. E in seconda posizione questa settimana salgono i Medusa con I Don't

0: I don't wanna go home. Infatti non andiamo a casa.
1: No, no, no, no.
0: Qui non si va a casa prima di aver ascoltato la...
1: numero uno.
0: La numero uno, che anche questa settimana nella DJ Parade è Talk to You degli Another.

0: E così sarà difficile scalzare questo brano dalla prima posizione, perché è veramente la hit primavera-estate.
1: Esatto.
0: È vero?
1: Sì.
0: Inverno anche.
1: Sì, è bello, bello.
0: Il duo olandese degli Another anche questa settimana è al numero uno della DJ Parade con Talk to You. E così finisce anche questa classifica. Io vi ringrazio per averci seguito, spero vi sia piaciuto l'appuntamento. Noi torneremo sabato prossimo dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O, nello stesso momento sulle due radio. Se vi siete persi qualcosa, scaricate le nostre app o andate sui nostri siti e lì troverete la puntata in reload, che è un po' come avere la vecchia
1: cassettina.
0: Tre punti per far jet.
1: Grazie.
0: Allora andiamo.
1: Andiamo, secondo me Alberto un gelato ci sta adesso.
0: Adesso, a mezzanotte.
1: Sì, sì, ci sta.
0: Ci sentiamo il prossimo.

0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era? La rifaccio?
1: Sì, rifalla.
0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era?
1: Perfetta.
0: È uguale a prima, era. Qual era meglio, la prima o la seconda?
1: La seconda.
0: Era uguale.
1: Un meno.
0: Benvenuti ad una nuova puntata, eh?
1: Ma sì, dai.
0: Vabbè, dai, ormai si è capito. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che si è capito tu.
0: Ah, non mi avevi riconosciuto.
1: No, adesso sì, adesso.
0: Tu sei Fargetta.
1: È presente, ecco.
0: Ma tu sei Fargetta in regia?
1: Sempre. Sempre.
0: Ti conosco da parecchi anni ormai. Tra poco ci saranno anche Preziose Molella e saremo insieme tutti e quattro anche questo weekend per una nuova puntata del DJ Time, quella di sabato 16 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, poi domenica pomeriggio in replica ancora su M2O e poi c'è una replica il venerdì sera su Radio DJ One Nation, One Station. It's DJ.

annunciati dal DJ Time. Andiamo avanti con un'altra produzione italiana. Anche questo è un brano che abbiamo ascoltato un sacco di volte. Qui siamo a Bologna insieme ai Goodfellas. Soul Heaven.

house qui in Italia in quel periodo là. Siamo nel 2000, prima Disco Down degli House of Glass, poi Goodfellas con Soul Heaven, è cominciata così la puntata di questo weekend. Adesso andiamo in Inghilterra insieme ai Basement Jacks e la loro Red Alert.

Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimane e settimane, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert. Prima del disco prezioso, un'altra canzone di quel periodo, siamo un po' più indietro negli anni, siamo nel 1996, con Gusto, questa è Disco Revenge.

0: anche in questa canzone, come in molte canzoni, c'è qualcosa che risale al passato, anche se questa canzone è del passato, è del 1996, però questo giro originale era degli anni 70, era Gusto con Disco Revenge. E adesso, come promesso in apertura, è il momento del disco prezioso.
1: Fermi tutti!
0: Chi lo fa?
1: Giorgio.
0: Dov'è?
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua, qua.
0: Eccolo, è qua, qua. È qua.
3: E quindi?
0: E quindi è vero, è tutto vero. Ma qua non si dicono bugie. Bella Gio, come stai?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Ma io benissimo.
0: Bene, allora siamo tutti molto bene e possiamo tranquillamente ascoltare il disco prezioso di questa settimana.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Sì, per favore.
2: Allora, come base abbiamo Jam Back Positive, sopra a cappelle di Travis & Cole, David Guetta e Vassi, Iman Beck, Eminem, di nuovo David Guetta e Kungs.
0: Ti risulta la scheda, Mario?
1: Eh sì, è perfetta.
0: Allora possiamo

E quindi abbiamo sentito il disco prezioso di questa settimana, Bella John, è proprio tutto vero quello che diceva, Jam Back, la base di Positive, poi Cleavers and Coles con Pride, Deeper Love, David Guetta con Bad, Iman Beck con Belly Dancer,

0: di sabato 16 maggio 2026. Sapevi che siamo nel 2026?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Sapevi che siamo a maggio?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Sapevi che è sabato?
1: Ah, sì, sì.
0: O forse domenica?
1: Sì, sì,
0: o
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Venerdì?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, sei tutto.
1: Sì, sì, sì.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Eccolo, Exquisa!
7: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
8: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Welcome to DJ Time.

0: ancora su M2O nel pomeriggio e c'è una replica anche il venerdì sera su Radio DJ. Vi ricordo che se vi perdete qualcosa potete riascoltare la puntata in reload scaricando l'app di M2O oppure quella di Radio DJ. Erano gli Enigma dal 1990 con Sadness, tutti incappucciati, no? Rob the Frat. Era Rob the Frat, no?
1: Sì, bravo. Oh, sì,
0: Frat e Sorb.
1: Sì.
0: Adesso...
1: Dai, non vedo l'ora.
0: Cosa?
1: Cioè, io voglio fare questo programma solo per sentire la storia.
0: Ah, vuoi sapere una storia?
1: Esatto.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Tokyo's Miracle. Dei Fragma. Siamo a cavallo tra il 1999 e il 2000. Il produttore tedesco Ramon Zenker legge su una rivista musicale la recensione di un suo disco che però ha un altro titolo rispetto all'originale. Poi si accorge che quel disco va forte anche alla radio. Qualcuno ha avuto l'idea di appoggiare la voce di I Need a Miracle della cantante britannica Coco Star sopra la base di Tokame, prodotto da Zenker nel 1999. Unendo anche i due titoli, l'ha rinominato Tokyo's Miracle. Diventerà uno dei più grandi successi della storia della musica dance. Facciamo ordine e ricostruiamo i pezzi di questa storia particolare. Tokyo's Miracle è un disco del gruppo trance tedesco Fragma, con la voce di Coco Star. La canzone è un mashup tra I Need a Miracle, della cantante inglese del 1996, e Tokame, dei Fragma, del 1999. L'idea, rozza ma geniale, è di un DJ inglese sconosciuto che si chiama Vimto. La sua versione, ribattezzata Tokyo's Miracle, diventa un successo nelle radio e nei club, superando in popolarità i due dischi originali. Ma c'è un problema, nessuno l'ha mai autorizzata. Allo stesso tempo però, i mashup

è talmente convincente che il produttore dei Fragma, Ramon Zenker, accetta di buon grado di riprodurre nuovamente la canzone mixando perfettamente le due parti. La sua versione originale era soltanto strumentale e la voce di Coco Star non fa altro che migliorarla, come per sua stessa ammissione. E ha ragione se consideriamo le varie versioni prodotte. Toca's Miracle supera i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Finlandia, Svezia, Australia, Danimarca, Irlanda, Italia e Norvegia, Belgio, Svizzera, Francia, Paesi Bassi. Toca's Miracle dei Fragma con la voce di Coco Star è un successo internazionale. Nel Regno Unito il mashup raggiunse addirittura il numero uno della single chart alla fine dell'aprile del 2000. Niente male per un disco nato per caso dalla mente dei suoi autori, ma dall'idea rozza ma geniale di un DJ inglese semi sconosciuto. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Toca's Miracle dei Fragma.

0: Focus Miracle 1999, un'altra di quelle canzoni che poi sono state rifatte o sono state usate per dei mashup molto belli che sono in circolazione. Erano i Fragma. E adesso, perché ridi?
1: Tutta roba di frati.
0: Erano i Fragma. E adesso è arrivato il momento del megamix di Molella. Quindi è arrivato anche Molella.
2: Eh sì, sono qui.
0: Arrivao.
1: Arrivao.
3: Arrivao.
0: Eccolo qua.
2: Arrivao. Come diceva un po' di anni fa qualcuno, con Ferrobot.
0: Con Ferrobot, arrivao. Perfetto. E il Ferrobot è carico di musica, perché ci sono le canzoni che metterai questa settimana, giusto?
2: Sì, sì, certo. Questa settimana ci sono un po' di canzoni nuove mischiate con quelle che, insomma, abbiamo sentito tante volte nel DJ Time. Partirei con Sergio Mendes, originale con la sua Magdalena, poi Ugel e Solto con Jamaican Bam Bam, The Answer dei Cream, che è una canzone vecchia rifatta, Music is the Answer, 26 e Deep Swing in the Music, e Get Down di Paul Johnson, Cypress Hill con Insane in the Brain, e per chiudere John Newman con Love Me Again, tutte versioni new.
0: Che bello, si preannuncia una bellissima puntata.
2: Speriamo.
0: Ascoltiamolo il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Ciao.
4: Mega mix, mega mix, ball, mega mix, stay home. Oh, oh, oh. Mega mix, mega mix, ball, mega mix, stay home.

era il mega mix di Molella di questa settimana. Avete sentito quante canzoni in così poco tempo? Nel DJ Time succede tutti i weekend. Oggi Sergio Mendes, Usual Assolto, Cream, 26, Paul Johnson, Cypress Hill e John Newman. Adesso però abbiamo ancora il tempo per un po' di musica dall'archivio del DJ Time per gli amici della cassettina che sono in ascolto, ma anche per le nuove generazioni. Quattro canzoni senza fermarsi. La prima è The King of My Castle.

0: Beh, comunque è una canzone che mette molta gioia e allegria, questa. Sei d'accordo, Mario?
1: Bellissima, è bellissima.
0: Era Rise Up, siamo nel 2000 insieme a Sun Kids e DJ Time. Non finisce qui.

Era Lolo Steam, l'abbiamo detto tante volte, il duo inglese di produttori DJ Shapeshifters hanno dedicato, o meglio uno dei due ha dedicato questa canzone a sua moglie per farsi perdonare. Era Lolo Steam, ecco perché si intitola così. E DJ Time però non è ancora finito, perché abbiamo il tempo per un'ultima canzone. Questo weekend chiudiamo con Junior Jack e la sua E Samba.

0: È impressionante come questa musica, questi brani che abbiamo sentito hanno circa tra i 25 e i 30 anni e risultano ancora così nuovi. Non è un po' preoccupante?
1: No,
0: cioè, ma... vengono ancora molto utilizzati anche dai DJ che mettono anche musiche più, come dire, attuali.
1: Sì,
0: no?
1: è vero.
0: Vabbè, è una mia considerazione. Era Il Samba di Junior Jack che questa settimana ha chiuso la puntata del DJ Time. Quella di sabato 16 maggio, in replica domenica 17 su M2O, oppure in replica ancora la settimana dopo, il venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta, potete scaricare le nostre app oppure andare sui nostri siti e lì troverete la puntata in reload. Ma Mario?
1: È qua Alberto, sempre davanti a te.
0: Si va via.
1: Andiamo via.
0: Torneremo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time da Albertino. Ciao. It's DJ time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!

0: Caro tutte.
1: Ciao Walter, ciao. Sono le 5.51 e stiamo sfornando panini a tutto andare.
0: Dove?
1: Per iniziare la settimana per bene. Auguriamo un buona settimana a tutti quanti.
0: Ma non potrò
1: ciao
0: mai
1: a
0: sapere
1: tutti. Ciao, ciao.
0: Dove siete?

0: avevo parcheggiato ieri sera. Ecco che quel giorno lì è proprio oggi. E la frase è: quanto vorrei tornare bambino o bambina, vedi? Capite dove volevo andare a parare?
1: Cioè.
0: Allora questa è la giornata nella quale tirerete fuori non solo un disco bambina,

sul mio tic e pure sul toc. Sappiate che vi avevo già anticipato cosa sarebbe capitato nella puntatona di oggi, che già si dichiara puntatona. Avete tra i 10 e i 13 anni. Qual è la canzone che passa per radio in questo momento? Tornate indietro nel tempo. Dove state andando? Forse a scuola, probabilmente, a questo punto del calendario.

0: 3332 5432210. Datemi da fare, nome e la città. Tra i 10 e i 13 anni cosa capitava? Canzoni, serie TV.
1: Questo è il Morning Show.
0: La vita. Un minuto, iniziamo, vai.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su Gran Vision.

0: Tarabucci.
1: Allora, pronta ad alzare la voce anche questa mattina? Buongiorno, se siete appena arrivati, mi fate fare un giro su tutte. Cioè, esattamente come quando si gioca, proprio in questo caso si dà dei numeri proprio su tutte le ruote, ma anche in alcune regioni presenti, ma sono arrivati, vedi?
2: Ciao Walter, Paolo d'Alessandria, Piemonte.
1: Ciao,
2: Dumane
3: dal Piemonte. Ciao Walter, famiglia, sono le 5.56 e buongiorno da Viggiù.
1: Dai Viggiù, dai pompieri proprio di Viggiù, buongiorno. Allora, perché quando iniziamo la mattina cerchiamo di sapere quali siano le regioni d'Italia quelle più

con un disco bambina. Ender Parisi aveva già pensato all'epoca che avremmo preso tra le mani la famiglia a quest'ora del mattino e avremmo utilizzato la sua sigla. Avete tra i 10 e i 13 anni, qual è la canzone che passa per radio, la frase che vi

0: Grazie, grazie, un abbraccio grande a te, dai. Allora iniziamo, raga, chi c'è? Debora? E lei?
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: O Sabrina.
1: Sabrina. A quell'età, che te lo dico? C'era Mila e Shiro in televisione.

beh, dedicato a chi ha cominciato a giocare a pallavolo anche grazie proprio a questo cartone. Sai qual è la cosa bella? È che molte di voi, molti di voi si rivedranno proprio.

0: onda, ok?
1: Ciao Walter. Tra i 10 e i 13 anni,
0: vai più o meno, eh,
1: mi è capitato di mettere il primo disco in vinile in discoteca.
0: Facevi il DJ
1: la domenica pomeriggio al vecchio Octopus.
0: Dov'è?
1: Disco era Jordi di Capri Ponte.
0: Figurati, Cinzia.
2: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno
2: Cinzia da Roma. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Cinzia.
2: È il 1984, è un pomeriggio,
0: yes.
2: Sto facendo merenda con un soldino del Mulino Bianco.
0: Io ero corso subito a trovarti lo spot del soldino, ma volevi altro.
2: In TV passano gli snorchi.
0: Ce l'avete un pezzo, guarda. Vi ricordate cos'erano gli snorchi?
3: Balli, amori.

mi hanno segnalato questa mattina. 6 e 9 in diretta in tutta l'Italia, la puntata è quella dedicata proprio al ritorno indietro nel tempo tra i 10 e 13 anni. Qual è la canzone che passa per radio? Qual è la frase che vi ripetono gli adulti? Qual è la serie TV adesso, cioè allora in onda? C'era questa magari all'epoca, Yasud.

0: No, non è possibile, anzi guarda che abbiamo appena iniziato e abbiamo intenzione di far bene anche questa mattina alle 6.12 in diretta in tutta l'Italia, la mia voce con di fianco la vostra. Se siete appena rientrati in questo programma sappiate che non è un programma, cioè è un programma, è il primo programma del mattino, inizia alle 6:15, ma intendo dire che è qualcosa di diverso perché noi e voi insieme siamo
1: la famiglia.
0: Rino. Si chiama il morning show di M2O, dovessero domandarvelo, M come Milano, 2 a numero, O come stupore. La radio è quella, io sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, mi trovate qui tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Questa però è la giornata bella del disco bambina, avete tra i 10 e i 13 anni, qual è la canzone che passa per radio? Qual è la frase che vi ripetono di più gli adulti in casa, in macchina? Qual è la serie televisiva adesso in onda, cioè allora in onda, chiaro no? 342, questo è il prefisso, lo dico per quelli nuovi, il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, 342-654-3210. Qualcosa perfetto per la mattina ce l'ha lui.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, è Luca da Chioggia.
0: Guarda che Luca da Chioggia, non era facile tirar fuori, scucire, uscire qualcosa perfetto.
2: Il Re Leone, Ivana Spagna, il cerchio della vita, vamos.
0: Ah! Mamma,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Svegliate pure i bimbi.

0: La pelle d'oca qua, ragazzi.
1: Che c'è? La pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
0: Pensa che l'inizio.
2: Buongiorno,
0: stamattina.
2: Walter, ciao dal Salento.
0: Ciao dal Salento anche a te. Ah, Zemegna.
2: Correva l'anno 2003, 13 anni, se andava a scuola con Where is the Love a
0: farla. Bello.
3: Buongiorno Walter. Allora, io intorno ai 13 anni iniziavo già ad ascoltare un po' di musica rock e mi ricordo molto bene che ascoltavo i Nirvana.
0: E oggi
3: ascolto tuttora.
0: Quindi non è cambiato niente praticamente. Mi dai la chitarra, vai, dammela un attimo, vai.
1: Ciao Walter.
0: Ciao amore.
1: Ciao.

se siete appena arrivati, se siete appena arrivati avete perso un bel po' del programma, quasi un'oretta, eh! Essendo il primo programma del mattino giochiamo d'anticipo, non ho capito, anche per quelli che sono

0: con voi anche durante i vostri spostamenti, pure nel momento forse più bello, anche mentre lavorate, perché sabato è anche quello. Ma sapete che bisogna riniziare da qualche parte. Questa mattina abbiamo voluto farvi fare un piccolo sforzo di memoria che si può fare. Guarda. Oh. Stavo citofonando a casa di Eder Parisi. Se siete appena arrivati, avete tra i 10 e i 13 anni, qual è la canzone che passa per radio, la frase che vi ripetono gli adulti, qual è la serie TV adesso, cioè allora in onda, insomma un po' un disco bambina.
1: Disco, disco dove io sono veramente
0: e essere qua che è fantastico, super. Allora segnatevi il numero di telefono, non chiamate perché sono da solo, lo sapete che non vi posso rispondere, ma essendo puntatona è arrivata una quantità industriale di messaggi, come tutte le mattine, a maggior ragione oggi quando vi si chiede un piccolo sforzo per tornare indietro. 342, questo è il telefono, 654-3210. Simone!
2: Ciao Walter, Simone da Roma. Io a 12-13 anni,
0: no, che bello, ragazzi.
2: Mi pare di ricordare che
0: mi pare bello.
2: La mattina che succedeva che non andavo a scuola, mi vedevo Starsky e Hutch.
0: Allora non sbagli.
2: Fantastico.
0: Non sbagli perché
2: ciao,
0: molti l'hanno citato.
2: Giornata.
0: Ma anche quella era tutta sì, infatti, vedi. Macchina pazzesca, ragazzi. Lui che guidava come un matto, pazzesco, no? Che poi in quelle coppie lì erano tutti bravissimi, era un po' come per i chips, ma c'era sempre quello che ti stava più simpatico, un po' come Ponciarello, capito? Grazie Simo. Yuri, dove sei?
3: Buongiorno Walter, Yuri da Livorno. Nel lontano 84, il mitico Gundam.
0: Gundam, grande. E poi Alice, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno Walter. Allora, tornando indietro, quando avevo 10-13 anni, cosa guardavo?
0: Pensaci.
4: Beh, non era Rai.
0: Hai capito?
4: O Beverly Hills.
0: Hai capito, una delle due, molto citate anche quelle. Luca.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
5: Buongiorno vicini.
0: Ciao Luca.
5: Quel periodo un cartone animato che di solito non l'ho mai sentito citare.
0: Beh, lui dice che non l'abbiamo mai citato, non mi ricordo, sai Luca, può essere.
5: Almeno
0: fallo,
5: io
0: fallo.
5: Sto tutti i giorni ad ascoltarti e non l'ho mai sentito citare.
0: Beh, grazie
5: innanzitutto.
0: Ce l'avete, ragazzi?

0: Mamma che bello che è. Senti, allora, visto che mi è venuta la voglia di cantare stamattina, ce l'ho io, ce l'ho. 342 654 3210, datemi da fare. Credo che possa scattare il momento cara io, cara tu, karaoke.
1: Facciamo il karaoke.
0: Voglio sentirvi cantare con

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.

0: sabato è il disco bambina.
1: Allora, avete tra i 10 e i 13 anni, qual è la canzone che passa per radio in questo momento? Non lo so se siate in macchina in questo istante, andate a scuola, se vi stanno portando altrove, qual è la frase che vi ripetono gli adulti, qual è la

0: 333-2477-2239. Vieni, entra.
1: Ciao Valterina, buongiorno. Marco da Bologna.
0: Ciao Marco.
1: Perché parliamone?
0: Parliamone. Lei team, raga. L'ha fatto bene, però. Pure fischiettato.
2: Buongiorno Valterina. Sabrina da Grado.
0: Ciao.
2: Faccio un piccolo passo indietro e mi ricordo quando la sera, verso le 8, guardavo Kiss Me Licia.
0: Oh, raga!
2: Che bello!

0: diretta e qual è la radio che avete mollato per stare con noi. E poi invece c'è tutta la famiglia, chi tutte le mattine sta con noi. 342-654-3210. Fra i 10 e i 13, Emma.
1: Ciao Walter, buongiorno, Emanuele da Genova. Io, se capitava appunto di non andare a scuola o di tornare prima da scuola,
0: dillo, o di inventarti di non andare a scuola perché non stavi bene,
1: guardavo Dragon Ball.
2: Buongiorno Manterino.
0: Ciao.
2: Io penso che intorno a 10, 12 anni guardavo continuamente Lady
0: Oscar. Tutti fanno festa quando passi tutte. Roby.
3: Ciao Walter. Catapulta infernale! Tiro del falco! Tiro della tigre!
4: Valtteri, levate gli erbini!
0: No, c'ha ragione! Noi l'abbiamo capita!
5: Buongiorno Valtteri! Io quando avevo 13 anni ricordo tornavo da scuola e c'era la canzone quella dei Poliang, mo come faceva non mi ricordo.
0: Dai, ma lo chiedi a noi, lo sai che è? Ciao amico mio da Roma! È questa? Max, fammi sapere se era questa. Senti, prosegui su questo decennio, per favore, grazie, che il mio amico Mauro Michlini questa mattina ha pensato ci servisse. E come se ci serve. Tutte le mattine, da lunedì al sabato, a quest'ora c'è un M280. Stavolta loro, Depeche Mode.
6: M280,

colazione, quella migliore del mondo. Valterino, torno ad ascoltarti dopo una settimana di ferie, mi sei mancato, anche tu lo sai. Tra i 10 e i 14, 84, 87, senti la precisione proprio. Andavo tra Hilary, che era un cartone che raccontava di una ginnasta, e saranno famosi Marcella da Bassano. Ciao Marcella, un bacio. Allora, se siete appena arrivati, perché Marcella da Bassano ce lo dice? Perché abbiamo chiesto di tornare indietro nel tempo, avete tra i 10 e i 13 anni. Vi chiedevo quale fosse la canzone, quella che sta passando per radio proprio in questo momento, piccolo sforzo di memoria. Ma voi siete molto più precisi di

0: quelli come Giulia, nuova ascoltatrice.
1: Giulia, ciao!
0: Ma tesoro, ti rispondo dopo. Potete anche scrivermi per cose come quella di che mi chiede Giulia, che è una nuova ascoltatrice da una quindicina di giorni con noi, anche sul mio account Instagram Walter Pizzulli in privato. Mi prendo un po' di tempo, ma sapete che rispondo a tutti. Il numero invece di telefono è il 342-654-3210. Devo dirti che questa non me la ricordo.
2: Ciao Walter, buongiorno Alessandro da Ravenna.
0: Ma loro la sanno,
2: ma io ti chiederei come ricordo un programma che era un documentario che si chiamava Jonathan Dimensione Avventura.
0: Non me la ricordo.
2: La sigla ti teneva in castonato. Lì proprio.
0: Allora guarda che me la cerco dopo.
3: Buongiorno Walter. Io mi ricordo, sono molto giovane, quando andavo a scuola la mattina.
0: Ma però ha la voce matura lui.
3: Passavano Xina.
0: Xina me la ricordo anch'io, la guerriera.
3: O se no, altrimenti c'era il cartone, c'era Heidi, Pippi calze lunghe.
0: Allora sono due giorni che mi citate Heidi.
3: Erano queste
0: allora,
3: le mattinate. Quindi questi mi ricordo.
0: Guarda, capisco tante cose. Quando è ricorrente il motivo, come in questo caso, almeno un paio di puntate che viene fuori Heidi, secondo me ti viene quella voce. Vi va, raga, sicuri?
4: Dai, facciamo il karaoke.
0: Dai, mandatemi un audio mentre cantate Audi in macchina da soli, vai!

al fatto che ci siano delle canzoni che quando partono ti fanno venire immediatamente in mente che vanno cantate. Quelle canzoni, alcune sigle, per esempio tra quelle questa mattina le abbiamo appena consumate. Com'è andata su Heidi? Dammene un'altra, dammene un'altra.

0: un po' di tempo fa quella svizzera e c'è un'amica che è svizzera, senti.
1: Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi.
0: Meravigliosa! Sarà molto felice Michel Hunziker proprio di questa versione che questa mattina avete esibito qua alla radio.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime

pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

iniziamo a parlare molto presto, a suonare, a cantare la mattina dalle 6 meno un quarto, dal lunedì al sabato. This is something special for you. Qualcosa di speciale la troverete senz'altro, qualcosa per ognuno di voi. Buongiorno miei cari vicini, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Ciao anche a te Jonathan, un abbraccio grande. Mi fa notare che Dimensione Avventura lo conduceva niente po' di meno che Ambrogio Foga, ragazzi. Non me lo ricordavo, sai. Ma non so, ma non è, è mio contemporaneo, sì. Lui su sicuramente, ma la sigla, la colonna sonora forse un po' meno, perché non me la ricordavo, come fosse la prima volta, capito? Allora, sapete quando, lo dicevamo questa mattina, si dice una frase su tutte? Quando si ha meno voglia proprio di fare cose, voglia zero, voglia veramente meno di zero di andare a lavoro, a scuola, persino di ricordarsi dove abbiamo parcheggiato ieri sera. Quel giorno è proprio oggi, è per quello che ci è venuto in mente proprio di scomodare la nostra amica Eder Parisi per farci cantare la sigla del disco bambino. Allora, avete tra i 10 e i 13 anni, qual è la canzone che vi sembra di ricordare stia passando alla radio? Qual è la frase che vi sembra di ricordare

0: tempo, voglio ascoltare la maggior parte di voi, poi alle 7 iniziamo a giocare al quizzo. Stamattina vi devo regalare, vi voglio regalare l'edizione speciale particolare della lampada del Morning Show di M2O.
1: Guardare dopo pranzo i Power Rangers.
2: Bello!
1: Assolutamente sì.
0: Che non è vero che erano affair degli uomini, non era più roba da maschietti, cioè, è per quello che dentro ai Power Rangers c'era anche un membro femminile.
1: Va bene, pomeriggio Sailor Moon. Ciao, vita, e poi
0: ciao.
1: Metto da Sesti Levante.
0: Ciao amica.
3: Buongiorno,
0: da Sesti.
3: Buongiorno Walter. Andrea da Chisina.
0: Ciao.
3: Io oggi sono 3 settimane che ti ascolto.
0: Ma grazie. Fermi, fateglielo dire, aspetta, dimmi.
3: E mi ricordo da piccolo che ascoltavo, che guardavo sempre la mattina prima di andare a scuola, Bender.
0: Ti voglio bene Denver, quella là, questa. Denver. Senti che radio è mollato per stare con me, amico mio. Com'è che si chiama lui? Andrea. Ciao Andrea, benvenuto nella famiglia del Morning Show. Tutte le mattine dal lunedì al sabato su M2O.
4: Ti voglio bene Denver.
0: Sì, me la ricordo.
4: Cucciolotto verde senza età.
0: Un dinosauro.
4: Ti voglio bene Denver. Ma da dove vieni non si sa. Ti voglio bene Denver.
0: Ti voglio bene Denver.
4: Quando voli con il mio skateboard. Ti voglio bene Denver.
0: Senti Andrea, potresti fare una cosa, cioè subito da appena arrivato, giù di lì 2 settimane, mi ha detto Andrea che ci ascolta, vero? Potresti per esempio, visto che già fai parte della famiglia, segnarti una data, segnatevela pure voi, facciamo la riunione, non è una riunione di condominio perché siamo in tanti, della famiglia del Morning Show di M2O. L'ingresso è gratis, è gratuito e abbiamo segnato la data per il 6 di giugno, saremo durante la festa di Radio DJ, il Plug, il Party Like e DJ, al Parco Sempione, nell'area Family and Kids. Vi aspetto lì, abbiamo già messo in programma un sacco di cose per voi, canteremo, balleremo, giochi, sorprese, faremo anche il quiz. No, addirittura in quell'occasione avrò la possibilità di regalarvi un po' di lampade del Morning Show di M2O, ma soprattutto è bello vederci, guardarci in faccia, quindi mi raccomando, 6 giugno ore 10:30 della mattina, ingresso gratuito, l'area Family and Kids, durante la festa di Radio DJ, il Party Like DJ, ci saremo anche noi.
5: Buongiorno Walter, Ivan da Torino.
0: Ciao Ivan.
5: Quante te lo ricordi, il grandissimo cartone animato Gattiger.
0: Ma sai quanti
5: Super
0: l'hanno...

0: lì.
1: Ma erano diverse le sigle, quelle dei nostri tempi, però non trovare, credo di sì, eh. Ma perché è cambiato tutto, sono cambiati i suoni, è cambiato anche quello del quale usufruiscono anche i giovanissimi, e non sono assolutamente convinto che ascoltino, guardino esattamente quello che guardavamo e ascoltavamo noi. Madonna, per esempio, con Into the Groove.

solo per gli altri, capito? Che ascoltano Radio Tristi a quest'ora della mattina. Noi non siamo tristi, siamo tanto allegri. Ma nonostante ci si muova la mattina esattamente come si muovono pure gli altri, ma siamo una famiglia nutritissima. Ognuno di noi fa del proprio meglio, mette un pizzettino proprio, aggiunge qualcosa. Questa è la mattinata della quale vi ho chiesto di tornare indietro nel tempo. Avete tra i 10 e i 13 anni, Giulio, lì, insomma, il range d'azione è quello. Potreste averne un po' meno, anche un po' di più. Qual è la canzone che vi ricordate sta passando per radio proprio ora? Qual è la frase che vi ripetono gli adulti? Secondo me continuano anche oggi.

0: domanda.
1: Walter, buongiorno, sono la Ila. Beh, io ascoltavo le Spice Girl. Ma il 6 giugno posso venire anche con i nani?
0: No!
1: Di 1 e 4 anni?
0: Devi venire con i nani! Forse non l'ho detto, ma abbiamo pensato proprio ad una giornata il 6 di giugno per tutta la famiglia del Morning Show di M2O. Sapete anche che siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini. Portateli tutti! L'abbiamo fatta apposta nell'area Family and Kids del Parco Sempione. Apposta perché possiate portare tutti i bimbi. E quindi niente, sarà bellissimo, non vedo l'ora. 6 giugno, 10 e mezzo della mattina, ingresso free, Parco Sempione. Dai, Seba!
2: Ciao a tutti, sono Maestro Seba.
0: Ma scusa, ma Maestro Seba era come metto la cera, tolgo la cera, oppure maestro perché fai il maestro nella vita? Ciao Seba!
2: E volevo ricordare due cartoni animati che io il primo, guardavo.
0: Il primo no, Seba, il secondo sì.
2: Uno è Ippo Tommaso.
0: Che scommetto che era un ippopotamo, ma non me lo ricordo.
2: E l'altro è il Mago Pancione.
0: Questo sì, ed è molto citato stamattina.
3: Ciao Walter, ciao. Valeria da Cagliari. Dai Conan, stringiti forte all'ana. Bene. E poi vai.
0: E poi vai, andiamo.
3: Grazie Walter.
0: Per cosa?
3: Mi hai fatto tornare a 16 anni con Madonna. Madonna, quanto ti voglio bene.
0: Madonna, quanto ti voglio bene. Grazie tesoro, anch'io. Ciao, un bacio.
4: Ciao Walter, ciao M2O, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io quando avevo 10-13 anni e ricordo come fosse adesso Alice.
0: Ma Lolita, ma
4: mamma mia,
0: bellissima lei, bella ancora oggi peraltro, è forte ancora oggi lei.
5: Je m'appelle Lolita, ma Alice. Moi, je suis Catherine Deneuve.
0: Mi trovi un disco francese, lo chiedo al mio amico Mauro Miclini, o almeno che canti in francese,

0: arrivo.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Signore puntatona!
3: Sull'app, canale 715, digitale.
0: L'ottima notizia che oggi si vince

0: Sveglia!
1: Ma sono così!
0: Le 7 già!
1: Le 7, 8 della mattina, buongiorno!
0: Caffè che fuma!
1: Benvenuto il caffè che fuma!
0: Radio M2O!
1: Capito che la radio M2O, io sono Walter Pizzulli e lui è un ascoltatore.

0: arriva il quizzo. Solo su M2O. E Mario Show. Quizzo!
1: Dimmi,
0: diffidate dalle imitazioni in giro, mi raccomando, il quizzo, ma come un mucchio di altre cose, sono solo su M2O. Tutte le mattine dalle 6 meno 4 alle 9 con me sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia.
2: Ciao Walter, con la doppia V.
0: Allora, stamattina si gioca e si vince due volte. Andate già sul mio account Instagram, ultima foto post.

0: piace quello che sto per raccontarvi in onda come domanda, lì però vincete i gadget di M2O. Scrivete sotto il vostro nome, la città sotto la foto, qual è la risposta corretta, invece datemela qua in diretta alla radio al 342-654-3210. Allora, stop alle telefonate. Fabrizio da Torino, Walter non mi saluti mai, ciao. Carlotta, buongiorno, con Alessandro, loro sono a Siracusa ma non li chiamo mai. Buongiorno anche a Marta e Fulvio da Ponti, dov'è? Ponte be Ponte. Ciao, buongiorno anche a te Walter, Andrea da Terni, Cinzia da Milano, Roberto buongiorno, Domenico da Brindisi, Alex da Milano. Questa nuova sigla è una hit, lo so, per quello che la metto, è un ascoltatore, pensa un po' che gente che abbiamo tra gli ascoltatori. Buongiorno anche a chi oggi compie 54 anni, Graziella, ciao! Graziella da Sassari, dove ci vedremo presto peraltro, grazie, ci vediamo lì. Walter, sono Azzurro da Tivoli, non mi chiami mai, ciao. Un altro paio e poi basta. Francesca da Firenze e poi Claudia e Daniele. Allora, siete pronti a giocare? La domanda è questa. Ci vedo doppio questa mattina perché si vince due volte, ve l'ho detto qua in diretta, come ogni mattina. Prima delle 8 la telefonata bella, tra tutti quelli che risponderanno correttamente, uno di voi, una di voi, ci darà la risposta corretta in onda e si porterà a casa la lampada del morning show di M2O. Allora, stamattina è roba di falegnati, vero? Che c'è?
1: Perché? Perché ho detto che è roba di falegnami.
0: È Pinocchio.
2: Naso di legno, cuore di stagno, burattino.
0: Dai che è lunga la

due parti. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico in quattro parti? Beh raga, un falegname in 5 minuti taglia un tronco di legno in due parti. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico in quattro parti? Ultima volta, è la stessa domanda che trovate sul mio account Instagram. Seguitemi anche lì, sotto l'ultima foto, nome, città, risposta. Lì si vincono i gadget. Falegname impiega 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico in quattro parti? 342 654 3210.

0: Sapete che una volta ogni paio di mesi più o meno si vince due volte. Ci vediamo doppio, vi regaliamo qua in diretta la lampada del Morning Show di M2O. Sul mio account Instagram, ultima foto postata con la stessa domanda che vi faccio in diretta, si vincono i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi. Devo dire che stamattina è molto semplice, ho dato un'occhiata a quello che state scrivendo anche lì su Instagram. Quelli sono i versi che... capito? Datevi da fare, ci vedo doppio, si vince due volte, è vero, quindi già vi do un aiuto se vi dico così. Un falegname impiega 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico e uguale il tronco? È in quattro parti? Giocate qui al 342-654-3210. Qui si vince la lampada del Morning Show, lì i gadget, ma potreste vincere entrambi. Cioè, tu pensa a quello, quella, quelli che si sono svegliati proprio col fattore G pronunciato stamattina. Col fattore F, va, con la fortuna pazzesca, capito, intendo. E possono vincere entrambe le cose, non è che uno...
1: Buongiorno Valtarino, Cristian da Cortina.
0: Da
1: secondo
0: Cortina
1: me ci mette 10 minuti.
0: 10 minuti è il più detto stamattina, ve lo dico.
2: Walter!
0: No, no, no, ho detto no,
2: Sì, sempre dal pulmino, salutate ragazzi.
0: Ciao ragazzi, che mi piace quando mi fate salutare dai pulmini.
3: Niente, questa mattina qui hanno sonno, però è troppo facile anche questa mattina.
0: È solo al conducente, no, gnè, non ai bambini, perché ha detto che fa... facile, una regola
4: Walter,
0: nostra.
4: Buongiorno, ciao. Simona da Latina. Ma fammelo sto regalo, chiamami.
0: Simo, cioè, dai, vai, prova.
4: 20 minuti?
0: 20 minuti, raga. Allora, un falegname impiega 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti. Pam. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico, ma in quattro parti?
5: Daniele da Roma. Impiegherà 10 minuti.
0: 10 minuti è il più detto.
6: 10 minuti. Claudia e Daniele da Pistoia.
0: Che ha detto? Non ho capito.
6: 10 minuti.
0: 10 minuti dicono. 10.
7: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
7: Gianluca da Novara.
0: Ciao Gianluca.
7: Oggi è facilissimo.
0: Lo sapevo io, ragazzi.
8: Ti faccio i complimenti.
0: Ma che siete incredibili veramente.
8: Ti lascio con i tuoi gne gne
0: gne gne gne gne gne gne gne. Fagli quello bello. Un falegname impiega... Fermo, impiega 5... Fermo! Un falegname impiega 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti, due! Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico in quattro parti? Provate a giocare da adesso entro le 8, anche se qui nulla è come sembra.

0: che paura.
1: Non abbiate paura, fermatevi qua da noi, qua con me nel morning show di M2O tutte le mattine, il primo programma del mattino, da lunedì al venerdì,
2: no,
1: anche al sabato, è così che funziona. Allora, giocate con me, anche oggi avete tempo entro le 8 del mattino, prima delle 8 arriverà la telefonata bella, potrei chiamare uno di voi, una di voi, un membro oppure un gruppo, se siete per esempio in macchina più di uno questa mattina, che abbia risposto correttamente alla domanda. Un falegname mette 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico, ma in quattro parti?
3: Arriva prima!
1: Si vince due volte se siete

0: 342 654 3210. Vincete la lampada del Morning Show qui in diretta su MLO, sul mio account Instagram, i gadget. Sponsored by. Allora bimbi, bimbe, ma anche genitori, lo sapete che muovere i primi passi è una delle grandi conquiste di ogni bambino e ogni bambina. Grunland Junior ha pensato a una collezione interamente dedicata a loro. Un'esplosione di colore e allegria. Grunland Junior, scarpe morbide, sandali irresistibili, perfetti per vivere un'estate spensierata in spiaggia, montagna o città. Grazie a suole leggere, flessibili e resistenti, con Grunland Junior il benessere naturale fin dai primi passi. Scoprite la collezione nei migliori negozi e su grunland.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Questa settimana da Aldi tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.

0: Ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui previsti siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

every day. The Heat on Emmett Rock.

0: Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico? Ma in quattro parti, tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Oggi è previsto l'interrogatorio di convalida del fermo per Salim El Khoudri, l'italiano di origine marocchina che sabato alla guida di un'auto ha travolto un gruppo di persone a Modena. Il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate si è avvalso della facoltà di non rispondere. Voltiamo pagina, 12 persone sono state arrestate all'alba in diverse regioni accusate di far parte di una rete che sfruttava i braccianti riducendoli in schiavitù sfruttando i cosiddetti decreti flussi. Calcio, nella penultima giornata di Serie A resta aperta la corsa Champions. Qualificato il Napoli che ha travolto il Pisa per 3-0, il Milan ha vinto 2-1 sul campo del Genoa ed è terzo davanti alla Roma che si è aggiudicata il derby contro la Lazio, battuta 2-0. Continua a sognare la Champions il Como a meno 2 dai giallorossi che ha sconfitto in casa 1-0 il Parma. Crollo invece della Juventus, battuta 2-0 dalla Fiorentina. Successi ieri anche del Bologna contro l'Atalanta, del Cagliari 2-1 contro il Torino, del Lecce che ha vinto 3-2 a Sassuolo e della Cremonese 1-0 a Udine. Infine il tennis, Jannik Sinner entra nella storia grazie al trionfo di ieri a Roma negli internazionali d'Italia contro il norvegese Casper Ruud, impresa anche di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno sconfitto in finale la coppia Granoyes-Zeballos. È la prima volta che due azzurri vincono il trofeo nel doppio del torneo della capitale. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta,

0: un viaggio da condividere. Con chi ami, con i tuoi ritmi.
1: Malta, explore more beauty.
2: In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio tempo instabile sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio. Aumento della nuvolosità sulla Toscana. Massima in risalita. L'appuntamento con il meteo.it.

0: Walter! Ehi, Walter! Walter! Qualcuno ha visto Walter?
1: Qualcuno ha sentito Walter più che qualcuno ha visto Walter? Assolutamente sì! C'è la famiglia che si è riunita anche questa mattina come tutti i giorni. Ve l'hanno detto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e anche al sabato! Bello sarà, grazie per tutti i messaggi che mi state facendo avere a proposito del fatto che molti hanno scoperto da poco che c'è questa data per la reunion della famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Ci ritroveremo tutti, data 6 di giugno, lo so raga, molti si lamentano del fatto e me la immaginavo che fosse un po' lontano rispetto a dove vivete voi, però prendetevi magari un giorno di ferie, anche perché l'ho fatta apposta, mi è venuto in mente tra tutte le date possibili di farlo proprio di sabato 6 giugno. Ci vedremo durante la festa di Radio DJ, il Party Like DJ. Ci hanno assegnato un'area bellissima, un'area verde nell'area Family and Kids del Parco Sempione, che troverete facilmente, proprio appena entri ci trovi, saremo proprio lì e ci sarò io con tutta la famiglia del Morning Show di M2O 6 giugno alle 10:30 della mattina. Portate pure i bimbi, certo che sì, e beh, è fatto apposta per tutta la famiglia, l'ingresso è gratuito, è free e faremo giochi, ci saranno tante sorprese, tanti ospiti, un po' di karaoke anche come diceva quello. Ma soprattutto giocheremo un po' quello che sta capitando questa mattina. L'idea è quella proprio di riprodurre fedelmente quello che succede qua alla radio alla mattina e di farlo con voi proprio mentre ci guardiamo in faccia. Credo sia meraviglioso. E poi non so quando me lo faranno fare di nuovo, quindi ok. Allora, stiamo giocando, giocate con me, si vince due volte stamattina. Se andate sul mio account Instagram, ultima foto postata, rispondete col vostro nome, la città, date la risposta corretta e la stessa domanda che vi faccio qui in diretta. Potete provare di là e potete provare di qua, lì si vincono i gadget di M2O, qui invece in diretta la lampada del morning. Un falegname, perché stamattina è tutta roba di falegname che... Stolto io a dirvi che è tutta roba di falegname.

0: fuori. Chi è?
1: Buongiorno Walter, Roby? Sono Roberto da Messina.
0: Ciao Roby.
1: Allora, il tempo impiegato 7 minuti e mezzo.
0: 7 minuti e mezzo, ragazzi. È sbagliato. Ma va, no. Ma dai. Non è 7,5.

0: piante, dai.
1: Allora, un falegname, se siete appena arrivati, giocate anche voi. Se non avete mai vinto, questa è la giornata giusta. Ci mette 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti. Quanto tempo impiegherà, mantenendo lo stesso ritmo, per tagliare un tronco identico in 4? Se è 5 in 2, in 4.
2: Ciao, Walter, sono Fabrizio da Enna. È semplicissimo.
3: Ti faccio i complimenti.
1: Una regola, cioè, non dite che è facile, oppure ma Walter, se no c'è l'inno della spocchiosità e fa. Questo è lo gnegne aggressivo proprio.
4: Ciao Walter.
5: 10 minuti.
4: Pierluigi da Ginosa.
1: Ma Ginosa è bella, sai perché conosco questo posto? Potrebbero esserci ancora dei falegnami, per esempio, che fanno proprio artigianalmente quello che vi stiamo dicendo.
4: Era 15 minuti.
1: 15 minuti dicono a Ginosa. Senti, fra l'altro, a Ginosa ci vedremo, 14 d'agosto, Marina di Ginosa per il Vertical Tour. Sarò ospite, quindi non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Eli!
6: Ciao Walter, buongiorno.
1: Ciao.
6: La risposta esatta è 10 minuti.
1: Lo vedi che non è 15 ma è 10.
7: Ciao Walter, ciao. Carmen da Bologna. Per me la risposta è 5 minuti.
1: E 5 minuti, addirittura anche meno, vedi?
7: Ciao Walter.
1: Ciao Carmen, grazie. Chi è?
8: Ciao Walter. Belli. Sono Noelle da Roma. Secondo me la risposta giusta è 10 minuti.
1: Sai quanti arriveranno da Roma con i bimbi che mi stanno raccontando? Che non vedo l'ora, ragazzi, per il 6 di giugno.
9: Dacci un aiuto.
1: Oh
9: Walter, dacci un aiuto.
1: Come ve lo do l'aiuto?
10: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano.
1: Ma che non è che ognuno vuole.
11: In piemontese, Valterino.
1: In piemonte. Come ve lo do che non ho capito, raga? Datemi un'altra lingua più facile.
7: In tirolese. La.
1: Senti, faccio io allora.

come, guarda che è un aiuto pazzesco. Lo so che voi scherzate e pensate che sia un aiutino buttato lì, e invece nel caso aveste contato, mi auguro di sì, avreste già in mano la soluzione, anche se qui nulla è come sembra. Yo!

ballo dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

0: che ognuno ha la sua valenza, ognuno ha ragione a proprio modo, anche questa mattina qui nel programma Il Morning Show di M2M, il programma della
1: famiglia.
0: Sono Walter Pizzulli, vi invoglio a giocare anche questa mattina, la mia amica Carolina Marquez, intanto con ritmo. Un falegname impiega 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti, ma scusa, 5 minuti fa due parti. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico, ma in quattro parti? Si gioca qui al 342-654-3210. Questi tre che vi voglio far sentire a campione hanno tutti un'idea che è evidente che sia valida. E poi si gioca sul mio account, andate su Instagram, seguitemi Walter Pizzulli, ultima foto postata, scrivete nome, città, risposta corretta e la stessa domanda che vi faccio in diretta, perché solo per questa mattina, poi non prendete l'abitudine, ma la radio ha deciso proprio i piani alti che stamattina si possa vincere anche sul mio account, lì si vincono i gadget di M2O. Vai, chi è?
2: Walter, buongiorno, Elena da Milano. Secondo me la risposta di oggi è 10 minuti.
0: Perché 10? Perché 2, capito? E quindi...
3: Siamo a Giorgia.
0: Amore, che siete. Fatevi portare dai genitori il 6 giugno per la riunione della famiglia. Mi raccomando, come dice quello che passa quando siete in spiaggia, dice: piangi bambino che la mamma ti compra il gelato, così.
3: Avanti, siamo
0: Alessia
3: e Giorgia.
0: Ciao.
4: Siamo anche Matteo e Claudio.
0: Ma vuoi metterti con Alessia e Giorgia?
4: Ah no, la risposta per noi è 15.
0: Loro dicono 15, vedi, e poi?
5: Buongiorno, sono Francesco da Roma e faccio il falegname.
0: Secondo me, come fai a non fidarti di un falegname?
5: Cosa il dici? Tempo impiegato sono 20 minuti.
0: Ma lui fa il falegname, raga, io non lo so, io mi fiderei, forse, non lo so, 342-6543210, vi va di giocare con me? E allora, tra poco metto una canzone che molti bimbi canteranno nella versione italiana. Mi piace se ti muovi. I like to move you.
6: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. La musica del DJ Time.
7: DJ Time
8: in the mix.
9: DJ Time.
6: Il rap di
10: 1212.
6: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
11: This is David Guetta.
12: This is Tiësto.
13: Welcome in the Bob Sinclair Show.
14: Dance with us.
6: Vai su m2o.it.

0: e web radio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è a misura. Veramente? Biscotti Fibrextra. Ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Tileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Tileni.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: solo su M2O.
1: Allora si gioca due volte, si vince due volte. Questa mattina giocate in diretta in questo momento alla radio. Mandate un messaggio al 342-6543-210. Provate a vincere la lampada del morning show di M2O. Non dovesse dirvi bene, oppure vi dovesse dir bene, potete, questo ovviamente può essere anche che uno che si è svegliato fortunato non lo sappia, potete vincere due volte. Se andate sul mio account Instagram sotto l'ultima foto postata, vi chiediamo di chiedere stamattina anche un po' di aiuti anche a tutti gli altri che per esempio credono di saperla. Sono andato a dare un'occhiata, 3-4 numeri sono quelli che campeggiano rispetto a tutti gli altri, più degli altri. Lì però vincete, sono chiaro, su Instagram, sul mio account, Walter Pizzulli, ultima foto, nome, città, risposta. Sceglieranno qualcuno a cui regalare gadget, qui invece si vince la lampada. Allora, il falegname impiega 5 minuti per tagliare un tronco di legno in due parti. Quanto tempo impiegherà mantenendo lo stesso ritmo per tagliare un tronco identico, ma in quattro parti? È la domanda di oggi. Chi gioca?
2: Ciao Walter, Diego da Monza.
1: Diego! Guarda che ci sono 4-5 numeri che campeggiano. Dimmi.
2: C'è il mio amico Giorgio che di sé che se ne intende, dice 15 minuti.
1: È perché lui fa il falegname, per questo.
3: Ciao Walter, buongiorno.
1: Adesso bisogna capire se bisogna fidarsi di uno così.
3: Da Palermo. Secondo me la risposta esatta è 10 minuti.
1: 10 minuti ciao, oppure 15.
4: Ciao Walter, sono Noemi da Limbiate. Secondo me la risposta giusta è 10 minuti.
1: Anche a Limbiate dicono 10.
5: Buongiorno,
1: ragazzi.
5: Walter, siamo Barbara
6: e Domenico
5: da Praga.
1: Mai così tanti falegnami questa mattina. È bellissima questa cosa. Quindi una brava, come avessi dedicato il programma a voi. Poi domani lo dedico anche ad altri mestieri.
6: Praga, è nota bene.
1: Oh, è nota bene a Praga,
5: secondo
1: ragazzi.
5: Secondo noi 15
6: questa
5: minuti.
6: Volta non ci chiami.
5: Dai, chiamaci.
1: No,
5: ciao.
1: Non mi portate sfortuna. Ciao ragazzi, a Praga.
7: Domenico da Bari, la risposta è 15 minuti.
1: 15 dico.
8: Valterino, secondo me ci mette 7 minuti e mezzo. È troppo facile.
1: Ecco, lo sapevo io. 7 minuti e mezzo. Allora, 7 minuti e mezzo, 15 e 10 sono i tre numeri più detti.
9: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Andrea da Bologna.
1: Ciao.
9: Ci impiega sempre 5 minuti.
1: 5 minuti.

0: ancora 5 minuti. Questo è proprio sbagliato.
1: No.
0: Questo è super sbagliato.
2: Ciao ragazzi. Walter, Maurizio da Monza. 15 minuti.
0: 15
2: a Monza. E io faccio il saldatore.
0: Fai il saldatore. E che c'entra? Non è che uno deve fare per forza il falegname, capito?
3: Buongiorno Walter. Per noi oggi la risposta è 10 minuti.
0: Amori, un bacio, dicono 10.
4: Ciao
0: 10.
4: Walter, siamo Mia
5: e Giuseppe da Napoli.
0: Ciao.
4: Per noi la risposta è 15.
0: Allora mi pare di capire che 10 e 15 però in assoluto siano i più detti, anche 7 e mezzo. Ma io starei o sul 10 o sul 15.
5: Dacci un aiuto, Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, ascoltate questo aiuto che vi do. Non shazammate però, eh. Mamma raga. Chiedete ai giovanissimi questi sfere e basta. Col King Marra. Senti, mi dai quel disco che ha V

la città, la risposta corretta. Lì però vincete i gadget di M2O. Qui invece, rispondendo correttamente alla domanda, avete vinto la lampada del Morning Show. Un falegname, questa è la domanda, impiega 5 minuti per tagliare un

0: Silvia, Silvia!
1: Ciao!
0: Buongiorno, mia cara vicina.
1: Buongiorno!
0: Ma mi stavi mandando a quel paese prima?
1: No, non puoi mai!
0: Silvia sta lavorando, ma vai in dogana stamattina?
1: Sì, praticamente lei, quasi.
0: Come si chiama? Doganiere? Come si chiama?
1: Doganalista.

0: di un bebè. Sono corso a casa mia con la Maria
1: Farina. Non la fanno passare in dogana. Allora, Silvia, come funziona il tuo lavoro? A che ora ti svegli la mattina? Presto, immagino, vero?
2: No, la mattina presto, ma più che altro perché devo accompagnare mia figlia a scuola per le 8.
1: Come si chiama, che voglio salutarla?
2: Zoe,
1: un bacio dallo zio Walter. Fatti portare il 6 giugno per la reunion della famiglia. Tanto lo so che le farei ascoltare la telefonata sull'applicazione. Per
2: sicuro?
1: La reunion. Per la reunion della famiglia. Piangi, batti i piedi proprio se non vuole la mamma. Perché il 6 ci ritroveremo tutti al Parco Sempione. L'ingresso è gratuito. 10 e mezzo, Silvia. Silvia,
2: sì,
1: la
2: so.
1: Sai quella di oggi?
2: La so.
1: Ha detto la so. Qual è la risposta?
2: 15.
1: Ma certo! 15. Senti, adesso ho dedicato a tutti quelli che non hanno vinto, che non è che devono avercela sempre solo con me, ma anche con te. 1, 2, 3, vai! Pensa quando fai controlli, quando fai controlli in dogana che... e vede dei pacchi e dice non passi. Buttateli. Guarda, è stato un piacere averti qui. Ti faccio arrivare, ma mica a te, a Zoe, la lampada del Morning Show creata dai ragazzi di Insulti Luminosi.

0: disco della dance degli anni 90, 8,90 qui nella famiglia.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Non è un

0: caso, se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Signori!
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Oh Walter, e stamattina niente con l'oliva?
9: Niente stamattina, niente. Siete pronti? Tornate indietro? Avete tra i 10 e i 13 anni? Qual è la canzone che passa alla radio? Qual è la frase che vi ripetono gli adulti? Qual è la serie TV? Adesso c'è Allora in Onda. Ora 8:90.
10: M2O.
11: M2O. 8:90. Gli anni 90,

0: canzone di 24/7, I Can't Stand It No More. No, no, no, tutte le mattine nella famiglia del Morning Show di M2O è 8:90.
1: Auguri, wow, augurissimi, nel sì, Morning Show di M2O.
0: Allora, mentre noi sbrighiamo la pratica, auguri, augurissimi, sapete come funziona. Voi intanto dedicatevi a mandare un messaggio questa mattina, perché vi ho fatto tornare indietro nel tempo. Tra poco vi spiego molto meglio, ma insomma avrete compreso. Avete tra i 10 e i 13 anni, un po' prima, un po' dopo, quello è il range d'azione. Qual è la canzone che passa per radio? Qual è la frase che vi ripetono gli adulti? Qual è la serie TV adesso, cioè allora, in onda al 3426543210. Allora, aspetta, come funziona? Per domani mattina, ormai, mi raccomando, prenotatevi. Funziona solo così, non via WhatsApp, ragazzi, ragazze. Basta mandare una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it. Mi date il vostro nome, la città, il numero di telefono della persona che volete io chiami. Ho provato anche a capire, hanno provato, meglio, a capire se Incoronata ci fosse, ma lei non ci fosse. Quindi volevo abbracciare lei, che è una maestra che tutte le mattine ascolta il quizzo, mi dice Matteo, compagno, adesso ti leggo qualcosa, Incoronata, immagino tu stia ascoltando, che propone poi il quizzo ai propri alunni. Walter, falle gli auguri, 31 anni.

0: a Vincaturo, in paesino in provincia di Campobasso. Persona piccola, forse di statura, ma dal cuore grande. L'amo da morire, vorrei che fossi tu a portare questo messaggio, anche perché lui, da quello che ho capito, ha capito da un po' di tempo che la persona giusta non se la vuole far scappare. Avrei voluto dirtelo di persona, ma niente. Mi fai quel numero un attimo, per favore? Vai, fammi il numero. Che devo parlare prima con la Roby e poi con Samu. Ok, aspetta. Roberta! Roberta, buongiorno. Dove mi hai portato? Buongiorno. Dove siamo? A Latina?
1: Siamo a Latina.
0: Stai bene?
1: Benissimo, buongiorno.
0: Buongiorno, cara. Senti, cosa stavi facendo? A che ora è iniziata la giornata?
1: Alle 7. Non troppo presto, non troppo tardi.
0: Beh, è accettabile. Ma sì, tu non sei mai da sola in macchina, vero?
1: C'è qui il mio piccolo ragazzo.
0: Me lo passi che gli... Lui mi conosce?
1: Sì, sì.
0: Me lo passi che gli dico una cosa?
1: È qui, è qui.
0: Grazie, Ro. Samuele!
1: Che c'è?
0: Samu!
1: Parla con lui.
0: Samu, lo sai chi sono, Samuele?
2: Sì.
0: Chi sono?
2: Valterino.
0: L'amore! Valterino, so che ci tenevi tanto che io ti chiamassi e infatti ho scelto in mezzo a tutti quanti di chiamare te. Senti che ti leggo questo messaggio. Roberta mi scrive per il compleanno ovviamente del figliolo, sei tu e la mamma è lì di fianco a te. So che compi 9 anni oggi, vero?
2: Sì.
0: È un bambino col cuore grande e con la testa piena di domande. E quello è frutto dell'intelligenza, lo sai? Sai di essere... sì, Roby lo sa molto bene. Ti ascoltiamo tutte le mattine, sei l'unico motivo per uscire presto di casa, arrivare prima a scuola. Ma poi vi fermate in macchina ad ascoltare, Samuele?
2: Sì.
0: E i quizzoli giochi anche tu, rispondi sempre?
2: Sì.
0: Ma sono contento. Senti, non so cosa ti abbiano organizzato, ma apprezza molto il fatto che hai un sacco di gente intorno, amici e familiari, anche quelli del Morning Show, che ti vogliono un gran bene. Io voglio farti tanti auguri, va bene?
2: Grazie.
0: Samuele,
2: grazie.
0: Un bacio grande, una stretta forte. Ciao, Roby.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ragazzi, ciao, ciao.
3: Auguri, augurissimi.

hai la preoccupazione se ci stiamo tutti. Ci stiamo, ci stiamo. 6 di giugno, reunion della famiglia del programma, il morning show di Emeduori, verranno da tutta l'Italia. Io sto segnando Sara da Roma, ma hai detto che vieni, eh? Io segno. Dai, poi Roma, cos'è? 4 ore siete qua, ci vedremo proprio il 6 di giugno alle 10:30 della mattina. Mettete in agenda già l'evento in modo che possiate prendervi un giorno.

quasi 800.000. Dove mi metto? Lì magari si può fare. Ci vedremo nell'area Family in Kids, Parco Sempione, 10:30 della mattina, ingresso gratuito, mi raccomando. Vabbè, se volete sapere di più poi scrivetemi in privato che vi rispondo ad ogni cosa, dubbi e incertezze. Siete pronti? Perché questa è la mattinata nella quale lei ci serve. Grazie a te. Tornate indietro, perché siete in quel periodo lì, avete tra i 10 e i 13 anni, qual è la canzone che passa per radio, qual è la frase che vi ripetono gli adulti,

0: iniziamo. Sergio!
1: Ciao Walter, sono due le musiche che ricordo di quel periodo. Sono My Sharona e Freak Out.
0: Ah, Freak Out!
1: Sono Ciao da Sergio.
0: Che tutti cantavano come Freak Out, e invece era Freak Out. Le Freak Session, Freak Out. Chi è che

0: lei.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Sono Paola, ciao. Di Novate Milanese.
0: Ciao.
1: La canzone che mi ricordo io da piccola è Rivers of Babylon dei Boney M.
0: Ma scusa,
1: ciao,
0: ma
1: ciao a tutti.
0: Ma non era? By the river.

0: abbiamo citato.
1: Ciao Valterino, e 10-13 anni, tanti anni fa. Vediamo chi si ricorda un cartone famosissimo per
0: no,
1: me.
0: Cosa hai tirato fuori? Sì, era uno dei miei preferiti, ma io ero forse appena nato e lo cantavo male pure.
1: Kimba, il leone bianco.
0: Ma scusa, ma era il leone, il re della foresta? Io cantavo leone di gran casta, ma non era così.
1: Lotta con coraggio. Kimba, re della foresta, leone di gran pasta.
0: Di gran pasta.

0: Davide da Cascina, provincia di Pisa.
1: Ciao.
0: Correva il 2011 quando suonava Safe and Sound.
1: Bello, beh sì, era molto più vicino a noi, più contemporaneo. Posso mettere un disco che vi piacerà? Avete detto sì?
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Fine Infinity.
1: Avete detto beh, se avete detto un po' di stupore, vuol dire che vi è piaciuto, che quindi abbiamo colto nel segno proprio. Allora avete tra i 10 e i 13 anni, datevi da fare perché questa è puntatona, quella di questa mattina, non ve la perdete, avvisate gli altri. Qual è la canzone che passa per radio, la frase che ripetono gli adulti, pure la serie TV in onda? Ale, ma cosa fa?
2: Walter, mi hai fatto emozionare.
1: E devo ricordarmi cosa ho fatto di buono, tesoro, fammi sapere.
3: Walter, a 13 anni io ascoltavo il cacao meravigliavo.
1: È vecchio, ciao. Raga, un vecchio praticamente, ma non è vero, anche io me la ricordo.

0: riusciamo a metterne mezza brutta, è incredibile.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno.

0: Vivi meglio.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia. Stop that.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: è l'ora bella.
1: Com'è? È bella.
2: È bella, e se lo dicono i bimbi lo sapete che siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini. E andiamo fieri di questa cosa anche questa mattina. Bambini veri, volevo dirvelo, cioè li sentite tra poco, li ascolterete fra l'altro.

0: DJ. Heather, dimmi.
1: Disco dove io sono veramente io.
0: Sta con voi, è fantastico, è super.
1: Super fantastico.
0: Allora, mi ho chiesto questa mattina utilizzando la sigla, perché lei lo sapeva già anni prima che anni dopo saremmo arrivati noi apposta, e vi avremmo chiesto nella famiglia del Morning Show di M2O di tornare indietro nel tempo. Qual è il range d'azione? Avete tra i 10 e i 13 anni. Qual è la canzone che sta passando per radio in quel momento mentre avete quell'età? Qual è la frase che vi ripetono gli adulti, che ho scoperto più o meno la stessa per molti? E qual è per esempio la serie televisiva o altro che vi sta capitando in quel momento? Roby?
2: 1984, ascoltavo The Visitors di Gino Socio.
0: Grandissimo Gino, grande Gino. Questo è per addetti ai lavori oppure per chi mastica quella...
3: Buongiorno Walter.
0: Quella musica.
3: Pietro da San Vito sullo Ionio.
0: Dov'è San Vito sullo Ionio, Walter? È sullo Ionio, per forza.
3: Io mi ricordo Happy Days.
0: Sunday Monday. Basta, se n'è andato così. Così come è arrivato, se n'è andato.
4: Buongiorno Walter, Attilio da Firenze.
0: Ciao Attilio.
4: Restando in tema cartoni, Sasuke.
0: Allora, Sasuke piaceva a tutti perché me l'avete citato, stracitato. Ci dedicheremo e dedicheremo una puntata anche a quello, una di queste mattine, ma non è questa la puntata giusta.
5: Buongiorno Walter.
0: Sasuke,
5: io
0: Sasuke.
5: Ho due cose mi ricordo del 1988-89. La serie dei i ragazzi della terza C.
0: Sì.
5: E poi la lambada.
0: Che tutti lo cantavano, ballavano.
6: Filippo da Grosseto.
0: Ciao Fili.
6: Oggi ho fatto sciopero e sono decisamente troppo felice.
0: Hai capito? Ma per cosa state scioperando, ragazzi? Fatemi sapere. E beh, felice per ovvie ragioni. Metto un M2 Old che vi piacerà, Dimpulse D e Sack DJ. M2 Old.
7: Buongiorno Walter.
8: Turn up the music.

0: Ciao Valterino, buongiorno. Buongiorno famiglia, sono Ciao. Giulia da Volvera. Io a 12-13 anni più o meno.
1: Ho pensato a Volvera e Piemonte, può essere.
0: Avevo solo una cosa in testa.
1: Cosa avevi?
0: Era Ossi.
1: Ve lo ricordate?
0: La serie Ossi, Ossi. E per me quella colonna sonora è rimasta nel cuore.
1: Ma senti, per quelli che non se la ricordassero, come che faceva?

0: agitatissima oggi. Dimmi.
1: Ciao
0: amore.
1: Valterina.
0: Tesoro, perdonami. Dimmi. Aspetta.
1: Ciao Valterina.
0: Amore, dimmi.
1: Siamo Ludo e Edo. Noi adesso noi andiamo all'asilo.
0: All'asilo.
1: Mentre andiamo all'asilo ascoltiamo la musica di M2O.
0: Ti amo, ciao tesoro.

ancora di lui. Non so se ce li ha 34 anni. Walter, nuovo da 2 settimane, ha lasciato un'altra radio. Luca da Bergamo. Luca, ma hai fatto una scelta giustissima. Quando lasciate le altre radio e passate qui nel Morning Show di M2O, fate sempre una scelta.

0: rap della musica urban italiana, si terrà domenica 7 giugno, quindi tra poco sentirete Play With Us, mandate un messaggio, ve li regalo io. Questo è il problema. Datemi un attimo, arrivo!
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Ah, ah.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: La canzone di Mick è Fabulous a 4 minuti alle 9.
1: Senti, ciao Valcia, ciao famiglia, senti, Barbara senti. Da Cornaredo. Vorrei i biglietti.
2: Play with us.
0: Ci devo pensare, ci devo pensare.
3: Non chiamo.

0: E nella famiglia c'è Barbara. Buongiorno.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono felicissima.
0: Mi confermi che eri tu che hai detto i biglietti?
1: sarò io.
0: Dov'è che sei, Barbie? Dove vivi?
1: Allora, sono a Cornaredo, vicinissimo a te.
0: Vieni, vieni che ti do i biglietti, potevi venire,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente, faccio il doppio, sabato da te e domenica a vedere...
0: Tesoro, c'è Alberto, ci sono tutti,
1: sì,
0: guarda, sarà bello... Mi raccomando, guarda, me l'hai promessa. Allora, 6 giugno la riunione della famiglia del Morning.
1: Arrivo con Nina, no, mia figlia che ti adora.
0: No, cari, che sia. Allora, senti, intanto, quindi ti fai il 6 con me. Poi il 7 ti regalo adesso 2 biglietti per 1212 Celebration. Troverai live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urbana italiana. 7 giugno alle ore 18, 6 del pomeriggio, Arco della Pace, Milano. C'è anche Alba, quindi da non perdere. Va bene?
1: Grazie, grazie mille, Walter.
0: Ma scherzo.
1: Sei bravissimo e grazie famiglia, mi tieni compagnia da 3 anni.
0: Che cara che sei,
1: mille.
0: Grazie, mamma.
1: La
0: famiglia, ti voglio bene, ciao Babi, grazie, ti aspetto, ciao.
1: Grazie, grazie.
0: Tesoro.

0: creare l'atmosfera piena di gente, di un teatro, di un concerto, di una discoteca, quello che ti piace di più, vedi?
1: Ma l'hai ricreata benissimo, Walter. Sì. Poi sai che sono un po' nei posti del cuore.
0: Per quello, c'è festa, per quello. Esatto. Immaginati Ghetta che sta esibendosi in questo momento. C'è Titanium.
1: E sai chi c'è in prima fila?
0: Chi c'è?
1: Eccomi, sono io.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i

0: Delivery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca

0: adesso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: In FM Lab su MWO.it.
3: E quindi cosa facciamo? Vogliamo iniziare una nuova settimana insieme in diretta su Pizzulli se n'è andato, ma torna domani mattina. È un Davide Rizzi appena arrivato su M2O. Buongiorno.

0: M2, o meglio nel nostro matinè. Sapete che questa è una sorta di festicciola mattutina dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, dove in diretta commentiamo insieme le notizie della giornata. E ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi. Se avete voglia di far sentire la vostra voce, interagire con noi e dire anche la vostra opinione, sappiate di essere sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Purché i messaggi vocali siano brevi, 15-20 secondi, perché siete tantissimi e abbiamo tantissime cose da fare. Non a caso anche le nostre coordinate serviranno per giocare con Play With Us, momento ludico di M2O abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Mick con la sua Fabulous, la canzone dell'autostima, l'amore per se stessi, quella è la sensazione che sentirete, però manderete anche il vostro messaggino con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete. Solo così avrete la possibilità di giocare con noi e di vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri, ma prima iniziamo dalle notizie da sesta pagina.
1: M2O

0: Versione remix appena ascoltata alle 9 e 12 minuti. Ma quanti siete già tutti svegli alle 9 e 12 minuti del mattino? Buongiorno,
1: certo,
0: anche a Monica.
1: Che cominciamo. Ben arrivato Davide Rizzi.
0: Ma
1: ciao,
0: grazie.
1: Monica di Trento.
0: Benvenuta anche tu, prego.
2: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
2: I like a legend.
0: Ma in che senso?
3: Marino, che bella questa canzone, che bella. Mi ricorda le mattine del Morning Club.
0: Bei momenti, bei momenti il nostro Morning Club. Ancora che abbiamo
4: anche sui trattori, sempre solo M2O.
0: Stupendi,
4: Matteo d'Alessandria.
0: Quindi posso salutare quelli che stanno guidando un trattore in questo momento, perché sono sempre molto affascinato da tutto il mondo delle imprese agricole che mandano avanti sto paese, sono proprio la base della nostra economia. Detto questo, non volevo parlare di questo, ma parlare di cuneo fiscale. Sì, parte da qui la nostra notizia da sesta pagina, insomma, quelle notizie che sono importanti, devono essere discusse, ma che per ragioni ovviamente internazionali non trovano riscontro nei titoli dei quotidiani nazionali e internazionali. Non è una bellissima notizia quella che riguarda il nostro paese, che si riconferma al quinto posto tra i paesi OCSE per il divario tra costo aziendale e stipendio netto. Stiamo parlando di un cuneo fiscale di circa il 45,8%, a fronte di una media dell'OCSE, dei paesi OCSE, del 35%. Questo dato, nostro italiano, è superato solo da Belgio, Germania, Francia,

0: M28, musica nuova tra Kygo e Carter Fethi, una giovane cantante americana. Kygo lo conosciamo già bene, anche la sua sonorità ormai è ben nota a questo ufficio. That's When You Know, questo è il titolo della sua canzone, la novità appena ascoltata alle 9:16 minuti, mentre arrivano ancora tanti saluti al 342-654-3210. Mi sento cariche questa mattina. Davide!
1: Ciao M2O!
0: Ciao!
1: Davide e Tudosa da Bergamo, un saluto anche a chi guida la spazzatrice!
0: Ma certo, ciao. Ma certo! Soprattutto anche, insomma, tutti quelli che stanno guidando un automezzo in questo momento sono i benvenuti. Ci pensiamo noi a darvi le notizie da Sesta Pagina. Stavamo commentando di come l'Italia nella classifica dei paesi OCSE sia quinta per tassazione nel mondo del lavoro. Abbiamo parlato di un 45,8%. Ecco, questo però vuole evidenziare un problema strutturale della pressione fiscale del nostro lavoro, visto che nel nostro paese praticamente abbiamo una pressione fiscale simile o assimilabile alle economie del Nord Europa, ma con salari medi decisamente più bassi. Beh, lo sapevamo già, questo bastava guardare le buste paga medie italiane per avere appunto un dato concreto. Poi se viene anche certificato dall'OCSE ne prendiamo atto e speriamo che si possa intervenire in senso positivo. Altra notizia da Sesta Pagina arriva dal Giappone, perché ovviamente se siete stati in un paese incredibile come quello del Giappone sapete che lì i manga sono proprio una religione, servono non solo per arredare le città ma per trasformare anche gli aeroporti. Infatti dal 7 luglio lo scalo di Noto Sotoyama si trasformerà nella prima struttura aeroportuale

postale al mondo dedicata totalmente ai Pokémon. Quindi tutti i fan avranno la possibilità anche di andare a vedere un aeroporto per rincorrere Pikachu e i suoi similari. Mettiamo la musica su M2O, anche David Guetta e Jennifer Lopez.

0: l'estate 2026 con Save Me Tonight. Eh sì, questo ormai lo possiamo già definire tormentone di quest'estate. Mi immagino già tutti i locali, tutti i club, le spiagge, gli aperitivi, i ciringhiti che trasmetteranno ovviamente non solo il M2O ma al massimo volume anche la canzone di Messio e David Guetta, che d'altra parte sono 30-40 anni che non ne sbaglia una il signorino. Detto questo, ci tocca parlare di benzina e carburante.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.
7: Scegli un robot rasa erba.
8: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si

0: si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: lei che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

canzone di Lady Gaga in Doechii in Runway fa venire voglia di sfilare anche i miei colleghi, perché li vedo con un passo svelto e deciso, almeno qui nei corridoi di M2O. 9:32, mi sono trovato tra l'altro un fogliettino questa mattina da parte di Edoardo con scritto questo interrogativo molto esistenziale. Parliamo di carburanti, di benzina, meglio fare il pieno o mettere sempre 10 euro? Questa è una domanda molto semplice, più o meno, per rispondere il lunedì mattina.

0: 02-654-3210 proveremo a dare questa risposta. Ma intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Due donne sono state trovate morte nella notte in un cantiere edile a Torre del Greco nel Napoletano. Le due vittime erano sul pavimento del piano seminterrato e sarebbero precipitate da due differenti altezze. Non sono ancora state identificate. Alle 14 è previsto l'interrogatorio di convalida dell'uomo che sabato alla guida di un'auto, convalida del fermo dell'uomo che sabato alla guida di un'auto ha travolto un gruppo di persone in una strada del centro di Modena. Il 31enne deve rispondere di strage e lesioni aggravate, mentre non gli vengono contestati reati di terrorismo. Apriamo un'ampia pagina sportiva con il tennis. Jannik Sinner ha vinto gli internazionali d'Italia, storico successo al Foro Italico anche del doppio misto grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per il calcio, l'Inter ieri ha festeggiato lo scudetto e la Coppa Italia con la parata per le strade di Milano. Intanto ieri il Napoli ha staccato il pass per la Champions League con la vittoria sul Pisa. A un passo dalla qualificazione anche Milan e Roma, che ieri hanno vinto contro Genoa e Lazio. La sconfitta con la Fiorentina in casa fa invece scivolare la Juventus al sesto posto. Tutto da decidere anche in zona retrocessione con Lecce e Cremonese, che ieri hanno vinto e mantengono così un solo punto di distacco in classifica. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nelle prossime ore cieli velati al centro nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio tempo instabile sui rilievi e sul Triveneto con qualche rovescio. Aumento della nuvolosità sulla Toscana, temperature in generale aumento. L'appuntamento con ilmeteo.it torna più tardi.

merito anche di colore, mi fa molto sorridere sempre il fatto che questa canzone di Piotta, proprio Super Capone, sia stata così veramente di successo anche negli anni immediatamente successivi alla sua pubblicazione, che pensate, nel 2004 è stata utilizzata come sigla del campionato di calcio in Giappone. Ora mi immagino gli stadi giapponesi come quello che abbiamo raccontato, praticamente proprio con la musica di Super Capone, insomma qualcosa di incredibile. Darò a recuperare anche qualche video su YouTube. Ora invece ci stavamo interrogando su una domanda che ha quasi dell'esistenziale. Non è il essere o non essere, questo è il problema, ma è un meglio fare il pieno di benzina o mettere sempre 10 euro. Sono diverse le teorie che state scrivendo al 342-654-3210, però dobbiamo dire che c'è anche un principio, un presupposto importante. Vi

0: prezzi sono molto volatili. Davide, prego.
1: Allora, ciao M2O. Ciao. Io ho fatto la domanda al mio collega Pulcini.
0: Che ti ha detto?
1: E per quanto riguarda la benzina, lui ha detto che fa sempre 5 euro.
0: 5 euro? Pensa te. Sì, ho capito, ma cosa fa? Un paio di chilometri al massimo. M2O.

0: 9 settembre, perché noi di M2O saremo nel suo live a Milano, ma parleremo anche di questo.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un

0: Comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Eccolo Exquisa,
16: è per te
15: che ami il gusto genuino del latte fresco,
16: che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM.
15: Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

every day. Midwell suona

0: puntata alle 9:50 minuti. È lunedì mattina, siete su M2O e ci stiamo interrogando su un dilemma, non dico esistenziale, ma di importanza economica riguardo al nostro portafoglio. Meglio fare il pieno di benzina o mettere sempre 10 euro? Ecco, sembrerebbe una domanda banale, quasi scontata, ma in realtà Stefano ci spiega bene il motivo. Prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Stefano da Milano.
0: Ciao Stefano.
1: Guarda, io ho sentito che tempo fa mi avevano raccontato di una cosa, un fenomeno fisico per cui conveniva fare sempre il pieno, perché così il liquido evaporava meno.
0: Sei sicuro?
1: E insomma, alla fine andavi a risparmiare sempre qualche centesimo.
0: Ok.
1: Non è proprio una questione legata a tutta la crisi internazionale, però secondo me va anche
0: considerato. È una questione molto importante da tenere a mente quando si va a fare benzina, perché tenete presente che 700 grammi è il peso corrispondente ad un litro di carburante. Ora, un'auto con il serbatoio pieno pesa circa 35-40 kg in più rispetto ad uno quasi vuoto. E il peso incide, e non poco, anche sui consumi del carburante. Infatti, studi di settore stimano che il 75% del consumo di carburante sia correlato al peso complessivo del veicolo, motivo per cui non sarebbe, condizionale d'obbligo, conveniente fare sempre il pieno.

0: 80 che gli piace sempre. Beat of Your Heart è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. E quindi il peso del carburante quanto incide di per sé rispetto ad un eventuale risparmio? Abbiamo detto insomma qualche dato, abbiamo visto che circa il 75% del consumo del carburante è sì correlato al peso complessivo del veicolo, tuttavia però il problema è che il margine di risparmio, considerando ovviamente il peso del carburante, è minimo, parliamo dell'1%, motivo per cui bisognerebbe trovare una soluzione rispetto al fare effettuare il pieno di benzina alla nostra macchina tutte le volte, oppure in misura ridotta dobbiamo fare rifornimento. A dirla bene è proprio un nostro ascoltatore che lavora all'interno del mondo petrolifero. Andrea, lo faccio dire a te, prego.
1: Buongiorno Davide ed Andrea. Allora, ciao. Io lavoro per le compagnie petrolifere.
0: Dici.
1: Allora, conviene fare metà sabato io il pieno, sì, perché magari c'è il prezzo buono e quindi uno, se va il giorno dopo, quel prezzo non può trovarlo più, anche perché il gestore ha facoltà di giocare sul prezzo del carburante.
0: Sì.
1: Quindi ovviamente però conviene scegliere la compagnia giusta e fare metà o il sabato io pieno.
0: Metà.
1: Perché tanto se vai ogni
0: metà
1: giorno non sarà mai lo stesso prezzo. Buona
0: ha ragione
1: giornata.
0: Andrea, guarda, mi ha spoilerato praticamente il fine dell'argomento di quest'ora. Infatti per risparmiare sarebbe utile fare il 50% di carburante del proprio serbatoio, così si

0: Blue hanno rivisitato un classico di Salif Keita con Madonna. Chiude la nostra prima ora di diretta insieme su M2O, ma adesso arriva l'M2 Hit.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: M2O Cinema.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
8: M2O Cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: M2O Cinema.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
18: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Lunedì 18 maggio 2026, le 10:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O. Come promesso, il meglio della musica made in Italy.
8: M2O più musica. M2O M2 Hit.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui da noi a spot durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato alle 10.05 minuti su M2O. Buongiorno, benvenuti e bentornati, l'ho detto, adesso sì. Sono Davide Rizzi, ci sono io in diretta. Voglio ricordare a tutti le nostre coordinate, perché il dibattito si fa intenso e interessante. 342-654-3210 se avete voglia di dire la vostra opinione, libera sempre con i vostri vocali, seppur brevi e sintetici, 15-20 secondi, così ascoltiamo tutti. Ci stavamo interrogando sul quantitativo di benzina opportuno per risparmiare ma non rimanere a secco tempo zero, e abbiamo visto che la soluzione più o meno è avere un 50%. A suggerirlo è stato proprio un nostro ascoltatore che lavora proprio nell'ambiente. Ma Daniele pone un'altra domanda.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Famiglia,
0: buongiorno Daniele.
1: Io quando l'asticella a metà serbatoio sono già ansioso, per cui da 100 a 50.
0: Guarda, è tutta un'altra scuola questa, è quella dell'ansia da riserva.
2: Più musica. M2O.

0: iniziato proprio il periodo, almeno da un paio di settimane, quella voglia di stare insieme, quella voglia di ballare insieme la musica che ci piace di più. E così inizia un po' l'estate, lo sarà almeno fino a settembre-ottobre, ma in particolare volevo ricordarvi un evento incredibile, perché è il sabato 19 settembre Anima torna in Italia con l'unica tappa nostrana del suo Eden Global Tour 2026. Il tutto sarà a Fiera Milano Live, a Roe, ed M2O ovviamente, quando ci sono i grandi eventi e le grandi feste, non può che non essere radio partner dell'evento. Tra l'altro si tratta di un'esperienza emozionante ed immersiva a 360 gradi che porterà l'idea stessa del live musicale oltre i confini del suono. È troppo riduttivo farlo pensarlo solo come un DJ set, anzi le animazioni, le arti visive, gli spettacoli di luce, visual, ancora una volta, insomma, Anima vuole alzare l'asticella, così come ha dimostrato anche nelle prime immagini del suo nuovo show, visto che è stato presentato anche al Coachella Festival. Infatti il nuovo immaginario di Eden, che verrà presentato, è stato presentato nella primavera durante il Festival del Coachella, è stato già visto come un mix affascinante tra futurismo, fantascienza e mitologia classica. E allora per uno show del genere noi di M2O saremo lì in prima linea a fare festa con voi. Biglietti e informazioni sul nostro sito www.m2o.it.
1: M2 Hot, le hits di domani. The hits of

canzone ufficiale del prossimo campionato mondiale di calcio 2026. E torna ancora Shakira con Burna Boy, dai dai. Questo è il titolo dell'M2O, novità appena ascoltata su M2O, che preannuncia non solo la nuova canzone di Shakira, ma d'altra parte anche il suo live show, visto che proprio lei sarà anche insieme a Madonna, ai BTS e a Chris Martin dei Coldplay tra gli artisti del Halftime Show, appunto, del mondiale 2026, visto che è stato annunciato in questi giorni e noi sui grandi eventi siamo sempre lì in prima linea, volevamo ricordarlo. Ma alle 10 e 16 minuti su M2O proveremo tutti insieme ad affrontare un argomento un po' delicato, soprattutto perché è un tema ancora tabù, nonostante sia il 2026. Parlare di medicina estetica, di paura di invecchiare qui in Italia è sempre qualcosa, diciamo, che non si fa volentieri. Ora voglio dirvi però una cosa: è vero che in Italia si soffre della sindrome di Dorian Gray? 342 654 3210.

0: caso che ci sia questa canzone di Ne-Yo, Beautiful Monster, perché proveremo ad interrogarci un po' sulla sindrome di Dorian Gray, che è un po' un simbolo universale del dandismo, insomma, l'idolo di tutte quelle persone che amano fare un certo stile di vita, a prescindere dalla loro età. Eppure in Italia ne soffriamo tantissimo di questa sindrome, perché un italiano su due ha paura di invecchiare. Sentiamo un po' le vostre opinioni, ma daremo anche delle spiegazioni a tutto ciò.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco a lei.
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Carattere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Cash si mettono lì a scrivere, a lavorare insieme, viene fuori veramente un mondo che racconta il loro cuore. Anche in questa canzone volevo capire, appena ascoltata alle 10:30, siete su M2O e ci stiamo interrogando su quanto sia veritiera o meno la sindrome di Dorian Gray. E devo dire la verità, tanti italiani sono colpiti da questa sindrome che è stata teorizzata per la prima volta nel 2000. Messaggi che state inviando al 342-654-310. Tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo. Prima abbiamo l'appuntamento con la musica del passato. Sta arrivando il nostro M2 Old dal 1999. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno, iniziamo con la cronaca. La pista del duplice omicidio, quella seguita da chi sta indagando sulla morte di due donne trovate senza vita in un cantiere nel napoletano. Le vittime sarebbero precipitate da due differenti altezze di un palazzo in costruzione. Alle Maldive il team di subacquei specializzato si è messo nell'atollo di Vavu per tentare di recuperare i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta. Da quanto emerge, i cadaveri si troverebbero in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, che coinvolge diversi settori. Ieri alle 21 è iniziata la stensione nel settore ferroviario, che durerà fino alla stessa ora di stasera. Sono previste le consuete fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale. Sinner nel singolare, Bolelli e Vavassori nel doppio. Il doppio successo azzurro all'Internazionale d'Italia ha riscritto la storia del nostro tennis. Nel calcio, mentre l'Inter festeggia il 21esimo scudetto e la 10ª Coppa Italia della sua storia, il Napoli centra la qualificazione in Champions League con la vittoria sul Pisa. Gli altri due posti in Champions se li giocheranno Milan, Roma, Como e Juventus nell'ultima giornata. Si deciderà l'ultima giornata anche la terza retrocessione, sarà una tra Lecce e Cremonese, che sono separate da un solo punto in classifica. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nelle prossime ore instabilità in crescita con rovesci temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale, fenomeni possibili anche nella pianura del Piemonte e nel Triveneto. In serata ancora precipitazioni sparse al nord e sul Levante Ligure, asciutto al sud. Le notizie del meteo.it tornano stasera.

0: mondo cool, anche un po' posh se volessimo utilizzare magari degli aggettivi inglesi. Dal 1999 era tutto il mondo raccontato da Junior Jack. Sì, questo era il suo pseudonimo, ma dietro questo nome c'era l'italianissimo Vito Lucente. My Feeling era la sua canzone che avete ascoltato per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. Ma troverete anche un sacco di discussioni riguardo alla cosiddetta sindrome di Dorian Gray. Un italiano su due ne ha paura, ne soffre, abbiamo paura di invecchiare. È per tutti così. Sentiamo qualcuno. Vittorio, prego, ci sei? Vittorio, aspettiamo il tuo commento.
1: Io davvero con la chirurgia sto attentissimo, con perché dovevo aver preso una strana pillola qualche anno fa. Ma iniziate a chiedere i documenti quando entravo al cinema o posto del genere, quindi per l'amor di Dio non ne voglio mica più sapere. Se
0: ti piacerebbe, Monica.
2: Ciao Davide, Monica di Trento.
0: Ciao.
2: Beh, assolutamente sì, soprattutto. Beh, soprattutto non è vero. Anche voi maschietti adesso soffrite di questa sindrome.
0: Succede.
2: Comunque mi sembra del tutto naturale.
0: Certo.
2: Che ci sia, perché tutti penso abbiano paura di invecchiare o non vogliono invecchiare. Ciao
0: Beh,
2: a tutti,
0: sì,
2: buongiorno.
0: Diciamo che invecchiare non è qualcosa che faccia piacere a livello generale. Ancora,
3: Peruzzo, buongiorno. Saluzzo,
0: buongiorno.
3: Da Vittoria.
0: Ciao.
3: Sono assolutamente contrario a questa sindrome.
0: Sì.
3: Bisogna accettarsi così come siamo. Ad esempio, io ho pochi capelli, mi accetto così, sono affascinante ugualmente.
0: Bravo, Saruzzo.

0: per fortuna sta tornando veramente l'estate, nonostante la sindrome di Dorian Gray. Messaggi, Vale, prego.
1: Avvocato Rizzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io
0: buongiorno.
1: Te lo dico.
0: Dimmi.
1: Stamattina una sola pausa caffè non basta.
0: Non basta.
1: Baci la Vale da Varese.
0: Allora, la Vale da Varese, facciamo una cosa. Ne facciamo due di pause caffè tra poco qui in diretta su...
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision.

0: Vederci bene insieme.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.

0: Watch Out For This, questo è il titolo della canzone di Mayo Laser che avete appena ascoltato su M2O. Sì, più musica ma anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210. Prego, chi abbiamo?
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Roberto da Scandiano Reggio Emilia. Niente, il tempo che passa è una malattia contagiosa.
0: Per tutti.
1: Pausa caffè anche per me.
0: Va bene, la stiamo facendo la nostra pausa caffè. Beatrice, prego.
2: Ciao Davide, Beatrice da Capannari.
0: Ciao.
2: Sindrome di Dorian Gray?
0: Sì.
2: No, meglio... Secondo me è meglio rimanere se stessi.
0: Sì.
2: Io dico sempre: preferisco essere bianca,
0: sì,
2: cadente,
0: sì, in che senso?
2: Invece di essere finta, okay, di plastica.
0: No.
2: Ciao M2O.
0: Allora, questi magari sono, vabbè, si va ad aprire un altro argomento sugli abusi della chirurgia estetica, della chirurgia plastica, ma non è questo il punto, perché proprio la sindrome di Dorian Gray, come stavamo raccontando, fu teorizzata per la prima volta nel 2000, perché proprio uno psichiatra che la studiò, il dottor Brosing, cominciò a notare un numero crescente di pazienti che arrivavano nel suo studio in stato quasi di panico, proprio per i primi segni di invecchiamento. Ora, io non vorrei dire, se tornate magari alla vostra età tra i 25 e 35 anni, notate magari quella prima ruga profonda, quel primo capello bianco, insomma, prendete un po' coscienza anche della vostra età e del tempo che passa, che è una cosa naturale, va benissimo. Però la sindrome di Dorian Gray, così come intesa a livello patologico, è qualcosa di più profondo, è proprio un'ansia dell'invecchiamento vera e propria. Infatti è la paura che il corpo si deformi col passare degli anni, al punto da generare così comportamenti compulsivi e talvolta pericolosi. Però c'è anche una buona notizia: uno studio dell'Università Cattolica dice una cosa molto interessante. Per gli italiani la vecchiaia inizia a 71 anni, anche se a dire la verità conosco dei ventenni che sembrano dei settantenni e degli ottantenni che sembrano dei ventenni.

0: fabulous.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Alla faccia della sindrome di Dorian Gray, oggi per tutta la giornata nel Play With Us abbiamo la canzone di Mick Fabulous, un po' quella dell'autostima, dell'essere un po' piacenti per se stessi ed ammirarsi per quello che si è. Vedete che allora non è tutto per caso, sembriamo così un po' improvvisati, in realtà era tutto studiato fino al minuto, visto che adesso è arrivato il nostro Play With Us. Momento ludico che ci premia con la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers, ma chiederei a Edoardo qui accanto a me di selezionare allora il fortunato vincitore. Grazie Edoardo. Abbiamo
4: Play With Us, Francesco Tafano, direttore ufficio postale.
3: Direttore ufficio postale, ma non stai lavorando? Comunque, complimenti.

0: Katy Perry con 365. Chiude la nostra pausa caffè, ma non l'argomento, sul fatto della paura di invecchiare che riguarda almeno il 50% degli italiani. Ne parliamo ancora tra poco.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: In FM Lab su MVO.it.
0: Lunedì 18 maggio 2026, le ore 11:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O. Ricominciamo subito da Missy Elliott, Lose Control. M2O.

di Missy Elliott insieme a Fatman Scoop e Ciara Lose Control, appena ascoltata alle 11:05 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati nel nostro matinè su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e sto provando a gestire la quantità impressionante di messaggi che avete inviato al 342-654-3210 rispetto alla questione della sindrome di Dorian Gray. Allora, è molto bello quello che scrive anche un nostro ascoltatore, che racconta: tutto nasce dal nostro senso di inadeguatezza che deriva dalla programmazione ricevuta da piccoli. Questo succede solo agli uomini perché sono programmati e gestiti dal proprio ego. Gli animali non hanno questo problema, nessun animale si sognerebbe di volersi modificare. Da cosa ci accorgiamo che questa è una disarmonia? Dal fatto che non è naturale. Siamo belli così come è stato creato, come siamo stati creati, non abbiamo bisogno di bisturi. Ecco, però aggiungo io, invecchiare anche male, insomma, è qualcosa che fa piacere. E infatti Sergio la pensa in questo senso, Sergio da Pietrasanta: non è invecchiare secondo me quello che spaventa, è invecchiare male e dover dipendere dagli altri. Questo è un altro grande tema, ma ovviamente noi ci basavamo solo sul senso estetico, avendo preso come spunto Dorian Gray, ovviamente tutta la storia della letteratura che c'era dietro.

bella che era questa canzone dei The Killers, Human, appena ascoltata su M2O. Lunedì mattina, ancora le ultime battute finali rispetto alla sindrome di Dorian Gray. Andrea scrive: io ho 50 anni, sono narciso, preferisco curare il mio aspetto interiore ed esteriore che invecchiare con trascuratezza. Vedi, almeno qui leggo, tra l'altro, nonostante la tua voglia di continuare a migliorarti da ogni punto di vista della tua vita, mi sembra comunque ci sia del buon senso, che è assolutamente virtuoso come concetto. Però in quest'ora su M2O vorrei parlare ancora di estetica, ma estetica cittadina. La domanda potrebbe sembrare banale, ma secondo me potrebbe essere anche uno spunto per un grande dibattito, perché vorrei sapere al 342-654-3210, secondo voi qual è la città più bella del mondo? Non la vostra, almeno un po' di fair play.

0: mondi apparentemente inconciliabili, eppure quando c'è il talento si mettono insieme e creano grande musica. M28, novità che vede una collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran. Repeat It, la canzone che avete appena ascoltato alle 11 e 15 minuti. Mentre ci interroghiamo su l'estetica delle città del mondo, la domanda sembrerebbe banale, ma in realtà invece è già iniziato un grande dibattito al 342-654-3210. Ora prendiamo anche esempi che arrivano dall'estero. Tom dice: per me la città più bella del mondo è Sydney. Oppure anche un nostro ascoltatore che rimane anonimo, Londra. Come ti capisco su Londra, guarda, c'è un fascino, un'estetica veramente incredibile, un'eleganza poi fuori. Alex da Reggio Emilia scrive: buongiorno Davide, secondo me la città più bella del mondo è Firenze. Ci ho vissuto un anno per lavoro, mi sono trovato benissimo, fantastica, è molto vero, è anche una dimensione umana, come si dice in questi casi qua. Oppure anche Roberto: la città più bella del mondo è Siena, in particolare la Val d'Orcia. E poi ancora chi abbiamo?
1: Davide, non parliamo di fair play, ma la mia meravigliosa Sicilia, da quale punto e punta la prendi, è meravigliosa.
0: Allora, che la Sicilia sia una regione meravigliosa, nulla ci piove, ma tutta bellissima, cioè parliamo proprio di bellezza a livello estetico.

0: Malone con Circles, appena ascoltata su M2O alle 11:18. È lunedì mattina e ci interroghiamo sulla bellezza, sull'estetica delle città più belle del mondo, appunto. Sergio, sentiamo, tu cosa ne pensi?
1: Qual è, secondo Sergio te? Da Milano.
0: Sì.
1: La città più bella del mondo è Tallinn.
0: Tallinn?
1: Andate a fare un weekend lì
0: a Tallinn
1: e vedrete.
0: Marco da Ghedi mi dice: la città più bella che io abbia mai visto è Boston. E poi ovviamente un sacco di romani che mi dicono: Roma, la capitale eterna, è bellissima. Ma certo.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: My Movies presenta

0: Inizia dicendomi perché sei qui.
1: Mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
1: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
13: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: la certezza di Michael Jackson e la sua You Rock My World, però in un remix di Velafro, grazie anche a Gianni Romano, l'avete appena ascoltata su M2O. Ci interroghiamo in senso estetico delle città più belle del mondo. Partiamo,
1: Buongiorno,
0: Angelo!
1: Buongiorno, Angelo Canestro, io sono molto combattuto.
0: Molto.

0: tra Vienna e Barcellona.
1: Vienna e Barcellona, due mondi diversi, ma ci mancherebbe. Ancora,
2: ciao Davide, buongiorno. Gabriella da Lecce.
1: Ciao Gabriella.
2: A mio avviso la città più bella del mondo è Parigi.
1: Sì.
2: E poi Venezia, perché vista dall'alto ha la forma del cuore.
1: Ah, che meraviglia.
2: È tutta circondata dalla laguna, forma un cuore praticamente bellissimo.
1: Non ci avevo mai fatto caso, però sono d'accordo con te. Anche secondo me Venezia a livello estetico è la città più bella del mondo. E posso anche motivare la mia decisione.

una versione remix ormai di un classico del 1998, Jennifer Page e il suo grandissimo successo Crush, ascoltata per il nostro M2O, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E si continua a parlare in senso estetico delle città più belle del mondo. Allora, io mi sono esposto, anche molti di voi, Venezia per me a livello estetico è la più bella del mondo e la posso giustificare anche la mia decisione, senza nulla togliere ad ogni altra città meravigliosa anche del nostro paese. Venezia da quella sensazione di abituarsi al bello. Fateci caso, quando arrivate lì alla stazione vi immergete veramente in un mondo completamente diverso. Tutto è fatto di bellezza, ogni angolo vi abitua al bello, motivo per cui infatti secondo molti è la città più bella del mondo. Però abbiamo un problema, non Houston abbiamo un problema, ma Venezia o Mosa abbiamo un problema, visto che il tema del livello dell'acqua di Venezia è veramente qualcosa che bisogna guardare, non solo per l'innalzamento del livello delle maree e dell'acqua, ma anche per lo stesso sprofondamento, che è un fatto naturale che avviene anche nelle città di Venezia, che hanno un terreno secondo gli esperti molto più fragile, motivo per cui ogni anno abbiamo un innalzamento dell'acqua di circa 7 mm all'anno. Sono tantissimi, tant'è che si pensa che, e si stima che nello scenario peggiore, entro il 2150 il livello del mare relativo alla laguna potrebbe salire fino a 3,47 metri, andando poi ad allagare tantissime parti della città della Serenissima. Ora però abbiamo letto e raccontiamo questo perché c'è una notizia che sembrerebbe quasi apocalittica o impensabile, ma stanno veramente pensando di progettare lo spostamento blocco per blocco di Venezia in una parte dove sarebbe meno soggetta alle maree. Direte voi, è mai successo? Sì, è successo col tempio di Abu Simbel in Egitto. Chiaro, lì l'hanno fatto in meno tempo, per Venezia occorrerebbero oltre 100 miliardi di euro e un periodo tra i 30 e i 50 anni.

Khalif con Duro. Questa è la sua canzone che avete appena ascoltato su M2O. Sono le 11:38 minuti, devo dire la verità. La questione, il dibattito sull'estetica delle città del mondo è un po' difficile da gestire, anche perché c'è sempre un elemento personale che ci fa propendere per una o per l'altra. Allora, sapete che se vi dico

0: facciamo il nostro bagno di cultura generale.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O. Più musica.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: E polli allevati senza

siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: We are M2.

Machine On, il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo e la nostra epoca, anche a livello pop e musicale. Perché oggi, 18 di maggio, ma nel 1994, avveniva un matrimonio reale. Sì, ma non mi riferisco alla corona in senso proprio, mi riferisco invece alla corona della musica, visto che proprio oggi celebravano il matrimonio tra Michael Jackson e Lisa Marie Presley. Stiamo parlando di due dinastie musicali che, sì, hanno segnato la storia del pop e non solo. Infatti Michael Jackson lo conoscete, ma Lisa Marie Presley era la figlia di Elvis Presley, come dire, un suocero e una figlia, molto impegnativi da questo punto di vista.

musica anche con Tovlo e la sua Cool Girl, appena ascoltata alle 11:53 minuti. È lunedì mattina, ma come sempre abbiamo un po', diciamo, l'occhio attento rispetto ai fatti della storia avvenuti proprio oggi, 18 di maggio. Non a caso stiamo facendo il bagno di cultura generale, anche a livello di intrattenimento, perché oggi nel 2001 debuttava al cinema un film

0: contati e non avevamo programmato nulla. Ci sentiamo domani dalle 9 alle 12 su M2O. Ciao!
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Buongiorno, lunedì mattina, mezzogiorno in punto. Ciao Davide, a domani. Sono Marlene, fino alle 2 insieme. Mettiamo subito tre non stop.

0: When the Beats Drops Out. Marlon Rudette, M2O, mezzogiorno e 8 minuti, lunedì mattina. Come va? Come è iniziata questa nuova settimana? Chiuso bene il weekend? Magari per qualcuno di voi oggi è il giorno del weekend, giusto? Quindi salutiamo tutti in generale, così non facciamo torto a nessuno. Anche oggi io vi faccio fare il nostro viaggio musicale di 2 ore. Partiamo dall'Olanda e atterriamo in Inghilterra tra circa 2 ore. 342-654-3210 è sempre il nostro numero, non cambia mai, serve anche per il Play With Us.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Olanda, Sam Jacobs, dall'Olanda esattamente come gli Another, che sono impazziti per questo pezzo e l'hanno reso virale suonandolo. La voce di Ezra Nuray, I Don't Mind, il primo M2 Hot di queste due ore insieme.
1: M2O,
2: Mass Musica,
1: Mo Music,
2: M2O.

I Save You, James Blunt, M2O, lunedì mattina, più musica e tutto va benissimo. Insieme chiudiamo la mattina in

0: l'energia degli Another che arriva e magari ti ricordi anche quando li hai visti live e ti risale tutta la voglia. Adesso arriva anche la voglia di estate. Oggi a quanto pare c'è un po' di sole, qua a Milano si sta bene, mi auguro che sia così anche nel resto d'Italia. Tra poco il nostro viaggio musicale vi fa fare un bel giretto anche nel passato. State qua su M2O.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it.

0: My Movies presenta.
1: Inizia dicendomi perché sei qui.
2: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
2: Non sapevo dove altro andare.
0: Il premio Oscar Anne Hathaway.
2: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

0: every day.
1: I gotta say,
0: on Emmett Rock, Sam

If It's Not Love. Ehi DJ, state attenti ai vostri DM, ovvero i messaggi privati che vi possono arrivare su Instagram. Così avverte tutti Rita Ora, che abbiamo sentito nella canzone che abbiamo appena ascoltato insieme a Zurb, perché è nata proprio così. Si è innamorata dello stile, del sound di Zurb e ha deciso di scrivergli un DM, un messaggio privato su Instagram, e così è nata la collaborazione. Lei ha dichiarato di essere una grande fan del mondo del club, perciò ha detto: cari DJ, magari scrivo anche a voi, non si sa mai.

Per ascoltarla bene andavano tirati su un po' i bassi. Che capolavoro! If I Rule the World, voce incredibile di Lauryn Hill insieme a Nas. Il nostro M2 Old dal 96.

0: Together, Bryce Vine, M2O.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah,
1: 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
10: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
18: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
19: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
20: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
19: Ah, lo rifacciamo?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Runway, Lady Gaga, Doci, ormai lo sappiamo a memoria, questa canzone è stata ed è colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. L'avete visto, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, un film che dura quasi 2 ore, ok? Immaginate di poterlo guardare accelerato, tipo a velocità 1.5. Durerebbe forse 1 ora e un quarto, 1 ora e 20, bisognerebbe fare i calcoli precisi. Perché ci facciamo questa domanda surreale? A parte che sarebbe terribile, secondo me, se succedesse. Il problema è che

0: durerà un'ora e un quarto, un'ora, allora ok, potrebbero essere attratti dalla cosa. Lo hanno testato, lo hanno fatto, ma un film da 100 minuti ne è durato 66. Io il risultato vorrei capirlo, nel senso, mi metto nei panni anche del regista, che magari passa 2 anni per costruire il film perfetto, con quei silenzi, quelle pause giuste, e poi niente, il suo film viene proiettato, velocizzato. È molto brutto se ci pensate, come se io, anziché parlare così, parlassi così.
1: Ciao, sono Marlene, 342-654-3210, questo è il nostro numero, sei su M2O.
0: Probabilmente spegnereste la radio, sarebbe estremamente fastidioso, non lo so. Vi piace questa rivoluzione?

0: You Are, Milky, la versione remixata da David Guetta. Allora, dicevamo, film velocizzati, voci velocizzate, sì o no?
1: No, no, Marlene, va benissimo così come sei, grazie.
0: È vero, ecco. Oscar dice, ma è già tanto veloce la vita. No, hai ragione.

0: Out Out, Joel Corry, Jax Jones. Come chiudiamo il tema della rivoluzione al cinema?
1: Allora, più che una rivoluzione, secondo me è un'involuzione.
0: Ecco, lo chiudiamo così.
2: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
3: No.
2: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
4: In FM, l'app su m2o.it.
0: Vi faccio fare anche la pausa pranzo velocizzata, No. No, quella è sacra. Si fa a ritmo di M2 Hit. Luna in punto.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2 Hit. M2O.

0: freedom, my youth.
1: Bob Sinclair, This is the Sound of Freedom. M2O, più musica lunedì pomeriggio, 342-654-3210. Io lo so che lo sapete a memoria, ma metti che vi è sfuggito per un attimo e poi vi perdete il Play With Us, come facciamo? Visto che non l'abbiamo ancora fatto e giochiamo entro le due, io mi sento in dovere di ricordarvi il nostro numero e anche di dirvi che oggi la canzone fortunata, quella su cui bisogna mandare messaggio, è la canzone di Meek, Fabulous. Quando la sentite, messaggino

Dai Dai. Nel 2010 c'era Waka Waka, adesso c'è Dai Dai, Shakira, Burna Boy per i mondiali. M2 Hot. M2 Hot. DJ Station.

0: fabulous.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Ma che dite, questi gadgets li vogliamo dare a qualcuno? Io qua ho t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Vedo che avete scritto nel momento giusto che è la canzone di Meek. Ricordatevi che se non avete vinto adesso potete riprovarci per tutto il giorno. La canzone è sempre quella, il numero è sempre il 342-654-3210 e quindi sentiamo chi è che ha vinto adesso.
4: Play with us, Fabio da Belluno.
3: Fabio da Belluno, ciao a te, bravissimo, hai vinto. Che devi fare adesso? Proprio nulla. Ti chiamiamo noi.

0: Dangerous, Iman Beck con Sean Paul, M2O, è ricominciata una nuova settimana. Facciamo un piccolo recap degli appuntamenti. Per esempio, dal lunedì al giovedì c'è 1212 alle 23, mixato da Vales, anzi 1212 Selecta, perché 1212 nella versione originale, è il sabato e la domenica alle 19 con WAD, anche su m2o.it.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

si chiama You Only You, la canzone di Alex Farolfi su M2O. Stiamo per andare indietro nel tempo, vi porto a sfatare un mito, in realtà una fake news su questa canzone del 1993. I Tag Team Vump, adesso capolavoro di canzone, ma per anni in rete è circolato questa notizia che al minuto 1:01 del video compare questo giovane ragazzo che, secondo le teorie della rete, sarebbe un giovanissimo presidente, ex presidente Barack Obama. Non è vero, non è lui, fake news.

Boom! I tag team. E quindi niente Obama nel video? Eh no, non era lui, dai. L'abbiamo sfatata questa fake news. 1993, M2 Old.

0: partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
2: M2O Chart.
1: Il sabato alle 21, solo su M2O.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione

0: limitata da collezione. Guam! I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

Bring Your Love, nuova collaborazione, nuova, che adesso sentiamo già da un po', tra Madonna e Sabrina Carpenter. Ma la riflessione è: Madonna sta vivendo davvero una seconda giovinezza, ma incredibile. Vabbè, a parte questa collaborazione, poi l'abbiamo vista con Sabrina Carpenter al Coachella, hanno spaccato tutto, veramente. Poi ha in previsione naturalmente il suo album Confession 2, che i fan stanno aspettando ormai, contano i giorni probabilmente come si aspetta il Natale. Ci sono dei rumors che vorrebbero una nuova collaborazione con Kylie Minogue, hanno cantato insieme, Kylie Minogue

ad una tappa del Celebration Tour di Madonna e a quanto pare sarà nel disco, però bisogna aspettare il 3 di luglio. Così come stiamo aspettando tutti quanti questo famoso biopic. Lo faranno o non lo faranno? Doveva essere Madonna, doveva essere interpretata da Julia Garner, ma non si sa più nulla. Ci sono delle altre voci però che vedono Madonna protagonista di una serie su Netflix. Il regista sarebbe lo stesso di Stranger Things, però sarebbe, potrebbe, parrebbe. Vogliamo delle certezze. Una certezza ce l'abbiamo: Madonna con Shakira e i BTS saranno gli headliner dell'halftime show nella finale dei mondiali di calcio. Di questo siamo certi. Ma quando ce l'hai il tempo per respirare, Madonna? No, perché se partono tutti questi progetti... Bene, aspettiamo e vedremo che altre sorprese ci regalerà. Subito su M2O Kungs con Boys Noise. Questa si chiama Getaway.

Pete Heller, Big Love, il remix di David Penn. E ci dobbiamo salutare con quest'ultima. Beh, che bella chiusura. Voce pazzesca. Lei si chiama Olivia Dean. Su M2O la sua So Easy.

0: So Easy. L'ultima di oggi, torno domani a mezzogiorno. C'è Ilario, ciao!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ma grazie Marlene, a domani ore 12.

Oliver Heldens, Last All Night è il titolo di questa sua canzone di un po' di tempo fa e noi l'abbiamo appena riascoltata. Dove? Ma come dove? Qui su M2O. Ci siamo noi che vi mettiamo la musica, o quantomeno abbiamo tutte le intenzioni di farlo. Allora, vediamo di farla partire come si deve sta settimana. Sono già le 2:10, però metti che qualcuno stamattina è riuscito a non far niente e gli inizia la giornata soltanto adesso. C'è qualcuno così fortunato in giro? Dubito. La prossima è nuova. M2 Hot.

pensa, poverina, sta canzone è rimasta mesi e mesi, anzi anni e anni, chiusa dentro un cassetto dopo essere stata realizzata da Martin Garrix e Ed Sheeran, e solo adesso si sono decisi a farla uscire. Si chiama Repeat It ed è M2 Hot.

Magnetic. Questi sono i Bosa, The Bosa, una delle nostre canzoni preferite e ai primi posti della M2O Chart. Sono stati anche la numero uno fino a pochi giorni fa, sono ancora molto in alto comunque, lo erano nell'ultimo aggiornamento di sabato e riascoltati qui su M2O alle 2.17. Stasera piuttosto tornerà Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. La line-up del lunedì prevede Martin Garrix e Tiesto. Dance With Us.

0: veloce anteprima del DJ set di Tiesto. Ci sarà anche lui questa notte in Dance with Us. Lui alle 2, invece all'1 in apertura Martin Garrix su M2O con i migliori DJ internazionali.
1: Dance with Us. Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

Shorty che per l'estate 2026 si ripropone in chiave Gospel House con la canzone che avete appena riascoltato qui su M2O, e cioè Live Your Life. Allora, fa vedere, 2:30 e ancora non si è giocato con Play With Us, cosa che non avviene mai, cioè dalle 2 alle 2:30 credo che non sia mai successo che abbiamo giocato con Play With Us. Beh, prima o poi potrebbe anche succedere. Tutto questo però per dirvi che c'è tempo ancora fino alle 5 per provare ad aggiudicarsi gli esclusivissimi gadget di M2O. La canzone con cui giochiamo oggi è Fabulous, quella di Mick. Quando la sentirete partire, solito messaggio al solito numero. M2O.

0: is Shining, è una canzone famosissima di Bob Marley che ha avuto molto successo anche in questa versione, che pensate ha venduto la bellezza di 1 milione di copie nel 2000. Il DJ Funkstar Deluxe ne aveva realizzata appunto una versione nuova.
1: Più musica.

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati

0: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di

0: qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Eccolo, Exquisa!
3: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cratere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

every day. M2O suona così.

l'ardire. Eh sì, bisogna essere arditi per fare una cosa del genere. Cioè, il suo nome non è scritto Harvey, come sarebbe l'anagrafe, bensì soltanto con le consonanti. H-R-V-Y, ok, c'è la Y finale. Quindi se uno non ha proprio dimestichezza con come lui si firma, vedi che si incasina, Harvey. Guarda che non ci puoi fare sti scherzi. Appena riascoltato qui su M2A una decina di minuti prima delle 3. Allora, in un mondo in cui tutti, chi più chi meno, cercano visibilità, tanto la foto, il selfone sul proprio social preferito, almeno una volta lo abbiamo messo tutti, sarebbe meglio invece o avere meno voglia di avere visibilità o comunque essere molto prudenti nel cercarla. Perché avete presente quella foto che in molti fanno, e anche qui secondo me un po' tutti l'abbiamo fatta almeno una volta, con il segno della V di boh, potrebbe essere di vittoria, comunque un gesto sfizioso a favore di fotocamera dello smartphone e poi pubblicata sugli smartphone. Ecco, quella cosa lì, se tu trovi un esperto di informatica e anche un esperto di fotografia e anche un esperto di truffaldinaggine, può replicarti, cioè creare un modello con l'intelligenza artificiale delle tue impronte digitali. E non è bello che uno abbia le tue impronte digitali e che possa farne uso più o meno autorizzato, che non lo è mai di autorizzato, non so, aprire serrature intelligenti, smartphone, tablet, metodi di pagamento che usano appunto l'impronta digitale. Quindi o ti metti un guanto la prossima volta che fai la foto con la V, o non fai la V.

0: Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: In FM, Lab, su m2o.it.
5: Lunedì pomeriggio, 18 maggio, anche lì. E per fortuna che c'è la musica di M2O. In questo momento sono le 3.

0: qua fino alle 5 esattamente come ogni giorno. Adesso già con una canzone nuova che stiamo ascoltando da un paio di giorni. Calvin Harris and Jazzy con Satisfied.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: titolo della canzone di Lauri ascoltata qui su M2O. Ah, sono così stanco.
1: Ma va là, che è solo lunedì e sono le 3:15.
0: Allora, accennavo prima al fatto che recentemente,
1: è molto recentemente perché è successo sabato sera, abbiamo aggiornato la M2O Chart,
0: classifica con le 20 canzoni più trasmesse da M2O. La aggiorniamo ogni sabato sera alle 9 e per chi se la fosse persa, queste al momento sono le prime tre posizioni.
2: M2O Chart.
3: Numero 3.

0: sabato è salita la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter. In sole 2 settimane sono arrivate alla numero 1 con Bring Your Love. La classifica per intero potete riascoltarla su m2o.it. M2O.
1: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però.
5: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però.
5: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa.

0: E questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

l'Italia in questo mese di maggio. Allora, qui era con Joliet, Bad Bad Bad, canzone appena ascoltata su M2O. Invece i concerti che Shiva, come dicevo poco fa, sta portando in giro per l'Italia sono praticamente tutti sold out. E l'ultimo è stato a Bologna sabato, il 16 era sabato, no? Bologna Unipol Arena. Poi domani e dopodomani sarà a Milano. Il 23 maggio l'unica data dove vedo che c'è ancora un po' di disponibilità dei biglietti è per Torino. In caso, se non siete riusciti ad andarci prima, sappiate che per Torino c'è qualche possibilità. 3:30 M2O e adesso noi andiamo indietro di qualche anno con Gia.

1996, l'anno di questa canzone di Jamiroquai, Cosmic Girl, memorabile il video in cui lui sfreccia su una delle sue Ferrari, quella blu, mi sembra di ricordare. M2 Hold delle 3:30.

0: ancora un fuà.
1: Orel San en Yame. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della

0: scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

proprio perfetti, come se fossero su una passerella. Siamo sempre di meno ad avere quell'attitudine. Tutti curvi su quello smartphone, che anche quando attraversiamo la strada guardiamo il telefono. Quindi attitudine da passerella fino a un certo punto. La canzone comunque, quella di Lady Gaga and Dirty Runway, appena riascoltata dove? Ma come dove? Qui su M2O. Ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica poco prima delle 4 di questo lunedì pomeriggio, quando magari state lì che cazzeggiate, avete sti 10 minuti da perdere davanti al computer, e io ho il suggerimento per voi. Non ce li avete adesso, magari ce l'avrete stasera, invece di stare lì 20 anni sopra Instagram, potete andarvi a cercare su Google Alupedia, e non con la O, con la U, Alupedia con l'H davanti. Alupedia è un'altra cosa, è un gioco legato al mondo di Microsoft, quindi subito Google ti propone quello. Invece tu devi insistere, cerca proprio Alupedia, e ti va su un portale con una grafica non proprio seducente, che però è convincente perché è quella di un'enciclopedia online. Praticamente Alupedia è la copia falsa di Wikipedia, ma falsa con un intento satirico. La natura è proprio quella di farci riflettere su quanto sono credibili le cose quando le troviamo scritte su internet, se presentate in un certo modo e raccontate in un certo modo. E quindi poi la riflessione che facciamo è: ma è veramente tutto reale? È tutto successo veramente quello che leggiamo? Ora, è un motore di ricerca che ti spiega delle cose che sono successe e che vengono generate in tempo reale dall'intelligenza artificiale. Come se tu chiedessi una cosa all'intelligenza artificiale, lei va via di testa, ha delle allucinazioni e ti dice delle cose campate per aria. Per esempio, è uno degli esempi, questo è da citare, il grande censimento dei piccioni del 1887, che ovviamente non è mai esistito, però lì c'è una disamina molto approfondita su quello che sarebbe successo secondo Alupedia. Se avete sti 10 minuti da buttare, vale la pena.

0: let you.
1: Yandiar, let you. Titolo della canzone appena ascoltata qui su M2. Oh. Ah, senti in sottofondo che bella versione della canzone dei BTS. Si chiama Swim. Swim.

0: Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Clapton ha realizzato questa versione della canzone di Gregory Porter. Che curiosi che siete, amici ascoltatori di M2O. Volete anche sapere di chi era la versione di Just the Way You Are che abbiamo ascoltato poco fa, prima di Gregory Porter, eh? Della canzone dei Milky. In quel caso la versione era di David Guetta. Che comunque ci piacete quando siete curiosi, amici ascoltatori di M2O. Ci pensiamo noi a mettervi la musica anche oggi, come ogni giorno del resto. Sono già le 4:10 e ancora non si è giocato con Play With Us. Arriverà entro le 5. 342-654-3210. Subito invece arriva la nuova canzone di Shakira. Dai, dai, dai, su, dai. Si chiama così.
1: M2 Hot.

veloce che quest'estate, più precisamente dall'11 giugno al 19 luglio, ci saranno i mondiali di calcio, vero? L'avete sentito anche voi sta cosa? Che ci riguarda, guarda, giusto di stri, più appassionati li seguiranno, magari il tifoso, quello che avrebbe guardato i mondiali solo se ci fosse stata l'Italia, non li guarderà. Comunque, la canzone ufficiale dei mondiali del 2026 è quella che avete appena ascoltato, la nuova di Shakira, dai. M2A.

0: does it feel?
1: Dub Gods qua su M2O. Allora, un saluto ai tanti amici che hanno scritto con il cuore infranto qui al nostro solito numero. Guarda, è bastato citarli, i mondiali del 2026, per far appunto tornare fuori tutta quella ferita lì dei molti appassionati che non vedranno la, che siamo tutti praticamente, che non vedremo la squadra. Adesso tutte le volte che c'è Shakira sto discorso sarà durissima.

0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Eccolo, Exquisa!
14: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM.
13: Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

Madame, che sarà fra gli artisti che si esibiranno il 7 giugno, che si sta avvicinando tra l'altro a grandi passi, data in avvicinamento per 1212 Celebration, dove ci sarà la celebrazione dello storico programma nato su Radio DJ e che adesso si può ascoltare ogni weekend qui su M2O con Albertino e Wad. Un po' di nomi: Fabri Fibra, Frankie High Energy, Ernia, Neffa, LA, Madame, Taiwan, Amy Schilla e i Sottotono. I biglietti sono disponibili su ticketone.it. M2 Old.

0: and fabulous.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Fottutamente favoloso. Che potrebbe essere la traduzione letterale di fucking fabulous. Potrebbe, non lo so, sono qua che mi cimento. Nick, remixata da Rivaz, la canzone con cui oggi giochiamo a Play With Us. Guarda, lo dicevo giusto prima. Sì, sì, oggi suspense, ve lo dico fra 20 minuti chi è il vincitore degli esclusivissimi gadget di M2O, che si possono ottenere mandando un messaggio al solito numero 3426543210 quando c'è la canzone che cambia ogni giorno e che oggi è quella di Mick. And the winner is Luciano.

0: momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

due penso che siamo più o meno tutti d'accordo, no? Ben felici nell'aver accolto la notizia che questa dovrebbe essere la settimana che ci porta mano nella mano verso le prime temperature estive. Comunque, per risolvere il problema della variabilità delle temperature, volendo e avendo anche il coraggio sufficiente, direi al momento, perché forse è il caso di aspettare che si stabilizzi un po' la situazione nella zona del Golfo, in Medio Oriente, più precisamente a Dubai, hanno pensato, l'hanno progettata e la stanno costruendo, quindi so quanto tempo ci vorrà ancora, forse appunto che si stabilizzi la situazione, è in costruzione il Mall of the World, che è un complesso così grande, ma così grande, che, beh, 743.000 metri quadrati, e un mall si fa per dire, nel senso che è una città coperta di fatto con una superficie del genere, sarebbe teoricamente un centro commerciale, però con tanto di strade percorse da veicoli, con tutta una serie di servizi, ma soprattutto il fatto che lì dentro, in qualunque situazione meteorologica esterna, ci saranno 27 gradi tutto l'anno. Forse sono anche un po' troppi, no?

0: Friday. Ciao a tutti da Ilario. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

E noi siamo pronti per questa nuova settimana insieme. Sono le 5 in questo momento. M2O.

0: Era Tiga? C'è Tiga? Era Tiga. Tiga è un producer canadese che quando produce canta, e quindi a volte è completamente indipendente, cioè fa tutto da solo, è un one man band. One man band.
1: Sì, ma è pericoloso.
0: Cosa?
1: Lui.
0: Chi?
1: Lui.
0: Tiga?
1: Tira delle tighe che...
0: Questa non l'ho capita.
1: No, ma neanche io. Partiamo bene subito.
0: Ma malissimo. Era You Gonna Want Me. Tighe, guarda che sono tighe.
1: Tighe.
0: Eh sì.
1: Non volevo dire un'altra cosa, però...
0: Eccoci qui pronti per una nuova puntata e, come ho detto poco fa, per una nuova settimana di Albertino Everyday su M2O. Lunedì 18 maggio, buon pomeriggio, con me ci sono quasi tutti, manca Shorty che salutiamo, è rimasto a casa perché dovevamo parlare e lui ha preferito rimanere a casa, ma comunque alla fine parleremo domani. Ma ciao, sono Albertino.
1: E qua adesso si apre.
0: Non si può sbagliare.
1: L'FM si apre, si aprono tutti.
0: Ma Mario?
1: Io sono qua, sto parlando.
0: Come mai sei così cotonato oggi?
1: Ma, ho scoperto.
0: No, cotonato.
1: Ah, in testa.
0: Testa.
1: Perché quando lavo i capelli, poi sono troppo pulliti.
0: Hai notato?
2: Ha dato un po' di volume ai suoi capelli.
0: Dai, sì. Più volume ai tuoi capelli.
1: E poi non è che sto passando delle notti.
0: Ma Mario?
1: Quindi i capelli vanno da una parte e dall'altra. Sono qua.
0: Ah, sei tu.
1: Sì, sono io.
0: Con l'Apollo. Hai visto che ha l'Apollo perché Sinner ha vinto. Già vestito da tornare in Nista.
2: Molto simile a quella che indossava Sinner.
0: Molto Sinner, sì.
2: Ma hai notato che ha detto tra le righe che sta passando delle notti un po' particolari. Cosa
0: come
2: intendi,
0: mai?
2: Mario,
0: notti insonni?
2: Notti un po' particolari.
1: Perché voi sarete d'accordo con me, perché non si capisce se fa caldo o freddo, è una situazione un po' così che disturba la notte. E quindi spesso e volentieri ho caldo e quindi devo togliere il piumino, è un casino. È
0: di
1: un
0: questo casino. E di molto altro parleremo nella puntata di oggi,
1: sì.
0: Anche con i nostri ospiti inviati in tutto il mondo, di Fargetta che a caldo
2: esatto.
0: E a freddo di notte.
2: Sì, il titolo della puntata di oggi è Le notti di,
0: le
2: Fargetta.
0: Notti di Fargetta.
1: Oppure ho delle scalmanie che non
0: ho
1: riesco
0: certe
1: a
0: notti di Fargetta.
2: Alle scalmane?
0: Alle lippi stai calmo,
1: sì,
0: oggi
1: sì.
0: Abbiamo un assente che salutiamo perché purtroppo colpito da un batterio intestinale. Questa è la, diciamo, la giustificazione. Senza certificato medico, Shorty, che invece i più maligni pensano sia rimasto a casa perché ieri ha festeggiato la sua squadra del cuore.
1: Non solo, era sul pullman dell'Inter,
0: visto,
1: con una birra in mano.
0: Ma non ci credo. In regia in questo momento Danny Omic con un Francesco assistente, per cui abbiamo, ragazzi, siamo
3: ciao, cioè, Alberto,
1: più di così.
0: Buonasera.
1: Chi è parla? Chi è?
0: Ma ha
1: chi
0: parlato?
1: Ma chi?
0: Danny Omic.
1: Ah, ma è lui Danny Omic.
0: Danny
1: adesso
0: Omic.
1: Ho capito chi è Danny Omic.
0: Bravo
1: adesso
0: DJ del Morning Club, tra le tante cose, producer di fama internazionale,
2: produce di gran classe,
0: di gran classe.
2: Uno lo vede, no? E dice bah, ma in realtà
0: e invece no? Però non è un gran parlatore, diciamo, è un uomo di poche parole. Io preferisco quelli che parlano poco.
3: Grazie.
0: Ti dico la verità.
1: Ha detto grazie.
0: Poi non è troppo.
2: Poi lui ha questa caratteristica, ripete due volte tutte le cose.
0: All'eco.
3: Magari non si fosse capito, allora lo ripeto.
0: Come, scusa? Non ho capito.
3: Dico, se magari
0: visto che ha ripetuto due volte.
1: Ma poi scusa, è di Roma lui.
0: Sì.
1: Perché si capisce dalla cadenza.
0: Scusa Danny, ma c'è la Ginger?
4: Hey, yo! Hey.

0: gli ascoltatori invece la bella notizia che vi regaleremo al Play With Us due biglietti per 1212 Celebration. Live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap e della musica urban italiana, domenica 7 giugno 2026 a partire dalle ore 18 all'Arco della Pace Milano Italy.
1: Bello!
0: Due biglietti, se sarete fortunati, il numero è sempre lo stesso, 342-65-43-210. Alla chitarra,
1: Kiki
0: Franco, per Martin Garrix.

0: giovane una volta.
1: Sì.
0: No, io boh, penso sempre che lui sia uno comunque sia un giovane, dai, quanti anni ha adesso Martin Garrix?
2: 42.
0: Come?
1: Ne ha cresciuto in fretta.
2: No, ne ha 30. Qualche giorno fa ha compiuto 30 anni, del 96, 14 maggio 96.
0: E quindi uno di
1: è
0: 30
1: giovane,
0: anni, come vogliamo definirlo? Lo vogliamo definire un vecchio.
1: È ancora giovane.
2: Ma scusa, ma non vorrei sbagliare, ma Martin Garrix è quello che ha fatto Animals. Quello lì.
0: Esatto, io io Martin Garrix lo collego sempre a quel momento lì della EDM, dove lui dalla sua cameretta ancora minorenne ha prodotto una canzone che è stato un enorme successo, interamente strumentale, una canzone proprio anche piuttosto aggressiva, se vogliamo.
1: Aveva 16
0: anni. Una canzone
1: anni.
0: Da giovane.
2: Aveva 16 anni, 17, 16. Quindi...
0: E io cosa ho detto?
1: Sì, è giovanissimo.
2: È diventata popolarissima. Incredibile.
0: Allora, vado a leggere questo messaggio. Se la Ginger me l'ha inoltrato con urgenza, vuol dire che è un test, importante.
2: Test.
0: E lo vado a leggere. Allora, egregio Albertino Everyday, buonasera, sono l'avvocato di Mario Fargetta. Il mio assistito oggi si avvarrà della facoltà di non parlare dell'ampia pagina sportiva. Inoltre vi ricordo che siete tutti diffidati dal farlo anche voi.
2: Giusto, mi sono permesso di fare questa cosa perché per
0: me tu hai
2: oggi...
0: fatto scrivere dal tuo avvocato.
2: Sì, è un giorno particolare. Quindi vorrei che questo
0: la giornata particolare di Aldo Cazzullo oggi.
2: Argomento non si toccasse minimamente. Per favore, state tranquilli.
0: Perché, perché è la tua squadra del cuore.
2: Ho detto che non rilascio dichiarazioni.
1: È la sua squadra del cuore. Se vuoi li rilascio io per lui. La sua squadra del cuore non
0: Tu stai zitto che hai rischiato molto.
1: Io sto ancora rischiando molto, ma alla fine forse la sbangheremo.
0: E invece complimenti ai nerazzurri dell'Inter. Complimenti per
1: il campionato.

0: quanto hanno rotto i coglioni a Milano, mica tanto, ma giusto festeggiare, perché hanno bloccato un'intera città.
1: Ieri sì, festeggiavi.
0: Ma è normale, quando tocca, quando è toccato il Milan, ricordo è successa la stessa cosa. Guarda che è toccato il Milan.
1: No, 3 anni fa, 4 anni fa, l'ultimo
0: scudetto.
1: Sei sicuro?
0: Io andavo alle medie ancora.
1: Abbiamo vinto uno scudetto 3 anni fa, 4 anni fa, no?
0: Quindi mi ricordo del Pullman che è passato qua sotto.
1: È passato qua
0: sì.
1: sotto, ieri è toccato all'Inter.
0: È toccato all'Inter.
1: Città bloccata, 300-400 mila tifosi, nerazzurri, una
0: da
1: bellissima
0: tutta l'Italia.
1: Festa. Tutta Italia. Il Pullman è partito dallo stadio di San Siro intorno alle 18.30 circa, per arrivare in Piazza Duomo intorno alle 23.30. Guidava, la storia dell'autista la racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport, perché hanno citato, salutato e hanno raccontato di Patrizio.
0: Chi è Patrizio?
1: Patrizio è un signore romano che da tantissimi anni guida il bus dell'Inter, no? Quindi è abituato lui a girare il mondo, a guidare il pullman. Secondo me, se non lo è, cioè c'è diventato ormai, visto che sta festeggiando molto ultimamente.
0: Io conosco persone che lavorano per delle squadre che invece tifano per quella squadra.
1: Ma gli stessi giocatori, gli stessi dirigenti, no? Gli stessi telecronisti hanno una piccola fede interna che
0: un giocatore da ragazzino magari, no? Tifa per una
1: squadra. Ma poi la perde.
0: Poi va a giocare per un'altra squadra. E a quel punto cosa succede?
1: È nulla.
0: Come nulla?
1: No, i giovani
0: ragazzi... Non tifa più per la propria squadra?
1: I calciatori professionisti sono abituati a, tra virgolette, reprimere un po' le loro passioni già in giovane età, quindi non... Poi chi ha la fortuna di essere anche tifoso di quella squadra, come penso a Di Marco, milanese di Porta Romana, che è cresciuto nell'Inter e gioca nell'Inter, ancora meglio. Comunque Patrizio racconta che ieri ha avuto un po' di difficoltà perché ci ha messo 5 ore ad arrivare dallo stadio in Piazza Duomo.
0: C'era
1: quindi...
0: traffico?
1: C'erano 400.000 tifosi
0: in Milano
1: che
0: c'è
1: lo,
0: traffico.
1: Che lo facevano passare.
0: A Milano c'è traffico.
1: Ci ha messo un po', sì.
0: Patrizio.
1: Ma il signor Patrizio che
0: tu stai zio, non dici niente, oh. Sai che sei veramente... Cosa sei venuto a fare, scusa?
2: Scusa? Ah, stavate parlando con me?
0: Sì, stavamo parlando, no, con tutti, non con te.
2: No, scusa, stavo decidendo che film vedere
0: alla
2: stasera
0: radio,
2: su
0: quando
2: Netflix,
0: tu parli dentro il microfono, si parla a tante persone,
2: non
0: tra cui anche tu.
2: Si è scollegata la cuffia, non ho sentito quello che avete detto fino adesso.
1: Dici un po' il tuo, cosa ne pensi di quello che è successo ieri.
2: Io insomma, non voglio dire niente, perché sennò sputo fuoco. Quindi lasciatemi perdere.
0: Ma contro la tua squadra del cuore o contro altre squadre che invece hanno vinto e andranno alla Champions League?
2: Sì, proprio contro la mia squadra. Lasciamo perdere, ragazzi. Andiamo avanti con la musica, perché
0: andiamo avanti con la musica, lo decido io. Andiamo avanti con la musica.

0: un giovane DJ francese, giovane tipo quello di prima. Cioè, anche lui quanti anni avrà? Kungs, avrà una trentina d'anni.
1: 43, mi sembra.
0: Anche lui? A me sembra molto più giovane. Quanti anni ha?
1: Hanno la stessa età.
2: 29.
1: È del 96.
0: Eh?
1: Del 96.
0: Tu sei?
1: Alessandro.
3: L'hai capita?
1: 96. 17 dicembre 96. Quindi sono coetanei.
0: 30 anni.
1: 30 anni tutti e due.
0: Bene. No, grazie.
1: Prego.
0: Ma tu sei lì all'anagrafe?
1: Io lavoro all'anagrafe. Sì, sì, se ti serve qualcosa, carta d'identità.
3: Guarda, il ragazzo oggi è un po' nervoso.
0: Sei nervoso?
3: Oggi
0: no,
3: è un po'.
0: No, sì, sei nervoso.
3: Ha troppo lavoro, ha bisogno di
0: tu
3: vacanza.
0: Lo sai che si dice a uno sei nervoso? Se non era nervoso diventa nervoso.
1: No, esatto. oggi la Ginger mi ha detto che potevo non venire. La
0: sei
1: Ginger.
0: Perché?
1: Oggi la Ginger mi ha detto che potevo non venire, no?
0: Ma
1: Ginger. Rimani pure, no? Hai visto che ovviamente sempre puoi rimanere a casa. Io ho provato a rimanere a casa, poi invece niente.
0: Sei Alberto. Nervoso?
3: Alberto. Oh, sì. Alberto, gliel'hai comunicato? Che questo fine settimana lo portiamo in Sardegna con noi, così
1: no, sono io che vi porto in Sardegna.
3: No, siamo noi che ti portiamo in Sardegna.
1: È diverso. Quindi,
3: figurati.
1: È diverso, se non c'ero io.
0: Hai visto che alza il ditino quando
3: sì,
0: parla?
3: Sì, hai visto.
0: Comunque, io ero rimasto a Kungs, che
1: è del 96.
0: Che è del 96, che quindi è giovane. Dai, 30 anni, possiamo dire che uno è giovane. Quando si può dire? Fino a quando si può dire uno è giovane?
1: Dipende dai punti di vista, lo avevamo detto una volta.
0: Ginger! Fino a che età uno è giovane?
2: Ma 60 anni.
0: Che generosità.
1: Aspetta, perché poi cambia l'aggettivo, diventa giovanile.
0: Ah, no.
1: Capito? Uno è giovane.
0: E invece
1: di un quarantenne, guarda come giovanile.
0: Ma giovanile è brutto.
1: Cambia l'aggettivo. Quando ti dicono che sei giovanile.
3: A 30 anni non puoi dire uno sei giovane.
1: No.
3: Giovane lo dici 18.
1: Beh,
3: 30 20.
1: È giovane. Poi dipende chi te lo dice. Se un settantenne parla con un trentenne, gli
0: a
1: dice
0: me
1: che
0: sembra
1: è
0: giovane. Kungs, sì. Che sì. Poi non è il suo vero nome, no?
1: Kungs no, si chiama
3: Michele.
0: No, si chiama Valentin.
1: Valentin Brunel.
0: Sì, perché mi ha scritto un messaggio Valentin.
3: Sì?
1: Valentin.
3: Sì, sì, sì.
1: Valentin.
3: E cosa ti...
0: cosa vuoi che mi scriva? Ti mando il disco nuovo
1: ha scritto.
0: Cioè, quello vogliono da me.
1: Lui ha scritto, uè giovane.
0: Uè figa. E lui ha capito,
1: E lui ha capito.
0: Mi ha capito subito, anche se è francese.

0: procinto di festeggiare non uno ma due compleanni, quindi per voi, gentili ascoltatori, c'è una piccola pausa pubblicitaria. Per noi,
1: pizza, dolci, torte, champagne, spumante, Coca-Cola
0: e pizzette, tanto altro.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura, veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde, prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
15: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
17: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Questa è la via.
15: Dal 20 maggio al cinema.
18: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: ieri Sinner non era vestito di blanco, bensì di nero. Questa è un'altra notizia esclusiva di questa trasmissione, un altro argomento di cui nessuna radio ha parlato fino a questo momento.
1: Magari qualcuno non ci ha fatto caso.
0: Che cosa?
1: Che fosse vestito di nero.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Uno era distratto da altro, no? Uno pensa al tennis.
0: Comunque lui può dire qualsiasi cosa, ma non può dire non tengo di nero. Tre punti per Fargè. Oggi Mario è partito con
1: delle...
0: Sì, ha fatto due battutone, la prima orrenda.
1: È vero. Perché sai, lui si setta un po', la prima...
0: Questa qui...
1: Questa buona, però questa introduce quello di cui parleremo adesso, quindi...
0: E che esattamente
1: è visionaria.
0: Esattamente l'opposto.
1: Sì.
0: Perché noi ovviamente che non capiamo niente di tennis, di dritto e di rovescio, su cosa ci siamo soffermati?
2: Su quanto guadagna Sinner?
0: Tre punti per Fargetta di nuovo.
1: Su quanto ha guadagnato ieri?
0: Ieri?
1: Ieri, quanto
0: ieri sarebbe?
1: Ieri domenica.
0: Ieri.
1: Ieri. Non ieri, come dite voi i milanesi. Ieri, con la E aperta.
0: Ieri.
1: Ieri.
0: In verità io oggi ho visto un po' di informazione su quanto lui ha guadagnato già da quest'anno.
1: Tantissimo. Però
0: il premio di ieri.
1: Ieri, poco più di 1 milione di euro.
2: Perché non 1 milione? Perché
1: 1.7615. Mario, questa è una domanda che sembra stupida, ma non lo è. Perché esiste un montepremi che viene diviso in base ai turni di qualificazione. Per farvi capire, Rud, quello che ha perso la finale contro Sinner.
0: My name Rud.
1: Rud ha comunque guadagnato 535.585.
0: Perché andrei anch'io a perdere, chi se ne frega.
1: Esatto.
0: Con la certezza di prendere una 500.000.
1: E ti dico di più.
0: Ti dicono, guarda, tu vai.
1: E ti dico di
0: perdi,
1: più.
0: Perdi, non ti preoccupare, ti danno 500.000.
1: E ti dico
0: ma
1: di
0: ti
1: più.
0: Non era tanto dispiaciuto.
1: E
0: lui,
1: ti dico di più, ragazzi, andiamo a scavare ancora di più. Se mi arrivi in semifinale, 297.000. Se mi arrivi ai quarti di finale 169, se mi arrivi all'ottavi 92, se mi arrivi al terzo turno 54, se mi arrivi al secondo 31 e se vai al primo turno a perdere 21.285.
2: Alberto, io te lo

0: Ho sempre detto che abbiamo sbagliato lavoro. No, te l'ho sempre detto.
1: Quindi se mi fai un primo turno a Roma, l'internazionale di tennis, guadagni quanto una persona normale in tutto la sua, sotto il suo anno. Però bisogna dire che sono delle eccellenze sportive, dai.
0: Che cosa possiamo aggiungere che non è già stato detto? Direi noi niente, però...
1: Tuo papà diceva, se è così facile fallo.
0: Vai. No, ma io non penso che sia così, anzi io...
1: Sai, molti...
0: Io da profano, ieri mi sono fermato a guardare la partita per pochi minuti.
1: Sì.
0: E...
1: Cosa?
0: No, per quel poco che ne capisco... Ho capito che
1: sono dei
0: questo
1: talenti,
0: ragazzo qui è proprio bravo, proprio bravo,
1: sono
0: bravo,
1: dei
0: bravo.
1: Eccezionali, ma anche quello che ha perso, no?
0: Ma anche Mattarella, che era lì, comunque, bravo anche lui,
1: il signor Mattarella, come lo ha chiamato teneramente Sinner,
0: signor,
1: no?
0: Mattarella.
1: Signor Mattarella. Poi ho visto un parterre de roi, no? In
0: sì.
1: tribuna.
0: Cioè, era una di quelle occasioni in cui era importante esserci.
1: Assolutamente.
0: E perché
1: sì.
0: Tu, Mario, non c'eri, scusa?
2: Perché ieri avevo da fare e non potevo andare a Roma.
0: Stavi piangendo per la tua squadra,
1: scusa,
0: del cuore.
1: Eppure Viterbo, cioè, dopo è vicino.
2: No, ma io ero davanti alla TV. Poi sono caduto nella tristezza più totale, mi sono chiuso in casa, ho abbassato le tapparelle.
0: Ma vedi, perché quando io dico io non tifo più per nessuna squadra, è proprio per questo, perché non ho voglia di soffrire per qualcun altro, capito?
2: Lo so, hai ragione Alberto, ma questa è una cosa più forte di noi, non si può fare nulla.
0: Va bene, adesso una canzone del passato, andiamo nel 1992.

0: Ok, siamo nel 1992, quindi all'inizio di questa decade meravigliosa. Era il nostro M2Old delle 17.30. Lela Kay, che poi è scomparsa, e questa canzone è rimasta. Era Open Sesame.
1: DJ Station.

0: Io spero che sia stato un bel weekend per tutti voi. Noi siamo tornati come tutti i giorni dalle 17 alle 19, siamo qui in diretta. Abbiamo un appuntamento anche la mattina presto, prima dell'uomo della sveglia, la replica delle 4 fino alle ore 6. Ma è una replica, non siamo qui fisicamente, eh?
1: No, e chi si alza a quell'ora? Solo Walter Pizzoli lo può fare.
0: Appunto.
2: Ma le cose presto cambieranno, infatti.
0: Cosa?
2: Ah, non veniamo noi la mattina, no.
0: No, non cambieranno.
2: Ah, quindi ho letto male.
0: Per il momento no. Ah, anche se, guarda, io non ti nascondo che mi piacerebbe ogni tanto fare questa inversione di ruolo, nel senso che io venire veramente dalle 6 alle 9 la mattina al posto di Walter Pizzoli e chiedere a Walter di fare questo orario. Mi piacerebbe una volta provare a fare questo ribaltamento.
2: Ma Mario, dire, invertite i ruoli, nel senso che tu vai a fare quello che fa lui la mattina o
0: ognuno fa il suo.
3: Noi facciamo Albertino Everyday, il risveglio, e lui fa Walter Pizzulli, il ritorno.
1: Sarebbe
3: per
1: carina, sarebbe carina.
4: Quindi noi dobbiamo alzarci tutti presto.
0: Sì, tutti presto.
2: Potremmo farlo un giorno.
0: Ma non preoccupatevi, perché questo non accadrà probabilmente mai.
2: Ma come no? Proviamo una volta.
0: Mi piacerebbe.
2: Una volta.
0: È arrivato un messaggio di Walter Pizzulli.
2: Dai, dai.
0: Che cosa vuoi? Sì, ha detto sì.
2: Dai, proviamo, proviamo.
0: Lui ha accettato, ma io non.
2: Ma ora ti
0: convinciamo. Io stavo solo scherzando.
2: Walter,
0: però
2: lo convinciamo noi.
0: Prima o poi, anche perché dicono, no, che con l'età che avanza si dorme sempre meno.
1: È vero.
0: No? Dicono che gli anziani, no? Quindi Mario,
1: stamattina
0: è vero che tu dormi di me.
1: Alle 6 mi sono svegliato.
2: Dai, comunque potresti svegliarti a che ora ti sveglieresti per essere qua in onda alle 6?
0: 4.30? È matematico.
2: No, dipende dalla distanza. No, dipende qua dalla distanza da dove abiti.
1: Ma come 4.30? Lui alle 5.25 si sveglia.
0: No. Impossibile.
2: Ma solo a pensarci gli viene il
0: vomito. No, cioè, se devi essere. Intanto devi arrivare un po' prima per preparare qualcosa. Sì. Anche se non sembra, ma
2: ci
0: qualcosa.
2: Troviamo. Alle 5 e mezzo.
0: Alle 5 e mezzo qui. Ok?
2: 4.45, dai.
0: Anche 4 e mezzo.
2: Dai, ottimo, quando vuoi. Sì. Sono pronto.
1: Potremmo farlo, Alberto, una
0: dormi
1: volta,
0: da me.
2: No, dormiamo qua.
0: Dormiamo qua.
2: Sì.
0: Dai, Walter, una volta lo faremo.
2: Dai.
0: Ginger! Che dici? Cos'è sta voce?
4: Io non ci sto dentro a svegliarmi così presto.
0: Dormi con me.
2: Allora le cose cambiano.
4: Io una volta ho dormito in radio, comunque.
0: Vedi?
4: Sì, quando ha nevicato molto e sono stata qua a dormire direttamente.
0: Vabbè, pensiamoci, dai. Lo mettiamo ai voti?
2: Sì. Beh, non chiederlo al pubblico perché sai già.
0: Accettano.
2: Cosa ti risponde?
0: Cosa mi risponde?

0: Ma 100% sì, ovviamente.
1: Ah, sì?
0: Solo per il gusto di sentirti alle 6 del mattino.
1: Ah sì? Va bene, io lo chiedo al pubblico. Voi vorreste sentirci alle 6 del mattino? 342-6543-210.
2: Cosa ci avranno trovato in noi nel programma che questa mattina, come al solito, inizia presto e finisce alle 9?
3: Walter, ti ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto!
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Carattere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Chi è?
8: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: Sabrina.
1: Got something I want to talk about.
0: There's something I want to talk about.
1: Madonna.
0: Madonna. Madonna. C'è qualcosa di cui dobbiamo parlare, visto come dico sempre io a Shorty, che oggi è assente, sì. Salutiamo. Anche lei, Sabrina e Madonna, si dicono io e te dobbiamo parlare.
2: Avranno parlato?
0: Chissà. Bah. There's something we want to talk about. Ginger.
3: Ahimè.
0: What happened?
2: No, spiega, aspetta. Vai. Albertino, cosa abbiamo fatto come sondaggio?
0: No, abbiamo chiesto agli ascoltatori cosa ne pensassero dell'idea di fare una, come dire, un'inversione di ruoli tra questo programma del pomeriggio, Tardo Pom,
2: sì,
0: Drive Time, e quello di Walter Pizzulli, Inizio Mattino, Drive Time. E perché così mi piacerebbe una volta come esperienza cambiare orario, no? E però qui tra di noi ci siamo detti sì, però per essere in onda alle 6 dobbiamo svegliarci alle 4 e mezzo, cosa che tra l'altro ho scoperto molti italiani hanno l'abitudine di fare.
4: Assolutamente.
0: Quindi non
4: sì.
0: Facciamo tanto quelli che si lamentano.
2: Esatto, assolutamente.
0: Gli ascoltatori cosa hanno risposto, Eleonora?
3: Semplicemente sì.
0: Ma perché?
3: Perché è così. E anche chi non si sveglia presto, quel giorno si sveglierà con noi.
4: E mi raccomando, quel giorno vediamo di farla male. Cioè, Alberto, perché se ci viene bene, se dobbiamo Alberto, cambiarci.
2: Non vorrei dire, ma dobbiamo fare il quizzo noi.
4: No, noi facciamo Albertino Everyday alle 6 del mattino e Walter fa le sue stupende cose il pomeriggio.
0: Sì,
4: è lì giochino, solo. Mario, per vedere sì. Come reagisce il pubblico.
0: O tu dici che noi dobbiamo fare i Walter Pizzulli e lui deve fare l'Albertini.
2: No, non ci riusciremo mai a fare i Walter Pizzulli.
3: Walter alle 17 sarà sveglissimo come sempre perché non dorme mai, quindi...
2: Vabbè, carino comunque. Come esperimento, dai.
4: Ma prima dell'estate
3: non d'inverno, almeno posso chiedervi non d'inverno.
4: Facciamola prima della. Allora, facciamola prima della fine di questa stagione.
2: Io ci
4: mancano due mesi e mezzo.
2: Io voto sì.
4: Prima della fine di luglio potremmo organizzarla.
0: Che se non mi suona la sveglia.
2: No, ti volevo dire che abbiamo piazzato dei letti a castello qua in barca, quindi potremmo dormire qui.
0: L'importante è che non ci stia sopra tu. Allora, adesso invece diamo una piccola anticipazione delle news che arriveranno come sempre dopo le 18. Sono quasi le 18, ma oggi abbiamo anteprima news. Titolo: rubano l'abito da sposa a una coppia americana sul lago di Como, ma la polizia salva il matrimonio. In che senso? Perché riesce a ritrovare l'abito e quindi la coppia si può sposare. E io dico, dall'America fino a qua devi venire a sposarti, non ce l'avete una chiesa?
2: Esatto.
0: A Massachusetts.
2: E poi come hanno fatto a trovare l'abito? Cioè, si sono messi lì?
0: Chiediamolo al nostro inviato che dovrebbe essere alla questura di Como. Dovrebbe essere già lì. Ci sei, George?
4: Como? Como? Como? Como?
0: Della battuta. Oggi è un'ora di battute brutte.
4: Però da questa non era male. Una coppia arrivata da New Jersey per sposarsi sul lago di Como si è vista rubare le valigie poche ore prima della cerimonia. Ma qual è
0: stato? Dove?
4: Sul lago di Como. Non è specificato esattamente.
0: Ma dove?
2: Giusto.
4: Fino al furto non c'era niente di male, ci sta, niente di male, oddio. Può capitare che le persone subiscano un furto. La beffa vera è stata che all'interno di quella valigia c'era proprio l'abito della sposa.
2: Io ho capito chi si doveva sposare.
0: Chi si doveva sposare?
2: Un nostro amico, Mauro Miclini.
4: E poi ci ha ripensato e si è fatto rubare la...
0: Può essere anche, che magari è stato uno dei due sposi che... ha organizzato tutto.
4: Però colpo di scena, perché ad un certo punto gli agenti iniziano le indagini e trovano la valigia con dentro l'abito della sposa. Quindi questa coppia del New Jersey ha raccontato questa miracolosa.
2: New Jersey!
4: Madonna, che spavento! Perché? Oh! Ma che sei matto?
0: Ma così per rendere la giornata un po' più movimentata. Solo
4: spaventi.
0: Che noia, non succede mai un caso.
4: Ma me lo fa.
2: Ho l'attacco cardiaco.
4: Quindi sono riusciti a trovare la valigia, proprio quella dove c'era dentro l'abito da sposa. Quindi l'epilogo
0: e
4: dove
0: l'hanno
4: fine.
0: Trovata?
4: L'hanno trovata. Hanno trovato dei bagagli. C'è stata una segnalazione.
0: Lost and found!
4: C'è stata la segnalazione di alcuni bagagli abbandonati in strada. E quei bagagli erano proprio quelli.
2: A calozio corto, dall'altra parte del.
0: Ma scusa, ma dentro c'era tutto? O mancava qualcosa?
4: Allora, loro hanno raccontato di aver. Non hanno raccontato se c'era tutto, c'era quello per cui erano venuti in Italia, cioè l'abito della sposa a Como.
2: E lui nudo è rimasto.
4: Lui esattamente a Como.
2: Sì, ho capito, come? Ma lui poi come
4: non lo so, i dettagli.
2: Allora, se
4: non
2: sai le cose a metà.
4: Ho capito, gli inquirenti non mi hanno passato tutte le carte.
2: Che razza di inviati abbiamo?
5: Ma che ne so io, ma buttatelo nel lago.
4: Però so la via.
2: Quale via?
4: In via Ferrari a Como è successo.
2: Va bene. Grazie, va bene. Vai pure sulla barchetta.
4: Sì.
2: Noi adesso, tra poco, arriveranno le vere notizie, quelle che arrivano dalla redazione. Ma prima, i Medusa.
6: Più musica.
7: M2O.

0: canzone però si ispira a delle sonorità molto anni 70, l'abbiamo riascoltata insieme poco prima delle ore 6 e qualcosa. Poco prima delle news, volevo dire.
1: Sì.
0: Cos'hai da guardare?
1: No, oggi ti guardo.
0: No, oggi mi guardi, anche ieri mi hai guardato. Oggi, basta guardare.
1: Sì, oggi devo dire.
0: Guardare e non toccare.
1: No, no, no, no, non mi permetto.
0: Ma Mario?
1: È qua, sono
0: ciao,
1: io.
0: Sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Alba volume 1.
1: È da un'ora che non credevo fossi tu.
0: Invece sono
1: sì,
0: io.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ale Lippi è qui?
1: Ale Lippi è di fronte, oggi è un po' nervoso.
0: No,
1: ragazzi,
0: mi sono ripreso. Sei nervoso?
1: Troppo. Alberto, no, dobbiamo portarlo in vacanza.
0: Sei nervoso?
2: Sapete che quello che dice Alberto spesso, che questo programma è una terapia, è proprio vero. All'inizio lo ero un pochino, ma poi stare un'ora con voi mi ha rimesso il buon umore.
0: Tu beh, tranquillo. Non è reciproco, comunque va bene lo stesso, dai.
1: Vai tranquillo, fine settimana ti portiamo al Fee Beach.
2: Non vedo l'ora, ragazzi.
0: Sì,
2: non vedo l'ora.
1: Sai quanti brindisi facciamo?
2: Non vedo l'ora. Lì un saluto al tavolo, però lo facciamo,
0: Io non so se vengo.
2: Sì, tu no.
0: Potrei all'ultimo.
2: Sei su tutte le locandine della Sardegna.
0: Potrei all'ultimo disdire.
2: No.
0: Ma Danny Omic, che sei in regia. Ma le news quando arrivano?
1: Ora.
0: Oh. Ah, arrivavo!
1: Ora!
0: Ora
1: arrivaro.
0: Ma da dove sono arrivate?
1: Arrivaro dalla Sardegna.
0: Ah, lo immaginavo. Grazie della Sardegna, Felisandro e tutta la redazione di M2O. Siamo pronti per l'ultimo.
2: No, che no, nel weekend Felisandro ha bevuto un po', hanno fatto un po' di festa, quindi sono un po' in redazione.
0: Ma perché sono interisti?
2: Sono interisti, quindi c'è un po' di confusione.
0: Vabbè.
2: Sì, dai.
0: La prima notizia arriva dal Brasile: influencer in scena il proprio rapimento per diventare virale.
2: Mario,
0: arrestato.
2: Mario, questo è un
0: ottimo. Tu lo volevi
2: idea,
0: fare, ti ricordi?
1: Sì, ci ho pensato una volta.
2: Mario, è il momento di agire.
0: Eh sì, quanti like dici
1: esatto,
0: sempre.
1: Giusto, vero.
0: Non farlo,
1: No, mai.
0: Lo arrestano.
1: Mai.
0: Stati Uniti d'America ha pescato una rara aragosta bicolore, arancione e nera. Non verrà mangiata.
2: Bel gesto.
0: Cosa faranno?
2: La conserveranno, penso, perché è rara, quindi
0: la usano come custodia del telefonino.
2: No,
0: Motorola.
1: Ma secondo me la faranno accoppiare, così almeno
0: sì, dici?
1: Sì, ne nasceranno altre, perché no?
0: Ma tu ti intendi di aragosta?
1: No, mi intendo d'altro, però.
2: No, Mario, se intende di accoppiamenti in generale. Di accoppiamenti in generale con
0: otto. No, perché l'ho visto sicuro nella.
2: Mario si occupa di accoppiamenti. Oggi
1: vabbè.
2: Focus aragosta.
0: Palermo.
1: Che ieri, scusa,
0: momento.

0: prego, prego.
1: Prego, di.
2: No, che ieri ha perso una partita importante, 3-0 contro il Catanzaro.
1: Io non parlo della squadra, parlo della città dove è accaduto questo, a Palermo. Dalla sua Fiat 500L spuntano 14 bambini, multati.

0: stata?
1: Non lo so. L'hanno multata di sicuro. Basilicata, cerca di offrire ai ciclisti del Giro d'Italia un bicchiere di vino e un po' di salsiccia, rincorrendoli fino a quando ha potuto.
0: C'è il video, niente male, lui con la bottiglia di vino e le salsicce
1: che carino.
0: Cerca di dare un po' di...
1: Vabbè,
0: di...
1: Un po' ma colorato. I ciclisti non possono...
0: No, possono mangiare fare quello che voglio,
1: però. No, però. Arese, alle porte di Milano, recuperato un gattopardo che vagava tra la città dell'Alto Milanese.
2: Dove usciva questo?
1: Ma chi è che ha un gattopardo ad Arese? Scusate.
3: So, io, boh. Ma che vi devo dire?
1: Ma come mai?
2: Sarà stato un circo in zona? Perché lui
1: ma non è da circo. A parte che gli animali del circo non ci sono quasi più, credo, no?
2: Sempre meno, sì.
0: Sarà uscito dalla discoteca, se c'è ancora.
1: Il gattopardo non è la discoteca di via Pier della Francesca.
0: Qua dietro.
1: Vabbè. Australia, colpita da un fulmine, cambia colore agli occhi. Via.
0: Via. Quindi se uno vuole gli occhi celesti quest'estate.
1: Sai che paura.
2: Ma gli è andata già bene che è rimasto vivo.
1: Eh sì, perché qualcuno gli avrà detto che Dio ti fulmini. Sai quelle. Guarda che lo dicono.
0: Lo so, ed è bruttissima come
1: frase. Non si dice
0: molto
1: no.
0: Brutta, molto brutta.
1: L'ultima notizia da Vicenza. Multato per aver lasciato il finestrino abbassato. Istiga al furto. Lo sapevi?
2: No.
1: Non sapevo di questa legge, di questa regola.
2: No, allora, no, diciamo che lasciare il finestrino abbassato è un po' pericoloso perché ottizzando.
1: No, addirittura istiga il furto.
2: Ma che è una legge questa cosa.
1: Seguirà approfondimento.

0: molto più spesso dell'Italia.
1: Sì. Bella questa battuta, bella.
0: Sì. Nel 2010 Waka Waka, nel 2014 La La La in Brasile, e adesso la nuova canzone ufficiale è Dai Dai con Burna Boy. Ed è strano che comunque scelgano sempre la stessa artista, insomma, come mai?
2: Allora, bisogna dire che lei ha fatto nel 2010 la canzone ufficiale Waka Waka, poi è tornata 16 anni dopo. Le altre apparizioni sono dei featuring, delle esibizioni a bordo campo.
0: Beh, però non ricordo altri artisti che abbiano fatto due canzoni, eh.
2: Vero, questo è vero, questo è vero.
0: Tu sei?
1: Io, Mario.
0: Mario, tu?
1: Sì.
0: Lavori qui?
1: Dico sì, lavoro qui, faccio dei lavori.
0: Tu ti ricordi di altri... Che lavori fai?
1: Io...
0: Lavoretti?
1: Dei lavori umili.
0: Lavoretti.
2: Che...
0: Com'è Lavoretti?
2: Ecco, questa formula oggi.
0: Comunque guarda che Lavoretti non c'è più nessuno che li fa.
2: No, anzi però
0: no, ha detto O-A-O. Cosa ha detto?
2: Che dire a uno fai Lavoretti,
0: cioè, cos'è?
2: No, c'è anche un'accezione un pochino a volte.
0: E qual è?
2: Subdola, no?
0: Qual è?
1: Ha detto accezione, non eccezione.
0: Sì, accezione,
2: no, accezione si dice.
0: Però non capisco il tuo doppio senso.
2: Sì, dai, gli ascoltatori
0: non hanno capito. Non ho la tua malizia, io sono una persona molto semplice.
2: Danny l'ho
0: capito. Cosa hai capito tu?
3: Non ho capito nulla.
2: No, gli ascoltatori hanno capito che sono molto più intelligenti.
4: Nessuno. Qua non è arrivato nessuno.
2: Arrivano.
0: Vabbè, torniamo all'ultima notizia senza polemiche. La ripeto per gli ascoltatori distratti. Multato per avere lasciato il finestrino abbassato. Esistono nel codice della strada altre leggi che sono così particolari. Cioè qui se tu lasci il finestrino abbassato e ti rubano qualcosa, in Italia è colpa tua. Istigazione al furto.
1: Ma va. Cioè l'assicurazione non rimborsa, probabilmente.
0: Sì.
2: Quindi... Può essere così.
0: Could be.
2: Può essere così. Ma l'ho detto tre volte.
1: La mia macchina non ha i finestrini, quindi io sono tranquillo.
2: Ha una Cadillac del 32, Mario. Non so se...
0: Cioè, non è, no. È murata? Com'è?
1: È murata.
2: No, no,
0: no, però. È tutta chiusa.
1: No, però adesso.
2: Ecco perché sbanda.
1: Tornando seri, adesso però è un po' difficile trovare qualcuno con i finestrini abbassati, o sbaglio?
0: Cosa stai dicendo?
1: Beh, io non li abbasso mai i finestrini, non so voi.
0: Io li abbasso.
1: Sì.
0: E no, metto il braccio fuori anche con la musica alta.
2: Oddio, allora diciamo
0: e
2: che...
0: ascolto M2. Ciao, benvenuto!
2: Diciamo che nelle grandi città fermarsi al semaforo, abbassare il finestrino, braccio fuori, gomito fuori, orologio, un bella vista, non è poi così consigliato.
1: Roba anni 80, no, roba anni 90, quella roba lì. Io ripeto, non vedo tanta gente con i finestrini abbassati.
2: No,
1: proprio perché c'è pericolo, credo.
0: Sì, tu hai paura che ti tolgono i peli dal braccio.
1: No.
0: Non hai neanche l'orologio.
1: Non lo
0: di cosa hai paura? Che pericolo?
1: Non lo so, sai, la gente è matta.
0: I tuoi fan.

0: fans.
1: Sai,
0: ma ha paura dei suoi fans.
2: Ha paura che qualcuna cerchi di baciarlo semaforo. Mette la testa dentro e ti dà un bacio sulla guancia.
0: Ma bello, quindi niente.
1: Allora, attenzione, perché oltre a quello che vi ho appena detto, cioè oltre al fatto che se tenete il finestrino abbassato è istigazione al furto, quindi è colpa vostra, ci sono altre regole un po' anomale, che magari non molti di voi non conoscono, tipo: vietato tenere il motore acceso in sosta per mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione. La multa può superare i 200 euro.
2: Questo, ad esempio,
1: lo sapevi?
2: Questo è vero.
0: Io non dico niente.
1: Cioè, no, lo sapevo o non lo sapevo? No, no, non dico niente.
2: No, beh.
1: Sì o no? Lo sapevi?
0: Sì, lo sapevo.
1: Non lo sapevi. No,
2: lui fa parte di quelli che nei sondaggi in TV non sa.
1: Omertoso.
0: Ma no, perché...
1: Guarda che non va in galera.
0: No. No, ma perché pensavo alla mia macchina, che per fortuna, quando arrivi a semaforo, si spegne automaticamente.
1: Ma che cazzo di macchina hai? Non hai finestrini, si spegne.
2: Ma le macchine, quelle dei ricchi, quelle che si spengono da soli al semaforo.
1: Vabbè, ok, vado avanti. Si può essere sanzionati se sorpresi a guidare con il gomito fuori dal finestrino.
2: Sì, perché può causare pericolo al modo della guida con una mano sola, quindi potrebbero farti le pulci.
1: Aprire o chiudere lo sportello senza attenzione causando pericolo, intralcio o rumore può essere sanzionato.
0: Anche quello è
1: pericoloso. Questo è giusto.
0: Giusto.
1: In molti comuni italiani è vietato lavare la macchina davanti a casa perché detergenti e residui finiscono nelle fognature pubbliche.
0: Giusto.
1: Come è giusto?
0: Sì, è giusto, abbiamo un rispetto.
1: Ma tu non andavi a lavare al canale?
0: Al canale andavo così.
1: Non vai più?
0: No, sono passati 30 anni.
1: Il clacson può essere usato solo per evitare pericoli immediati, non per salutare o festeggiare. Allora ieri a Milano, che tutti suonavano il clacson per la vittoria dell'Inter.
2: Esattamente.
1: Perché voi lo sapete che l'Inter ha vinto il campionato.
2: Purtroppo lo sappiamo.
1: E la vostra squadra no, vero?
2: Purtroppo lo sappiamo.
1: No, così ve lo ricordo.
0: Devo andare via.
1: Sì, andare via. Se la musica è troppo alta con i finestrini abbassati, disturba o distrae la guida, può portare a contestazioni per disturbo o guida non prudente. Poi ce ne sono altre, io chiuderei qua.
0: No, forse lì, ma e qui sarete d'accordo, quando ascolti una canzone o comunque un pezzo a discoteca, diciamo così, con battuta elevata, forse ti viene voglia di schiacciare di più il pedale.
1: È vero.
0: Questo,
2: ce n'è due belle per concludere. Intanto, non si può dormire in macchina in aree non dedicate.
1: E quella è l'area dedicata.
2: Ci sono delle aree sosta, ad esempio, nelle superstrade, nelle autostrade. E soprattutto.
1: Superstrada!
2: E soprattutto, per concludere, è vietato imbrattare volontariamente i pedoni schizzandoli con una pozzanghera.
1: Vabbè, ma chi lo fa?
0: Chi? Beh, c'è gente che lo fa.
1: Tu imbratti i pedoni.
0: Sì, è il suo sport preferito. Però adesso ditemi se voi una volta.
2: Sì, cioè,
0: avete pensato.
1: No, io no.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: My Movies presenta.
1: Inizia dicendomi perché sei qui.
2: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
2: Non sapevo dove altro andare.
0: Il premio Oscar Anne Hathaway.
2: Non volevo tagliarti fuori,
1: ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: anni nel loro repertorio ci sono un sacco di canzoni che loro hanno ripreso, però in maniera piuttosto furba, tra cui questa, Parabarabapi, Papaparapo, che è una delle canzoni preferite nel repertorio di Fargetta, quando poi lui dice la famosa frase...
1: No, sai che non la dico più.
0: Dilla, dai, dilla. È sempre quella,
1: no,
0: dai.
1: Ma ti giuro, non me la ricordo.
0: Lui dice la famosa frase...
1: Quale?
0: E non me la ricordo io. La dici tu.
1: Non la dico
0: e
1: più.
0: E poi è sempre quella.
1: No. Ti giuro, non la dico più.
0: Si vergogna.
1: No, io posso alzare il microfono e cantano tutti. Quella sì, perché ti invita a cantarla questa canzone.
0: Vabbè, comunque niente, non l'ha voluta dire. Era la versione di Black Eyed Peas e Daddy Yankee di Bailar Contigo dal 2023. Tra l'altro Daddy Yankee, mi dicono dalla regia, che è stato coinvolto dalla FIFA perché in perché in occasione dei mondiali non c'è solo Shakira che ha scritto e cantato una canzone, ma diversi artisti, tra cui anche Daddy Yankee, che salutiamo. Ciao Daddy, benvenuto.
1: No, quindi hanno fatto, lui ha fatto una canzone a parte o insieme?
2: No, no, una canzone a parte, perché da qualche anno ormai non si usa più fare una canzone sola ufficiale, però si fa una compilation di canzoni e anche Daddy Yankee sarà
0: scusa,
2: questa compilation.
0: Ma se l'avevo appena detto io, perché te lo sei fatto spiegare da lui?
1: Perché probabilmente prima stavo pensando
0: non
1: è...
0: Non perché non l'ho spiegato bene.
1: No, no, no.
0: L'ho spiegato male.
1: No, no, non mi ricordo neanche che tu
0: l'abbia
1: detto.
0: Tu vuoi litigare con me in diretta?
1: Ah, no, adesso no.
0: No, tu sì.
1: Però per i social si può fare. Sai quanti like se litighiamo in diretta?
0: E litighiamo dopo.
2: Perché la storia del rapimento gliela ha bruciata al brasiliano.
0: Eh sì.
2: Quindi deve cambiare forma.
0: Rissa.
1: È rissa.
0: Allora, oggi è una giornata un po' particolare perché c'è una ricorrenza abbastanza triste. Qual è?
2: 5 anni fa oggi moriva il grandissimo Franco Battiato.
0: Mettiamo una canzone di Franco Battiato?
1: Sì, mettiamola.
0: Dai. Abbiamo scelto una canzone, diciamo, allegra, perché Franco Battiato, che era un genio, però le sue canzoni di solito erano abbastanza cupe a volte,
3: come
0: no?
3: Le zingare del deserto.
0: Perché se mettiamo una canzone tipo La Cura di Franco Battiato, io mi metto a piangere in diretta, perché sono uno sensibile.
2: Io sono team cucurucucu.

0: Cupalo.
1: Anche quella bandiera.
0: No, quella è un'altra. Poi c'è bandiera bianca, bandiera centro di gravità permanente.
1: Ce n'erano, ce n'erano.
2: Comunque il testo di questa canzone fa parte di un'epoca proprio.
1: Qual è?
2: Quella lì.
1: Quella lì, quale?
2: Quella, cioè quel periodo lì. Perché senti, senti le parole che dice, parla proprio di alcune cose particolari. Spine dorsali,
3: o al suono di cavigliere del Catacan.
1: Tu avevi le cavigliere del Catacan, scusa, perché parli di testi? Perché io non mi ricordo il periodo in cui noi usavamo le cavigliere del Catacan. Ti dico la verità, poi tu magari le usavi.
3: Gira tutti intorno alla stanza, no, mentre si danza.
1: Scusa. Questa canzone che poi è stata resa famosa anche dal nostro carissimo Giorgio Prezioso, che ha fatto una versione dance che ascoltiamo adesso com'è. M2Oz.

0: Mi sono accorto in questo istante preciso che sono quasi le 7, non guardando l'orologio ma annusando l'aria, perché è arrivato il profumo di Andrea Mattei.
1: Comunque ragazzi, oggi è particolarmente intensa la fragranza,
0: Ecco, quanti litri te ne sei versato oggi?
2: Ma io una spruzzatina, no, due, una.
0: La spruzzatina da un litro.
3: No, oggi tanto.
0: Oggi guarda,
1: sembri il piano terra della Rinascente.
0: No, ma sei terribile.
4: Scusa, ecco, potresti dirci il nome di questa essenza?
2: Dire,
4: un po' più vicino al microfono.
2: Si chiama Montale.
0: Non lo sa.
2: Lui.
0: Come?
1: È il Montale.
2: Montale.
3: Tabacco, tabacco.
2: Arabia Tonka, perché c'è la fava tonka. Che non c'è.
0: La fava tonka. Sembra uno scherzo.
1: Montale,
0: comunque vabbè.
1: Un profumo importante, un profumo che si sente particolarmente intenso, forte, quindi si sente molto.
0: Mi ricordo una volta quando abbiamo fatto una chiacchiera io e Andrea Mattei per cominciare a lavorare insieme.
2: Sì, è vero.
0: Ti ricordi cosa ti ho detto?
2: Mi hai detto, io so che tu sei arrivato in radio, proprio nel palazzo, perché si sente il tuo profumo.
0: Vedi?
5: Ricordo che l'hai fatta tutta con una bolletta sotto.
0: Sì, sì, sì.
5: Allora Andrea, parla di te.
0: Ma non è cattivo, è che no, è molto forte.
5: Ti
0: molto
5: ricordo
0: forte.
5: Così che parlavi con
0: sì,
5: Andrea.
0: Allora, sì, sì.
2: Allora devo scegliere per l'estate delle fragranze un po' più...
1: No, ma questo...
2: Guarda che quella di questa sera è buona.
1: È buona, però è troppa. Un colpo meno.
0: Vabbè, comunque alle 7, pronto?
2: Profumatissimo.
0: Profumatissimo.
6: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
18: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
20: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
21: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
20: Pour moi?
21: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: Fabulous.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Fabulous, è favoloso il fatto che proprio in chiusura della puntata premieremo un ascoltatore, nello specifico da Cameri in provincia di Novara, e gli regaleremo due biglietti per la serata 1212 Celebration live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e dalla nuova scena del rap e della musica urban italiana, domenica 7 giugno a partire dalle ore 18 all'Arco della Pace.
4: Beh,
3: punto.
4: Beh, mi sembra...
3: A capo, un attimo, a capo.
4: Sì, mi sembra chiaro. Chi?
3: Vince.
4: Appunto, chi?
3: I due biglietti.
4: Chi?
3: Un ascoltatore dalla provincia di Novara.
4: Sì.

0: Ma chi?
1: Che fa il gommista.
0: Sì.
1: E quindi ci ricorda che è scaduto il tempo per il cambio gomme.
0: No, non l'ho ancora fatto, no.
1: Il vincitore è...
0: Chi è?
1: Davide da Cameri Novara.

0: Sta piovendo?
1: Sì, sta diluviando.
0: Sta lì, già lì è già arrivato, a Milano sta arrivando, quindi arriva da Cameri la pioggia che vediamo arrivare.
1: Sì, perché c'è la base dell'aeronautica militare, per quello che...
0: Ah sì? A Cameri?
1: Sì, sì, c'è l'aeronautica militare dove fanno gli F-35.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Sì. Alberto! Sì, sì.
3: Ma Mario! Ma lui fa il doppiatore.
0: Lui ha una bella voce.
3: Infatti, sento.
0: Davide, fai il doppiatore o cambi le gomme? Boh, mentre cambi le gomme e doppi dei film.
1: Sì, doppio le gomme e faccio il doppiatore.
0: Doppio le gomme, bravo.
2: Brum, brum.
0: Senti Davide, siamo in ritardo?
1: No, ma su quel lato lì siete tranquilli, perché per quanto riguarda dall'invernale all'estivo, l'importante è avere il codice di velocità compatibile.
0: Cosa vuol dire?
1: Infatti, metti che HR, VR, cioè, nel senso il codice di velocità, mentre per quanto riguarda l'invernale sei obbligato quando ti dicono le date, invece per quanto riguarda l'invernale all'estivo hai più tempo se hai il codice di velocità che è compatibile.
2: Cioè devi andare più piano, in poche parole.
0: Sì.
2: Cioè tenerla andando più piano.
3: Cioè,
2: quindi Mario,
3: sì. Cioè 170 va bene?
2: No. Sì, quindi Mario devi cambiare.
1: Ma con la sua Iena difesa che va a 170.
3: No, ma non vado più in quelle velocità lì perché ho preso troppe multe.
1: Va bene. Meglio andare in Germania allora.
0: Sì. Allora Davide, noi abbiamo questi due biglietti, non so se ci verrai tu, se li regalerai a qualcuno, chi verrà?
1: No, verrò sicuramente io perché volevo tanto venire, difatti sì, se no l'avrei comprato.
0: Molto bene, allora sono felice di premiarti e ci vediamo all'Arco della Pace domenica 7 giugno, caro Davide.
1: Perfetto, ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Tanto bene.
0: Grazie, anche noi, buona serata.

Questa è una canzone che mette tutti d'accordo, una canzone degli Another al primo posto della classifica dance che si chiama DJ Parade, che va in onda il sabato sera. Io e Mario vi aspettiamo dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Erano gli Another con Wanna Talk to You.

0: con la solita domanda. Eh?
1: Che cosa?
0: Che cosa resterà?
2: Cosa resterà di questa puntata?
0: Ce lo dice la Ginger.
3: Sta terminando il programma Albertino Everyday.

0: Per esempio, oggi abbiamo svelato la squadra di calcio che ha vinto il campionato.
1: Incredibile, solo noi l'abbiamo fatto
0: e
1: in tutto l'etere.
0: Il vincitore dei Master 1000 di Roma.
1: Complimenti.
0: Solo noi. Fargetta. Fargetta oggi ha dato volume ai suoi capelli. Inoltre sta passando delle notti particolari, un po' insonni. Non capisce se fa caldo o se fa freddo. Ha un po' di scalmane.
1: Sì, è l'età.
0: Shorty è stato colpito da cagotto perché è stato avvistato sul pullman dell'Inter con una birra in mano che ha preso freddo. A darne conferma è stato l'autista del pullman, Patrizio.
1: Il signor Patrizio ha detto sì, ho visto Shorty, era lui.
0: Danny Aleco ripete le cose due volte. Albertino andava alle medie quando il Milan vinceva l'ultimo scudetto.
1: Non lo so, ho detto una battuta, eh.
2: Eh sì, perché 3 anni fa non andavi alle medie.
1: No, purtroppo no.
0: Quando uno è nervoso e gli chiedi se è nervoso, diventa ancora più nervoso.
1: Esatto. Sei nervoso?
2: No, qui sì. Ecco, esatto.
3: Sei nervoso.
2: Piove sempre.
0: Sinner può dire tutto, ma non tengo di nero.
1: Ah no.
0: Dato che ieri era vestito appunto di nero. Con l'avanzare dell'età si dorme sempre meno. E poi Mario ha una macchina senza finestrini, mentre Albertino,
1: sì,
0: che i finestrini li ha, li abbassa, mette fuori il braccio e ascolta M2O a palla.
1: A palla.
0: Attenzione, perché in questa puntata abbiamo promesso che entro la fine della stagione il programma Albertino Everyday andrà in onda dalle 6 alle 9 del mattino.
1: Una volta sola però.
0: Una volta sola. E Walter Pizzulli dalle 17 alle 19.
1: Sì, forse.
0: Forse. Buona serata a tutti.
1: Grazie. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 7. Grazie Mario. Ciao Ale. Ciao Danny Omic.
4: Ciao.
1: Due volte, visto. Ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Arriva il profumatissimo Andrea Mattei e per la replica Walter Pizzulli. A domani!
5: Ciao a tutti!
6: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: In FM, Lab, su M2O.it.
1: Ma siamo everywhere. 19 e 2 minuti, buonasera. Yes. Linea arrivata ma anche profumata. Capostazione Alba, grazie. Siamo in onda su M2O.

0: sai che mi piaci.
1: Il vero testo di questa canzone degli Offenbach è Nick Waterhouse. Terza canzone del No Stop.
0: Sai che mi piaci.
1: E lei risponde: no, non lo so. Ma in realtà Caci si chiama proprio così. Caci come? Caci, si chiama Caci. È un'espressione, uno slang molto colloquiale che si indica un tocco amorevole, sensuale, un massaggio rilassante, un contatto fisico intimo, rigenerante.
2: In una parola?
0: Delicatissimo.
1: Vedi che alla fine Christian De Sica entra sempre a gamba tesa. Buonasera, Seminonda su M2O.
3: M2O, sì? Più musica.
1: Brava, esatto.

0: Jenkins.
1: Aspetta ancora lo spritz a questo ascoltatore che sta correndo, come si sente dal fiatone. Sam Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind, era la novità all'M2 Hot.

0: musica house, il panorama che scorre, se scorre, se sei appunto, non so, se sei in macchina o altrimenti sottofondo musicale, visto che stiamo per aprire il nostro bar qua in onda.
1: Chi è? Sì.

S7S Breaking Me. E io che oggi volevo mettere una camicia hawaiana per questa canzone, per questa versione afrobeat di Swim, e invece a Milano piove, ma guarda un po'.

0: They are back. Sono tornati. Sono già molto impegnati. Sono tornati, sono impegnati in questo periodo nella preparazione, nelle prove del loro show, della loro performance insieme a Madonna. Saranno al Lifetime Show dei Mondiali di Calcio 19 luglio a New York al New Jersey Stadium. Segnato? Ok, magari, oh, magari c'è un'occasione per andarci. Noi torniamo tra poco con la musica di M2O.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show.

0: Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco a lei.
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: proprio questa canzone a sorridere, a stare bene e nella parte finale, come si sente, a fare tetetei duro. Kika Leaf in onda su M2O per farci arrivare all'appuntamento M2O che ci porterà in una domenica pomeriggio, è lì che è stato concepito, nella zona di Monfalcone. Già l'indizio è chiarissimissimo. Lo sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news. M2O
1: DJ Station. Tra domani e mercoledì verrà tentato il recupero dei corpi dei quattro subacquei italiani dispersi durante un'immersione alle Maldive. L'operazione si annuncia molto complessa. I corpi, individuati da un gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi, sono intrappolati nel secondo ambiente della grotta sottomarina, a circa 60 metri di profondità. Intanto stasera sarà rimpatriato in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il primo subacqueo recuperato. Tornano a soffiare impetuosi i venti di guerra sull'Iran. La Casa Bianca avrebbe bocciato la nuova proposta di Teheran in 14 punti, che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz e un congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Non sono aperto a concessioni, dice Donald Trump, l'Iran sa che cosa accadrà a breve. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto l'immediato rilascio dei 12 italiani fermati a bordo delle navi della flottiglia dirette verso Gaza, intercettate dalla marina israeliana al largo di Cipro. Molti degli attivisti sono stati trasferiti a bordo di un'imbarcazione diretta verso il porto israeliano di Ashdod. Tajani ha parlato da Modena, dove domani davanti al GIP è in programma l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che alla guida di un'auto si è lanciato sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui una perizia psichiatrica. Quel giorno sapevo che sarei morto, avrebbe detto al suo avvocato. Si è anche appreso che nel 2021 El Kudri mandò 4 email a un indirizzo dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in una delle quali scriveva "Brucio Gesù" ed è scontro sulla cittadinanza tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Domani mattina piogge e temporali su Triveneto e Alta Toscana, nubi sparse sul resto d'Italia. Nel pomeriggio tempo instabile sugli Appennini e sull'Adriatico, più sole ma con venti tesi sul Tirreno e sull'estremo nord-ovest. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo

0: 1994 per l'M2 Old, che regala sempre, sempre delle gioie. Ma l'avevi capito dall'indizio? Modo.
1: L'avevo capito,
0: vero?
1: Modo, Monfalcone di domenica, sì, dai, cazzo,
0: dai. Eyes Wide Polizai, una grande canzone che abbiamo ballato tantissimo noi qua in Italia, ma anche in Europa. Era l'M2 Old che tornerà con noi.

0: Ciao, I'm Edwin!
1: C'è dell'euforia là fuori, meno male! Spiller, Sofia Alix Baxter, i suoni però sono di Purple Disco Machine per Grugget, appena sentita in onda su M2O.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
18: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
19: Chi è?
18: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina. Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
20: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Sonaci, Again and Again and Again, nella playlist di M2O Seminonda. Abbiamo anche aperto il bar perché c'era gente in attesa. E...
1: Matteo!
0: Chi è?
1: Ma allora ci sei?
0: Ci sono, sto cercando di capire perché l'ascoltatore aveva il fiatone, l'ascoltatore Castro da Pisa che era là. Che...
2: E aspetta ancora lo spritz.
0: Sì.
2: Lo spritz. Capito cos'è?
0: Sì, ho capito, però secondo me devi fare una pausa, stai correndo un po' troppo, ti sento proprio là che... Aspetta, senza ghiaccio, grazie, posalo, grazie, lì, grazie. Perché mettono sempre il cocktail vicino alla console, mannaggia, non si rendono conto del pericolo che stanno correndo e che stiamo correndo.
3: Matteo!
0: Sì, mi dica!
3: Questa mi piace!
0: Grazie Angela, una nostra fedelissima ascoltatrice. E invece io volevo collegarmi in questo momento con la città di Milano, dove purtroppo il tempo è questo qua. Come si vede dalle immagini, siamo in una Milano del mese di novembre, non so com'è dal resto d'Italia, però seguitemi un attimo perché questa potrebbe essere un'occasione per fare un confronto. Quale migliore occasione? Perché oggi sembra una giornata di novembre. E allora, visto che tutti quelli che consigliano come vivere meglio ti dicono che ogni tanto così leggermente fare un confronto fa bene, allora dimmi una cosa che hai fatto a novembre che adesso non hai fatto più, ok? A 360 gradi. La prima risposta che ho ricevuto prima... Aspetta, dammi l'ombrello, grazie. La prima risposta che ho ricevuto prima è stata: ho mangiato le castagne, adesso non le mangio più. Vedi, è vero, porca miseria, è vero. Brevi confronti, una cosa che hai fatto a novembre e una cosa che adesso, da novembre adesso, non fai più. 342 654 3210 con un messaggio M2O.

0: Poropopo è concesso dall'autore Gigi D'Ace, My New Life, in onda su M2O. Una cosa che hai fatto a novembre che adesso non fai più. Confronto.
1: A novembre si accendeva il camino per fare un po' di braci, poi? E adesso si accende il barbecue.
0: Ah, vedi?
1: Al giardino.
0: Ah. Cosa ridi, Max? La trasposizione, siamo passati da dentro casa a fuori casa.

0: torniamo tra un attimo con la nostra musica. Rimani in onda.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Sì. C'è una frase famosissima che...
8: Ce la dici Siamo in onda M2O alle 8 e 3 minuti in diretta con Andrea Mattei. Ma ora la musica italiana.
9: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: italiana ma in versione remix, come piace a noi di M2O.
1: Andare a dormire alle 4, sì. Adesso mi ci sveglio alle 4.
0: Lori, vedi le cose che cambiano nei vari mesi, stiamo facendo questo confronto, tra poco ancora messaggi in onda con noi.
2: Più musica. M2O.

0: By the River, Klingan e Jamie and Commons nella nostra playlist anche questa sera. Un velocissimo confronto con i vostri messaggi che arrivano qua in onda. A novembre mangiavo i fichi secchi con la noce dentro, oh buoni. Una cosa che ho fatto a novembre e che adesso fortunatamente a maggio non posso fare è andare a raccogliere le olive. Saluti da Christian da Samazai, provincia Samazangeles, provincia di Cagliari, Sardegna, terra meravigliosa. Ci vedremo tra un paio di mesi, più o meno, più o meno. Sguardo verso il futuro adesso con una novità, arriva l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

0: Spy, canzone gemellata con Samazai, questa località che si trova appunto in provincia di Cagliari, anche se Samazengeles viene chiamata così per le grandi strade e la scritta Porceddu sulla collina. Era l'M2O.
1: M2O. Più musica.

0: genere musicale un po' qua e un po' là. Are you ready for Sophie Tucker?
1: Cook. Everybody look, everybody cook anche. Un po' qua, un po' là, perché ci sono dei richiami anni 80, c'è lo stile dei dischi originali dei Sophie Tucker e c'è l'innesto di J Balvin. Quindi anche loro fanno un po' un confronto tra una cosa che facevi tempo fa, nello specifico a novembre, e una cosa che invece stai facendo adesso, magari hai smesso di farla da novembre adesso. Ma...
2: Grande Mattei, sì? Buonasera.
1: Ciao.
2: Ci sono passato adesso a fianco a San Mazzai.
1: Dai.
2: Ho visto che la conosci bene la Sardegna, però.
1: Ma scusami, tu eri a Samazai, quello lì vicino a Tokyo, o Samaz Angeles, quello in provincia di Cagliari? C'è differenza, eh? Anche a Samazai mi hanno detto che ascoltano la musica dance mixata da Tiesto. Dance with us.

0: BPM sono alti, la musica è quella di Dance With Us, nello specifico nella console DM2O c'è Tiesto. Tiesto is in the house. L'appuntamento che arriva tutte le sere e che ospita i DJ internazionali lo puoi sentire dal nostro sito m2a.it, altrimenti in FM te lo puoi gustare a notte fonda a partire dall'una, ed è Dance With Us.
1: Dance With Us.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: scusa, poco ghiaccio, grazie. Sì, per me.
1: Ecco. Scusate.
2: Con Dracula mi è venuta un po' di sete.
1: Impala Jenny and Boys Noise in onda su M2O. Che ore sono? 8:32. Sta arrivando l'M2O. È il tempo di...
0: Sì, dimmi.
3: Buonasera. Salve. Anche se lunedì e la giornata è stata piena di lavoro, ci sta tanto bene in gin tonic con poco ghiaccio. Mattei, che dici?
1: Poco. Aspetta che lo chiedo. Poco ghiaccio per... Grazie. Sì, grazie. Sempre solito, perché di lunedì purtroppo hanno tutti lavorato nel weekend i barman e quindi c'è sempre il solito che mi mette del ghiaccio dentro. Mannaggia. Facciamo il confronto tra una cosa che hai fatto a novembre e una cosa che invece hai smesso di fare da novembre.
4: Adesso non accendo più il caminetto, ormai è passata la stagione, quindi...
1: E quindi, e ti dispiace Laura? Mentre mi rispondi arriva una canzone del passato.
5: M2 Old

Con il featuring della grande voce e personalità, voce rock un po' così, di Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? È il titolo di questo M2World, ma facevamo così, lo fai adesso anche? Bene, l'M2World tornerà.

0: fabulous.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Oh, ma allora c'è gente che aspetta.
4: Arriva il Play with us e ti regala i gadgets di M2O, il nostro gioco che arriva assolutamente a sorpresa. Quando senti la canzone e il jingle, la canzone oggi è quella che hai appena sentito, Fabulous remix di Rivaz, di questo appuntamento, allora è il momento, quello lì, di mandarci un messaggio. Abbiamo i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei?
5: Play with us, Francesca da Roma.
3: Ah, Francesco, andiamo.
4: Ti dico che il Play with us è tu.

0: momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Con Albertino al microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade. La classifica dance composta da 20 posizioni.
2: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
1: Ciao!

0: sono Albertino.
1: Adesso sì!
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Purtroppo volevo avere questo sottofondo musicale per chiedere
1: una bottiglietta d'acqua, grazie.
0: No, temperatura ambiente. Grazie, scusate. L'angolo bar delle volte, cioè non è che dobbiamo sempre prendere qualcosa da bere di così eccezionale, così gin tonic, dici no, dai, basta gin tonic. Anche perché stiamo facendo un confronto che alla fine risulta interessante anche dal nostro punto di vista, cioè noi che ascoltiamo i vostri messaggi. A novembre si mangiavano i fichi secchi, adesso invece sarebbe una cosa troppo calorica. Ma sì, sulle calorie sì, però ecco, una cosa

0: di quelle che mancano. Poi tra un po', paio di mesi, due, tre mesi, e si mangeranno i fichi, quelli presi dall'albero. Che bello, eh? Villa a San Teodoro, villa affittata a San Teodoro in una vacanza, con dentro l'albero dei fichi, e ogni mattina facevamo colazione lì mettendoli in una pizza bianca. Ma che ne sai, che ne sai? Mannaggia!
1: Sì, ora ciao. Mi voglio questo tramonto. A novembre non lo facevo.
0: Vedi, brava Inga! Bisogna ricominciare sempre, ogni giorno, dalle piccole cose. Chiudiamo il bar, scusate un attimo, perché questo bar poi dopo un po'. E stiamo parlando appunto di questo confronto, ne abbiamo tantissimi. Io a novembre cercavo sciarpe nei cassetti, adesso cerco ciabatte in soffitta. Loredana, vai, ti mandiamo un saluto. Ciabatte in soffitta potrebbe essere tranquillamente il nome di un libro.

0: tutti Geyser, perché siamo davanti alla console dove ci sono David Guetta e Afrojack e la frangettona di Sia.
1: Abbiamo delle canzoni bonus.
0: Cosa?
1: Bonus track? Dimmi un po', Matteo.
0: Gianni da Firenze, assistente di studio. Niente bonus track, siamo arrivati alle 9. Vi aspetto domani su M2O. Ciao!
2: Ciao. Ciao anche dalla blonde Victoria Hyde.
0: Detach to the phone.
2: Scusa. Così, francese.
0: Hai ordinato a Chateau de Femme, panino con la porchetta.
2: Sì,
0: delicatissimo.
2: Un mix.
0: Buonissimo, scioglie tutto.

Macarena, la citazione di un'altra grande hit. Questa era Jen Morrell su M2O. Ponteme, indossalo per me. Cosa? Un maglione, una felpa? Milano ci vuole questo. In these days, in questi giorni, inizia la mattina che sembra maggio, le temperature giuste, poi finisce che sembra novembre. Voi come siete vestiti in questo esatto momento? Più da novembre, più da maggio? Boys and girls, crazy. 21 e 6 minuti, iniziamo con un super and too hot novità musicale.

0: più interessanti, diciamo, del panorama rap italiano. Sto parlando di Madame qui insieme a Marracash. Volevo capire, e lei sarà presente tra l'altro alla festa di Party Like a DJ nella serata del 7 giugno al 1212 Celebration. Non vedo l'ora di ascoltarla tutta.
1: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo per...

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Gran Bretagna, solo i 27 anni e si definisce già una Pink Panther. È un omaggio alla saga cinematografica della Pantera Rosa, perché praticamente lei ha iniziato carriera dandosi il nome solo di Panteress, però era già occupato su TikTok, così decise di aggiungere Pink. Una ragazza molto molto smart, molto diciamo dedita al lavoro, perché inizialmente non svelò neanche la sua immagine, che è molto simile a una pantera rosa, molto sensuale. Quindi il nome d'arte rispecchia molto anche la sua figura estetica, come è fatta, bellissima ragazza. Now I'm too old. I'm too old.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.

0: I wish.
1: Vorrei essere Skillo dal 1995, il nostro M2 Old, il momento in cui peschiamo delle hit dal passato, in cui lui fa una lista infinita di desideri di un ragazzo che non si sente all'altezza. Vorrebbe essere più alto, vorrebbe essere un giocatore di basket, a baller. Ma è bello sognare, importantissimo. Skillo, ce la puoi fare ancora adesso. Non è mai troppo tardi. Lamb to

Rita Ora, If It's Not Love, un brano che riscalda il cuore in queste giornate un po' frescoline, diciamo così. Ci vuole una track simile. More music now, Joel Curry con Tom Grennan, Lionheart on M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato.

0: abbonato, hanno tassi agevolati.
1: E puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: positive vibes, cose positive, messaggi positivi, positivi, scusate, di DJ Shorty, la sua nuova su M2O, Live Your Life, soprattutto ama la tua vita and love yourself, aggiungerei pure io, amati, perché amarsi è importantissimo. Soprattutto per costruire una base solida, sana, soprattutto per una relazione importante che potreste portare avanti perché vi fa stare bene. Invece ci sono relazioni sbagliate che ti fanno addirittura diventare più brutto esteticamente. In questo periodo storico ci sono sempre più ricerche scientifiche che lo dicono. Stiamo parlando anche di parole che sono state utilizzate sul web, come amare, il malessere, una persona che ti fa entrare, ti tira di dentro in una relazione disfunzionale. Spesso il nostro corpo riflette quello che l'ambiente intorno ci fa provare, no? Le litigate continue e lo stress provocano proprio un malessere fisico, no? E per questo vi do un consiglio: è meglio una vita un po' più piatta, magari con meno adrenalina, sali e scendi, ma sentirsi bene psicofisicamente, sani, perché un rapporto sano migliora proprio la vita e il benessere della tua vita in generale. Questo è il mio consiglio. Bob Sinclair, no, Bob and Bruno Mars, Right Now, Nothing on You.
1: M2O, più musica.

new, tutto nuovo questo, perché lui è un nuovo artista che stiamo passando qui insieme a Lie to Me, Rebuds Remix, ma il sound è molto ispirato alla musica dance degli anni 90, secondo me. Stupenda, stupenda, continuiamo alla grande con Quavo e Lenny Kravitz, Flow.

0: Mi sa che è di Gucci, sono quasi sicura. Mamma mia, tanta roba.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Quanto è bella Demi Moore. Buonasera a tutti, boys and girls. Ma la bellezza si può trovare anche nella musica. 3 non stop for you, SMS.

Do Sam Smith, ultimo di tre non stop. Ho notato che in generale Calvin Harris, grande produttore, DJ inglese, ama contornarsi, proprio farsi contornare da voci, personalità importanti, come in questo caso Sam Smith. Era Desire, ha collaborato anche con Dua Lipa, Rihanna, e adesso è uscito proprio, è anche un nostro I'm Too Hot, la canzone con Jazzy, si chiama Satisfy. Lo possiamo ascoltare anche in una residency quest'anno, confermato ogni venerdì dal 29 maggio al 2 ottobre 2026 al Hyde, all'Ushuaia, scusate.

È la nuova di Sam Jacobs qui su M2O, Sam con la E, S-E-M Jacobs, insieme a Ezra and Rai, I Don't Mind, una nuova club hit, lo conosciamo anche da Blueberries, che è stata strasuonata dal 2004 anche a Ibiza, da Marco Carola e Seth Troxler. Questo è l'M2Hot, ci piace Sam tanto.

0: Play with us.
1: Make Fabulous Rivets Remix su M2O, il nostro Play With Us, e sicuramente con indosso i nostri gadget uno si sentirà ancora più fabulous, più bello, meraviglioso. T-shirt, cappellino, porta, pass and stickers, vabbè gli stickers è un brufolo, lo metti sopra, si usa adesso comunque. A portarsi a casa i gadget di M2O, this time, questa volta, it's a lady, she's a girl. Il suo nome è Valentina da Reggio Emilia. Enjoy your gadget.
2: Più musica. M2O.
3: You make me feel alive.

0: Femme D'O che sarà qui in Italia per il suo Aiden Tour il 19 settembre. Non vediamo l'ora di ascoltarlo. Boys and Girls, abbiamo anche delle web radio oltre a M2O Radio. Sono tre, li trovate nella sezione Music in alto a destra su m2o.it. 1212 DJ Time e le novità M2O Dance.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Je parle aussi un po' de l'âme française. Orelsan, James, M2O encore une fois. Allora, parlavamo che la mattina, il pomeriggio fa caldo, la sera quasi sembra novembre. Come vi vestite? Sentiamo
1: Vittoria.
0: Mauro.
1: Vittoria, sì? Oggi pomeriggio ero vestito da luglio, Mauro, in Sicilia. Sì. E invece stasera va a dicembre in Toscana.
0: Vabbè, Sicilia penso faccia un po' più caldo che qua, ma non è sempre così scontato. Boys and girls, noi ci riscaldiamo invece se siete un po' più del nord con un bel M2 Olds. Torniamo nel 1990.

Progetto italiano guidato da un team di produttori d'eccellenza della scuderia dance degli anni 90. Stiamo parlando di Ecstatic featuring Long Leg. Fantastico M2 Old. Long Leg. J'adore.

0: tempo, ovviamente, mi raccomando.
1: Quella, Vittoria, sì, se questa sera continui con questa musica, non si succede? Dorme.
0: Biggio
1: da Frate Rosa, ciao ciao, M2O.
0: No, qua non si dorme, no, si battono le mani a tempo. Adesso a tempo dei The Bowser, Magnetic, let's go.

0: Cosa ci avranno trovato in noi nel programma che questa mattina, come al solito, inizia presto e finisce alle
1: 9? Walter, ti ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo domani in regalo con Repubblica.

every day. M2L suona così.

Non so voi, ma questa mi regala un'energia incredibile, una voglia di sfilare, fare finta di essere una top model. Allora, stiamo parlando della canzone colonna sonora del secondo capitolo di Diavolo, Il Diavolo Veste Prada, ok? La protagonista indiscussa è l'attrice Anne Hathaway, che copre il ruolo di Andy Sachs, la giornalista che non teme neanche Miranda, che è la direttrice del magazine Runway. È stata lei proprio scelta il volto, la copertina del magazine People, e le hanno proprio dato il titolo come Most Beautiful del 2026, la più bella. Una quarantenne che non è solo bella come immagine, ma devo dirvi ragazzi, ha anche dei valori altissimi. Durante le fasi di casting, dei casting delle comparse, delle modelle per le sfilate interne al film, Anne Hathaway ha espressamente preteso dalla produzione che venissero selezionate modelle dai corpi naturali, quindi vietando di promuovere modelle con una magrezza eccessiva, quindi piena di valori, e promuove la body positivity. Ci piace, woman empowerment, Anne Hathaway forever.

0: la gioia degli Swifties in ascolto, chiudiamo con Taylor Swift, Opalite, Bond Remix. Boys and girls, ovviamente vi lascio in buona compagnia. Coming next, Valesco con 121 to select. Ci sono Christian da Victoria Hyde.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

0: 자.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario.

0: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Turn my music, hold up, ladies and gentlemen.
6: 1-2-1-2.
1: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
7: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
8: Hey, hey, put it all the way.

0: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo, che per l'occasione addirittura raddoppia.

0: M2O Cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: M2O Cinema.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
0: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: M2O.
11: DJ time.

What's happening? I'm just hanging out.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: M2O DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: M2O.

0: E con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa.
1: Best electronic music.
2: Electronic music.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Best DJs.
3: Dance With Us.
4: Be a part of the musical transformation.
3: Transformation.
5: Dance With Us.
6: Move into the sound.

We are Amedweo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.